0: Radio Onda Rosa.
1: Nona Padroni, non vuole la pubblicità.
0: 87.9 FM, libera la tua radio.
2: This is Blues Power.
3: And this is the last transmission per questa stagione. Che ho fatto?
4: C'ho il microfono.
3: Funziona?
4: Hai fatto un corso?
3: Oh yeah.
4: Quando l'hai fatto? No? Non lo sapevo.
3: C'ho, come si chiama? M3, non so.
4: M3. Mi sembrava M2.

0: E quindi ultima trasmissione.
1: Diciamo ultima trasmissione della stagione Spider. E la primavera-estate 2026. Che la cominciamo con mestamente. Oggi
0: sì.
1: Non c'è più Anubi, il nostro compagno Anubi. Una vita, sì, una vita di militanza, abbiamo fatto un tratto di strada insieme ed è stato bellissimo, è stato bellissimo.
0: È stata una delle prime persone che ho conosciuto qui a Roma quando arrivai. E così. Uno di quei leaderini di quella stagione che è rimasto più coerente con le sue idee. No, allora a questo punto diamo la notizia che domani ci saranno i funerali, domani al Verano alle 11 alla Sala Mater Admirabilis. E domani mattina qui in radio lo ricorderemo con uno spazio all'interno della rassegna stampa.
1: E allora questa trasmissione la dedichiamo a lui e a chi gli ha voluto bene.
0: Eh sì, doveroso. E, trasmissione senza una scaletta, vediamo di inventarcela piano piano. Intanto io ti propongo questo Thelonious Monk e Honeysuckle Rose.

0: Ascolti Radio Onda Rossa 87-900 della modulazione di frequenza. Questa sera Blues Night va in onda di venerdì, e quest'anno abbiamo alternato venerdì e sabato, esatto. E quindi probabilmente sentirete questa replica domani,
1: forse, se dipende, se mi ricordo di metterla in programmazione.
0: Ecco, quindi X, senti, pescando dalle norme, dalla base di Blues Night, trasmissioni passate, brani messi da parte, c'è questo Long Walk to DC, che sarebbe la lunga marcia verso Washington, per reclamare i diritti civili. A cantarla sono The Staple Singers.
1: Sentiamola.

0: Bene, Radio Andalusa, Blues Night, e proseguiamo questa trasmissione senza un po' una...
1: Ci distraggono
0: e ci prendono pure il computer.
1: Sì, signore, non tocchi
0: signore,
1: nulla.
0: Non tocchi nulla qua, che ci, mi serve.
1: Stava registrando l'altra stanza, stavamo meglio. E invece è interrotto, sì.
0: Dai, allora.
1: Bella maglietta.
0: Stiamo un po' pescando dalle puntate precedenti, diciamo.
1: Un po'. Tutto, sì.
0: E la puntata numero 168 l'abbiamo dedicata a Gil Scott-Heron.
1: Oh, sì, bravo, lo stavo vedendo anche io. Quale vorresti mettere?
0: Metterò Lady Day e John Coltrane.
1: Esattamente.

7. La dedicammo a Sly and the Family Stone. E ci andiamo a risentire questa Don't Call Me Nigger Whiting.

0: Radio Ondarossa, Blues Night.
1: È un brano bellissimo questo, un pezzo fondamentale della musica per la lotta dei diritti civili e umani. Non chiamarmi negro, Whitey è il dispregiativo che usano i neri verso il bianco.
0: Così come dispregiativo per nero.
1: Esatto, è uno dei primissimi gruppi misti come di diversi colori e sesso, no?
0: Sì.
1: E quindi ha fatto
0: seminare
1: la storia, sì, esatto. Sì, sì, sì.
0: Bene. Faccio, continuo io?
1: Se vuoi sì, io sono. Cambio totalmente il registro, se vuoi.
0: Un po' pure io,
1: fammi sentire.
0: Perché la trasmissione numero 266 l'abbiamo dedicata a James Senese.
1: Napoli Centrale.
0: Napoli Centrale, ci andiamo a sentire questo Campagna.

0: comunque alle battute finali. Eccolo.
1: Dovremmo metterlo più spesso questo brano.
0: È bello, a me piace molto.
1: Cambiamo registro. Sarah Vaughan e Clifford Brown.

0: Benissimo, Sarah Vaughan, Clifford Brown, You Are Not The Kind. E adesso Spider, io metterei Sam Cooke.
1: E vai. Chi sono io per dirti di no su Sam Cooke?
0: E allora vado.

0: Onda Rossa Blues Night e www.ondarossa.info
1: per la poter vedere tutto quello che la radio produce in, nelle varie settimane, la varia programmazione.
0: È un bel navigare in questo sito, è anche facile.
1: Trasmissioni
0: poi
1: musicali, ma anche redazionali, nonché la possibilità di sottoscrivere alla radio.
0: Senti Spider, qui c'è I've been loving you too long che mi sta guardando. Oh, ecco, cosa il cursore va.
1: Io direi di premere quel play.
0: È andato? Non è andato. Sì.

E io mi inserisco in questa vena triste che hai aperto con questo Smokey Robinson and the Miracles, The Tracks of My Tears.

0: Era proprio quello che
1: è andata così, mettiti in coda e
0: vabbè,
1: è andata. Everybody is somebody, questo non sapevamo mettere,
0: la mettiamo da capo?
1: La mettiamo pure da capo.
0: Vedi,

0: Radio Onda Rossa, le 22:53, ci siamo quasi, però sì,
1: in questa mescolanza di generi, ritmi, musiche, e io questo
0: preparato
1: metto Tom Waits.

sul pianoforte di Tom Waits, ci avviamo a mettere l'ultimo brano per quanto riguarda questa sera. E guarda, sono stato fortunato perché cercando tra le nostre cartelle ho trovato questa Change Is Gonna Come, brano di Sam Cooke che forse sono riuscirà a cantare una volta prima di morire, che andrà su un album postumo, uno dei brani più significativi nella storia della canzone e per molti è uno dei più grandi brani mai incisi. È significativo, fece il suo impulso nella battaglia dei diritti civili del movimento afroamericano, è un impulso straordinario. E Spike Lee la mette nella scena del film dedicato a Malcolm X, nella scena finale della bara che si avvia del carro funebre che si avvia al cimitero. Questa abbiamo in una versione di Otis Redding e ce l'ascoltiamo con piacere.

0: questo sì, è l'omaggio che fa Otis Redding a Sam Cooke dopo la sua morte.
1: Questa trasmissione l'abbiamo dedicata ad Anubi, un compagno che abbiamo conosciuto.
0: E a chi vuole bene.
1: E a cui volevamo bene. E domani alle 11 ci saranno i funerali al cimitero del Verano, alla sala Mater Admirabili. Scrivo chi lo volesse salutare per l'ultima volta. Ci troviamo lì. E domani dai microfoni della radio dedicheremo la mattinata a un saluto e un ricordo prima del funerale. Io direi che è ora di sentirci Nina Simone. I wish I knew how it would feel to be free.

0: Ebbene, l'ultima puntata per quanto riguarda quest'estate,
1: questa stagione.
0: Sì, ma metteremo le repliche, eh? Continuate a sentire.
1: Suonerà come una minaccia.
0: sì, è una minaccia.
1: Anche due volte a settimana.
0: Sicuramente il venerdì sera e il sabato ora di pranzo.
1: Sapete cosa fare.
0: E quindi, buonanotte, buon'estate.
1: Buon'estate.

0: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.
7: Bolle, mille bolle, blu, bolle, per intorno alle bolle, mille bolle, blu.
8: Il faut savoir pourquoi. Il faut savoir pourquoi. Nous sommes battus. Il faut savoir pourquoi. Nous sommes battus contre le fascisme.
9: À liberté. À liberté.
8: Nous sommes battus.
9: À liberté. À liberté.
10: La vue des croix gamins des

funziona tutto se hai il gettone. La chiami libertà se ti lasciano scegliere la tua prigione. Reggo il caldo ma non la pressione, reggo l'alcol ma non le persone. Ho parlato

Welcome to the future.

0: è caldo, io sabato qua non ci sto.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

Radio Onda Rossa, Radio Onda Rossa, 87.900 MHz nella modulazione di frequenza. Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione.

together, but still it's farewell.

heading for Mars. And still with Death Toll.

Andrea attende il notturno delle 3:30. Franco dorme ubriaco, fradicio su un parabrezza. Chiara è posseduta da Fabio ma in segretezza. Luca un turno di notte su un camion della Mondezza. Gianni è chiamato matto ed ha fatto la sua saggezza. Alessandro sta

fretta, una fermata non frena. Lorenzo trova un uomo sopra il parabrezza e lo mena. Luca invia messaggi a Raffica, Chiara scrivendo scema. Valerio guarda il collega un po' triste e non gli va pena. Serena si crede pazza, per questo che dice a tutti che bazzica con il pazzo famoso che vive in piazza. Mario mette la sirena, ma lui butta giù la bomboletta piena. Scappa via veloce, restando di schiena.

0: che caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa e Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: è proprio bentornato sulle nostre frequenze. Mi senti?
1: Sì, sì. Buonasera, buonasera a tutti.
0: Grazie per la tua disponibilità. E proprio perché ha appena nominato prima, nella corrispondenza precedente, la Palestina, con te volevamo parlare sia di questa iniziativa, ulteriore campagna che sta partendo, no? A nome dell'associazione Sardegna Palestina, per non dimenticare quello che sta avvenendo nella Palestina occupata, di mettere una bandiera fuori dalle proprie case, dai propri posti di lavoro o dovunque è possibile appendere una bandiera, ma anche per farci raccontare delle varie mobilitazioni, denunce che in questi giorni, compreso ieri, no? La presentazione di un dossier che denuncia le complicità, no? Di commercializzazione, di aiuto, sostegno economico, militare ad Israele. Quindi a te la parola.
1: Allora, grazie per anche questa opportunità, perché bisogna ricordare anche che è ancora in atto, è in corso il genocidio in Palestina, a Gaza, in Cisgiordania, anche in sud del Libano, e bombardamenti che non hanno mai cessato di fare vittime e di massacrare le persone. Detto questo, questo genocidio praticamente sta andando sotto silenzio, naturalmente voluto dal potere, dalle mass media e dall'informazione mainstream, perché basta ricordare che solo qualche giorno fa le Nazioni Unite, in base a un report di una commissione legale, che ha certificato la presenza e l'esistenza di un genocidio in Palestina, che Israele o l'esercito israeliano deliberatamente ha ucciso dei bambini palestinesi, e questo praticamente non ha fatto quasi nessuna notizia, non ha fatto in modo che questa notizia viene messa sulla stampa, che meritava di essere in prima pagina, e invece va sotto silenzio. Ecco, e questo vuol dire continuare il silenzio, vuol dire continuare la complicità con il genocidio. Un'altra considerazione da fare, che in base alla legge internazionale, chiunque aiuta il genocidio, chiunque favorisce il genocidio, chiunque pure chiude un occhio sul genocidio, è una complicità del genocidio, e quindi va anche perseguitato per legge. Ecco, questi aspetti noi vediamo che gravissimi, non solo gravi, gravissimi, non solo che l'Europa, gli Stati Uniti d'America hanno permesso e continuano a farlo di questo genocidio contro le popolazioni inermi in Palestina, in Libano, in Siria, in Iran, tutto questo, ma continuano a dare sostegno a questo genocidio con le armi, con i soldati. Anche le notizie di questi giorni, che l'abbiamo denunciato addirittura dal 23, da ottobre del 23, e quando il ministro dell'esteri Tajani dichiarava che ci sono migliaia di soldati israeliani, sono cittadini italiani, e poi la notizia è stata praticamente nascosta, e oggi, in questi giorni, viene di nuovo qualche giornale scrive su questo argomento, vuol dire che c'è una complicità diretta, non solo con, ma anche partecipazione, anche partecipazione diretta. Oltre che il dossier che l'hai nominato prima, che l'abbiamo presentato, uno sulla Vital, che è praticamente una compagnia petrolifera, una delle grosse a livello mondiale, che ha la complicità di fornire carburante anche per le caccia bombardiere israeliane e della NATO. E questo parte anche dalla raffineria Saraf a Cagliari, vicino a Cagliari, e parte anche da una raffineria in Sicilia. E quindi questa è una complicità diretta anche del capitalismo, ecco, quando diciamo capitalismo, barbarismo mondiale, non guardano a faccia a nessuno, quindi il genocidio le usano anche come un fonte di arricchimento, un fonte di profitto, e quindi sulla vita delle persone. Ecco, purtroppo questa complicità è enorme, e questo è quello che ci fa più discutere, cioè anche meravigliare l'ipocrisia cioè della politica, ma anche della mass media e dell'informazione italiana e europea su questo genocidio. Io penso che la complicità prima o poi tutti faranno conto con questo genocidio, e tutti devono pagare le loro responsabilità.
0: Sì, diciamo che insomma anche da quella che già insomma denunciato varie volte, insomma abbiamo anche già parlato, no? Di quello che era il consiglio di pace trampiano, a cui che si sta trasformando praticamente da quella che doveva essere una tregua in una, più che in una resa, proprio in una cancellazione, perché la roadmap prevede di fatto la cancellazione dello Stato palestinese. Non è che uno mai ci ha creduto che si possa fare uno Stato così spezzettato, però ormai è plateale, insomma anche il primo ministro israeliano, ma già il suo governo, cioè se prima avevano qualche remora adesso lo dicono chiaramente. Ma se pensiamo a Gaza, anche lì non c'è nessuna ipotesi di ricostruzione di Gaza, non c'è nessuna possibilità, stanno erodendo sempre di più pezzi di territorio, i palestinesi continuano a vivere sotto i palazzi bombardati, a rischio crollo, senza aiuti dal punto di vista sanitario, medico, alimentare, insomma, quindi è chiaro che insomma, veramente non c'è nessun ipotesi di piano tra virgolette di pace, questo ma il tentativo è veramente di cancellare dalle mappe, no? Cioè, come fu fatto nel corso insomma di questi anni, mi sembra, no? Appiattiamo tutto, poi non c'è più niente, stessa ipotesi nel sud del Libano, distruggiamo tutti i villaggi, non c'è più niente, e da lì in poi, cioè, impedendo anche di ricostruire, o mi sbaglio?
1: Sì, praticamente hai detto bene, che il fatto che sia le condizioni che in cui vivono cioè più di 2 milioni di persone di Age a Gaza, dove bisogna ricordarle la metà della striscia di Gaza, che è già piccola e già occupata dagli israeliani, e questo che hanno chiamato Bosfor Bis, che è una presa delle fondelli, cioè a livello internazionale, perché sono criminali quelli che hanno partecipato al genocidio, cercano di per dire adesso facciamo pace. No, è un tentativo sicuramente di mantenere le popolazioni palestinese in situazione molto precaria, senza cibo, senza medicinali, senza acqua potabile, in condizioni igieniche pessime, con una situazione appunto di crolli delle case che sono già bombardate, e questo è un tentativo della polizia etnica, in modo di costringere le persone a lasciare la loro terra, il loro paese. In questo caso entra anche il fatto che l'Israele dice anche l'Israele, ma anche l'Europa, ma anche l'America, dove parlano di l'emigrazione volontaria, no? Cioè che i palestinesi devono andare via volontariamente, questo fatto è una continuazione appunto di lasciare la situazione com'è adesso, in modo che le persone cercano di andare via, oppure di morire o per malattia o sotto i bombardamenti oppure anche di fame, perché questo si sta succedendo. Dove non si parla, nessuno sta parlando su questo, nessuna mezza di informazione non lo dicono quello che sta succedendo, vuol dire che è tutto permesso, e questa è la complicità che dicevo prima. Ecco, il tentativo c'è in Palestina, però c'è anche una popolazione, c'è l'altra parte, cioè della popolazione palestinese, della resistenza palestinese, che continua a denunciare questi fatti e continua anche a resistere come può, mezzi a disposizione per continuare la lotta, perché noi sappiamo benissimo che i palestinesi, cioè da più di 100 anni che stanno lottando, continuano a lottare, non smetteranno mai di farlo per avere una vita sicuramente migliore. Però ha bisogno anche della solidarietà e dell'impegno di tutte le popolazioni del mondo, e soprattutto le popolazioni europee e italiane. Ecco perché viene la nostra iniziativa di alzare la voce, di dimostrare nelle piazze, di mettere le bandiere palestinesi sulle finestre. E questo è anche un modo di dire no, cioè non stiamo a guardare un genocidio in atto. Questa è una denuncia che dobbiamo farla, dobbiamo fare in modo che più persone partecipano a queste proteste, più persone che prendono parte anche alle denunce contro questo genocidio. In questo modo possiamo anche fermare la logistica. Io faccio anche appello, come l'abbiamo fatto ieri anche nel passato, anche ai sindacati, a tutti i lavoratori, a tutte quelle persone che possono fare una resistenza e anche bloccare la logistica del genocidio, e quello lo possiamo fare tutti insieme.
0: Un'altra cosa, insomma, spesso la presa un po' come la possibilità di poter dare riposo, sostegno allo stress tra virgolette dei soldati israeliani, no?
1: Ecco, sì. Volte questo siamo trovati diverse volte anche all'aeroporto di Cagliari, anche in questi giorni, per denunciare, perché questo la tragedia che fa ridere, no? In questo caso l'Italia che le sta facendo aiutando aiuta al genocidio, nel senso i soldati israeliani che partecipano direttamente,
0: gli assassini dello stress di chi uccide
1: sono dei criminali, invece di di impedirli, però una volta che arrivano qui devono essere identificati e verificare se realmente hanno partecipato e hanno ucciso delle persone, e noi siamo sicuri che molti di loro l'hanno fatto, che non le nascondono, perché lo dicono. Tra l'altro anche talmente arroganti e talmente anche che sono violenti, che mentre sono nelle strade anche delle città italiane, ma è successo anche a Cagliari, cercano anche di aggredire le persone che hanno le bandiere, tipo i locali, anche le persone che hanno la bandiera in mano. E questa è una vergogna in assoluto, perché proprio si sentono padroni dappertutto, ok? Questa è una situazione veramente vergognosa, cioè oltre che sono assassini, no, hanno anche vengono protetti e fanno tutto quello che vogliono, anche fuori, cioè fuori dalla Palestina occupata.
0: Sì, infatti c'è un'arroganza che li contraddistingue, ormai di episodi di questo genere vengono denunciati in varie parti, no? Ma non solo nel nostro paese, anche in altri paesi europei, questi comportamenti mi pare che sono ripetuti. Bene, quindi sarà un'estate comunque all'insegna, anche questo per lanciare un appello, no? Anche per le tante e tanti che magari verranno in vacanza in Sardegna. Avete già un programma, si può guardare, ci saranno iniziative, insomma, puoi dare alcune indicazioni?
1: Sì, noi abbiamo a Cagliari un'iniziativa che chi verrà nella zona di Cagliari il 17-18 di luglio, abbiamo una mini rassegna culturale dove saranno presentati libri, produzione di film, musica, questo al Lazaretto di Cagliari, 17-18 di luglio.
0: Bene, io ti ringrazio e non so se vuoi aggiungere altro, o altrimenti so che hai altri impegni e ti lascerei ai tuoi impegni.
1: Sì. No, grazie a voi. Io solo mi sentirei di dire un appello a tutti gli amici, a tutti i compagni, a tutte le persone solidali, di non lasciare Gaza sola e che anche Cisgiordania, di lanciare e alzare la voce ancora di più, perché c'è un tentativo di farci stare zitti. E quindi non...

0: Che caldo, io sabato qua non ci sto.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale Po, via Capodacqua 2, a Marino.

0: Bene, noi torniamo in diretta sulle note di un Nauticum, un invito a sollevarsi e con te, insomma, volevamo parlare, grazie per la tua disponibilità, con te proprio volevamo parlare, insomma, del tentativo, no, di sollevarci, ribellarci a chi ci vede colpevoli solo per essere solidali o sostenere o per essere semplicemente palestinese o, insomma, perché questo, insomma, volevamo chiederti, no? Qual è la realtà attuale sia dei compagni palestinesi nelle carceri, in particolare di Hanan Yaish, di cui, insomma, in questi giorni ci sono state poche notizie, insomma, anche un po' confuse rispetto alla sua situazione dentro il carcere di Melfi, e quindi a te volevamo chiedere qualche chiarimento. Della sentenza immagino non si sappia niente, insomma, se ci aggiorni un pochino, grazie.
1: Sì, sulla sentenza, cioè sulle motivazioni, dovevano uscire circa 3 mesi fa, è stato dato il termine di 90 giorni, poi è stata chiesta una proroga di ulteriori 90, per cui ci si aspetta che nel corso delle prossime 2 settimane dovremmo avere le motivazioni della sentenza di primo grado, e già è stato reso pubblico, ma anche in più occasioni, che si sarebbe andata ad impugnare in appello, per cui si è in attesa appunto ancora le motivazioni della sentenza di primo grado, per cui sul fronte motivazioni, su invece il fronte relativo a la detenzione nel carcere di Melfi, come sappiamo è stato trasferito già alcuni mesi prima della sentenza di primo grado a Nania Ishe, appunto all'interno del carcere di Melfi si è creata una situazione non particolarmente, come dire, per usare un eufemismo, tranquilla, perché sono stati già in passato posti una serie di restrizioni anche relative all'accesso di supporti informatici che servivano per portare avanti i propri studi, utilizzati per lo studio in carcere, una serie di limitazioni, e l'ultima è quella del mese scorso, che in occasione appunto di una festività musulmana è stato precluso l'utilizzo dello spazio comune, l'accesso allo spazio comune da parte dei detenuti italiani nella sezione S2 del carcere di Melfi, per cui questo elemento è stato appunto questa decisione arriva a quanto pare da parte del DAP, è stata considerata una limitazione anche di stampo discriminatorio, perché per le festività cristiane è permesso appunto a tutti i detenuti di passare anche dei momenti di convivialità assieme appunto negli spazi comuni. Questa limitazione è subentrata nel momento in cui appunto si parlava di quest'altra festività musulmana, cosa dalla quale è derivato, come dire, una protesta contro l'amministrazione carceraria, appunto in questo momento poi c'è anche Hanan che ha denunciato alcuni individui appunto del personale del carcere per gli eventi appunto di quell'episodio. Per cui questo è l'aggiornamento, diciamo, rispetto a questa cosa qui delle limitazioni appunto imposte dal DAP. Quindi questo da un lato. Invece domani si andrà a celebrare a Roma in Cassazione un'udienza relativa

0: al permesso di soggiorno sempre di Anan, che lo si ricorda aveva il permesso di soggiorno per protezione speciale, che gli è stato tolto nel momento in cui si è trovato sotto processo qui in Italia. Il ricorso ha seguito il suo iter fino ad arrivare in Cassazione, per cui domani ci sarà quest'udienza alle 10 in Cassazione, in cui viene posto, sostanzialmente detto in parole povere, un quesito se vadano a prevalere i motivi di sicurezza nazionale, che sono il motivo per il quale gli è stato tolto il permesso di soggiorno e la protezione internazionale, o se vada a prevalere il principio di tutela dei diritti
1: costituzionali.
0: È un'udienza abbastanza, come dire, abbastanza rilevante, perché va ad esprimersi sostanzialmente su questo principio, che tra l'altro potrebbe avere anche ripercussioni che vanno al di là del singolo caso, per cui potrebbe essere un precedente appunto della Cassazione per il quale poi successivamente si può agganciare nel momento in cui vi è la volontà di in maniera arbitraria di privare qualcuno dalla protezione internazionale con il pretesto dei motivi di sicurezza nazionale. Ma questa è la tendenza purtroppo degli ultimi anni, per cui un grande ricorso al diritto amministrativo laddove non si arriva a reprimere con quello penale, perché risulta sotto alcuni aspetti più facile portare avanti determinate talvolta anche, come dire, operazioni di deterrenza, no? Sull'amministrativo si hanno molte meno garanzie, ci sta un maggiore margine di arbitrarietà, per cui è quello che vediamo anche nel corso degli ultimi mesi sulle mobilitazioni per la Palestina, per cui no, si è parlato molto della depenalizzazione delle manifestazioni non autorizzate, però si fa ricorso a sanzioni amministrative, non si va sul penale, ma delle sanzioni amministrative che hanno una chiara funzione di deterrenza, per cui questo più o meno è l'andazzo, diciamo, generale.
1: Sì, indubbiamente, perché lo ricordiamo, domani comunque la Cassazione è davanti al quarto piano, alla Corte Civile, a ore 10, e quindi, come dicevi te, è civile, non penale, è un'udienza aperta, e l'invito ovviamente sarebbe quello di una forte partecipazione, perché sicuramente in questo momento l'udienza è pubblica, c'è una necessità appunto di mobilitazione, non solo per chiedere la libertà per tutti i prigionieri palestinesi detenuti in Italia, ma anche per garantire che non diventi un precedente, perché con la scusa tra virgolette di quello che sta succedendo, della sicurezza o dei conflitti presenti anche in altre aree, stanno di fatto cancellando, no, tutta una serie di diritti costituzionali e internazionali, e facendo prevalere in qualche modo quella che potremmo definire la ragion di Stato.
0: Sì, ma sì, purtroppo questa è pare essere questa la direzione in cui nel corso degli ultimi mesi si sta andando. Se immagino molti ricorderanno il caso dell'imam di Torino, dell'imam Shahin di Torino, anche lì si andava verso l'espulsione, è stato recluso per diverso tempo all'interno di un CPR. Lì appunto non vi erano gli elementi per riuscire a come dire contestargli nulla sul piano penale, però la volontà palesemente era quella di riuscire anche ad infliggere un colpo a quelli che sono risultano essere anche dei riferimenti soprattutto per le comunità straniere nelle diverse città italiane, affinché si disinteressino proprio di qualunque tipo di impegno politico, questo accade non soltanto per quanto riguarda la Palestina. Ricordiamoci che nel corso degli ultimi anni abbiamo visto diversi scioperi settori che hanno sostanzialmente mobilizzato l'Italia, dei settori in cui il 70% dei lavoratori sono lavoratori stranieri, per cui la volontà politica di andare a dotarsi di strumenti ulteriori di deterrenza per riuscire a mantenere la, tra virgolette, pace sociale è abbastanza, come dire, chiaro ormai a tutti, immagino, per cui anche questo e anche l'udienza di domani probabilmente va inquadrata all'interno anche di questo contesto.
1: Bene, io ti ringrazio, non so se vuoi aggiungere altro, altrimenti ci aggiorneremo, vediamo pure domani che esce, vediamo quando, che cosa deciderà la Cassazione, vediamo anche insomma se ci sono altre mobilitazioni, non so, insomma in questi giorni si parlava forse di mobilitazioni davanti al carcere di Melfi, non lo so, quando ci saranno notizie la radio è sempre aperta per diffonderle e divulgarle.
0: Speriamo che l'udienza domani in Cassazione riesca, come dire, abbia un buon esito.
1: Sì, questo indubbiamente ce l'auguriamo tutti. Ancora grazie per la tua disponibilità e buona serata, augurandoci veramente insomma la libertà per tutte i prigionieri palestinesi qui in Italia, ma anche per tutti e tutti coloro che si trovano in prigione nelle carceri israeliane e soprattutto chi non si trova in prigione.

0: Ed eccoci, come annunciato, siamo in corrispondenza con una compagna della Rete Sarda per la difesa della sanità pubblica che a cui diamo il buongiorno e che ringraziamo anche per la segnalazione. Ciao.
1: Ciao e grazie a voi.
0: E diciamo appunto questo vostro comunicato parte dal fatto che dal 30 giugno, quindi insomma ieri l'altro, c'è lo stop ai medici gettonisti e ignorata l'Autorità Nazionale Anticorruzione sulla gestione dei gettonisti in Sardegna. Innanzitutto partirei da spiegare per chi se lo fosse perso che significa medico gettonista.
1: Ma guarda, di fronte a questa crisi del sistema sanitario pubblico che praticamente investe la medicina territoriale, investe gli ospedali, investe il pronto soccorso, per cui la carenza di personale specialistico all'interno del pronto soccorso ha fatto sì che venissero assunti dei medici assolutamente non gettonisti, fra l'altro bisogna dire anche pagati in modo spropositato rispetto ai medici specialisti organici al sistema, e quindi parliamo di specialisti in medicina di emergenza urgenza sui quali fra l'altro grava il lavoro più pesante, anche perché questi medici gettonisti purtroppo vengono assunti, quindi come ribadisco, non specializzati e con un vincolo, e cioè il vincolo a poter gestire solamente i codici minori. Ma questo vuol dire che chiunque può assolvere a questo ruolo, non voglio dire il vigile urbano che possa occuparsi di codici minori, ma poco ci manca. Per cui il grande lavoro.
0: Minori significa le emergenze meno.
1: Quelle più leggere.
0: Codici verdi.
1: Paziente che arriva con una odontalgia, è facile dirgli hai anche un ascesso, si dà un antibiotico, ma non. Anche perché con la crisi della sanità territoriale, la carenza dei medici di base, eccetera, eccetera, induce i cittadini sempre più disperati poi a rivolgersi al pronto soccorso con un sovraccarico di lavoro, eccetera. Però chi opera, il medico che opera in un ambito così sensibile come il pronto soccorso, deve essere assolutamente all'altezza di gestire tutti i codici, cioè le emergenze reali. Invece la grande discriminazione, sia economica, perché è spaventosa la differenza tra il compenso di un medico gettonista con quello strutturato, ma la cosa più pesante è che le emergenze reali ricadono sui soliti notti, e questo proprio viene messo per iscritto nei contratti di assunzione. Quindi abbiamo una situazione abbastanza disperata per legge.
0: Quindi questi medici gettonisti, almeno in Sardegna, è stata fermata l'assunzione due giorni fa per una mala gestione?
1: Perché i medici gettonisti, questo merita di essere specificato, i medici gettonisti sono delle figure che nascono in una situazione di emergenza, quindi col Covid. E quindi col passare dell'emergenza Covid, i medici gettonisti sarebbero dovuti scadere. E invece che succede? Succede che persistono. Devo dire anche in modo anomalo, in modo illegale, perché questo poi ha creato grossi problemi all'interno del sistema sanitario pubblico. Qui ci ritroviamo praticamente con medici privati superpagati che operano all'interno di un sistema sanitario pubblico. Passi per l'emergenza Covid, ma poi non poteva persistere questo problema. Tant'è vero che l'Autorità Nazionale Anticorruzione, che è stata abbondantemente proprio ignorata, eccetera, eccetera, la Rete Sarda qualche giorno fa invece a mezzo stampa ha proprio pubblicizzato l'intervento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. e cioè che ha rilevato alcune anomalie, innanzitutto la persistenza del medico dietonista all'interno del sistema pubblico. Inoltre, proprio per il biennio dal 24 al 20 al 25, che diciamo che il gettonista ha interessato fondamentalmente il nord Italia col 54%, erano come numero di procedure, no? Poi segue l'area meridionale, isole comprese, solo col 29%. Allora, il dilemma che resta è che il perché la Sardegna abbia speso in modo spropositato 328.095, quindi siamo in testa praticamente in pole position rispetto a tutte le regioni d'Italia, e quindi per aver destinato queste somme rigorosamente spropositate, no? Poi seguita dalla Lombardia invece solo con 207 milioni di euro, e il Piemonte addirittura con 156. Quindi diciamo che c'è qualcosa che meriterebbe di essere chiarito, quindi, perché il problema qui non è solo di parlare di urgenti di questioni di risorse, ma ci vuole anche qualche chiarimento rigorosamente politico, cosa che non sta avvenendo. Tra l'altro vorrei anche dire che qualche giorno fa ci ha ispirato a fare il comunicato stampa anche un'affermazione di Conte dove diceva, capitata per caso, dove diceva: mentre Meloni pensa alle armi, detto fra noi, grande tragedia, tutto questo noi lo condividiamo, però cioè, mentre Meloni pensa alle armi, noi insieme alla presidente della Sardegna Alessandra Todde, nonché assessora alla sanità di interim, ecco, noi stiamo risolvendo i problemi della sanità sarda. Allora queste cose, queste affermazioni di questa leggerezza non si possono fare. Allora è anche nostro dovere come rete sarda per la difesa della sanità pubblica dire che le cose non sono esattamente in questi termini. Abbiamo tentato anche di scrivere una nota, ma poi inutile dire che è stata assolutamente non ignorata, cancellata, bannata. E così siamo.
0: Comunque, quindi la situazione, leggendo il vostro comunicato, è veramente pesante in Sardegna. Voi parlate per esempio della chiusura di alcuni pronto soccorsi e quindi del sovraffollamento di altri.
1: Sì, ma è quello che di fatto sta già avvenendo. Chiudono il pronto soccorso negli ospedali territoriali, e allora cosa succede? Che nei pronto soccorso attivi a Cagliari, naturalmente c'è un sovraccarico di lavoro, perché per disperazione la gente si rivolge agli ospedali cagliaritani, che sono assolutamente a rischio di implosione. Ma guardate che la situazione è molto pesante anche con la chiusura di molti ospedali, perché numerosissimi ospedali territoriali sono stati chiusi, servizi sanitari territoriali non esistono più. Ma questo fenomeno, però, che è stato interpretato in modo sbagliato inizialmente, quando nei territori si diceva: ma forse la politica vuole concentrare i servizi sanitari nella grande città, io dicevo: attenzione, perché non è così. Esiste un progetto generale che porterà praticamente allo smantellamento del sistema sanitario pubblico, e quindi colpirà questo sistema anche i grandi ospedali di Cagliari al servizio di Stara Sardegna. Tant'è vero che nel giro di breve tempo chiudono tre colossi della sanità sarda: uno era San Giovanni di Dio nel cuore della città, l'ospedale Marino, che era l'ortopedico per eccellenza, che è diventato un centro praticamente per amministrativi, e chiude un altro colosso della pneumologia, che era l'ospedale Binaghi. Quindi già chiudono grandi ospedali, per cui i pochi ospedali che resistono sono destinati a implodere proprio per il sovraccarico di servizi che arrivano dagli altri ospedali. Quindi noi siamo veramente in una situazione estremamente grave, e la politica non ha ancora capito che La carenza dei medici non è tanto un problema numerico, ma essenzialmente è proprio di organizzazione e della direzione in cui vengono investite le risorse, cioè non tornano i conti. Altro dettaglio che in penisola non si conosce è il fatto che la Sardegna si paga con le proprie casse la sanità e che il 50% circa dell'intero bilancio della regione sarda va alla sanità. Quindi ci sono investimenti in questa direzione. In più c'è stata proprio la follia del PNRR che ha praticamente esaltato tutti gli appetiti, tant'è vero che l'altro problema da affrontare è quello delle case di comunità.
0: Ecco, sì, guarda, sì. Ti volevo giusto chiedere qualcosa, sì, sulle case di comunità, perché proprio stamattina, non so se l'hai visto, Francesco Giavazzi sulla prima pagina del Corriere della Sera elogia il PNRR dicendo più luci che ombre, porta due casi esempio, di cui il secondo è proprio la sanità, e in particolare decanta il fatto che sono state aperte in Italia 1715 case di comunità, insomma lo dà come un risultato raggiunto. Tu che ci puoi dire di questo?
1: No, io dico che dipende dai punti di vista, perché questo può essere il punto di vista del ministro Schillaci, di certi sindacati come la FIMG, che naturalmente vedono nelle case di comunità il futuro della, invece no, c'è la casa della comunità che praticamente, allora, per dire, no, cioè gli investimenti delle col PNRR sono diretti in due direzioni, e questo parlo degli orientamenti proprio del PNRR, e cioè l'investimento in infrastruttura e investimento in tecnologia. Non c'è una nota sul personale, sulla carenza del personale sanitario. Non c'è una nota. E allora come pensano di risolvere? È un grosso inganno, perché la casa di comunità senza medici non può funzionare, e non può neanche funzionare costringendo, prima per legge, però per fortuna poi è saltata la legge Schillaci, no? Dove dice costringiamo di fatto i medici di base a dedicare 6 ore settimanali alla casa di comunità, ma questo non è pensabile, perché mancano i medici di base, che sono sempre un'attività sempre meno appetibile perché la stanno distruggendo, mancano i medici di base, i pochi che ci sono devono trascurare i pazienti, quindi i loro assistiti nel territorio, per riversarsi poi chissà dove all'interno di una casa di comunità. Questa è una cosa, questo è l'ultimo attacco a quella che io definisco l'ultima stazione del servizio sanitario pubblico, che è proprio la medicina di base. Lì si perdono le speranze. Quindi
0: senti, ci parli di una situazione molto pesante in Sardegna, fra l'altro adesso che siamo all'inizio di luglio, immagino che a luglio e agosto insomma, il numero di persone presenti sull'isola cresca a causa del turismo.
1: Ma assolutamente sì, ma questo noi l'abbiamo preso in considerazione, abbiamo cercato di sensibilizzare anche l'istituzione su questo fronte, nel senso che colpire il sistema sanitario pubblico da noi significa colpire contemporaneamente il turismo, che comunque rappresenta una fonte di risorse per la nostra regione non di poco conto. Però se si pensa che la Sardegna ha anche caratteristiche orografiche molto particolari, per cui le distanze da un punto all'altro da noi sono praticamente allungate in ordine di tempo, per viabilità, noi abbiamo una rete stradale ancora tardo ottocentesca, per dire, non ci sono sistemi efficienti pubblici di trasporto e così via, per cui se succede un qualsiasi incidente in una zona di mare, da qui a raggiungere il primo ospedale funzionante, eccetera, ci vuole tempo. E allora anche un turista rigoroso mette in conto in primis questa opportunità, quindi sarà un grosso colpo anche per il turismo. cioè in tutte le zone della Sardegna, non posso parlare del Sulcis-Iglesiente dove la situazione è tragica, già lì chiudono il pronto soccorso per dire, ma chiudono, attenzione, non tanto perché i gettonisti siano stati così preziosi, perché non sono stati efficienti neanche quando erano presenti, quindi con super pagati eccetera eccetera, proprio per il discorso che non si occupavano solo ed esclusivamente di codici minori, cioè delle parti e degli aspetti più banali di quello che può essere un servizio di medicina di emergenza urgenza. Quindi siamo in una situazione noi è estremamente delicata, dove la professione diventa sempre meno attrattiva, però voglio anche specificare il discorso che manchino i medici da noi, non è perché non si formino. I medici vengono messi in fuga dalle politiche sanitarie assolutamente infauste, quindi esiste una fuga di medici dagli ospedali verso il privato o addirittura oltre Tirreno, proprio perché sono i medici più, io sono medico fra l'altro, i medici meno pagati tra tutte i medici delle altre regioni d'Italia, per poi non parlare delle situazioni molto più attrattive all'estero. Allora i medici, innanzitutto bisogna proprio intervenire, quello che la politica non vuole capire è che bisogna intervenire per la conservazione dei nostri medici nella nostra regione. Cioè questo è un problema assolutamente molto importante che riguarda, che significa questo evitare tutti i conflitti che hanno generato comedici privati all'interno del pubblico, con forti disuguaglianze proprio sul trattamento economico, ma anche rispetto al peso delle responsabilità all'interno del sistema. Per cui noi pensiamo veramente innanzitutto che questo scenario sia preannunciato da anni, però adesso siamo totalmente in mano a un personale politico incompetente che non ha, è privo di visione, di programmazione, e tutto questo ha proprio decretato il fallimento di assessori e tecnici che ad esempio sono stati nominati fuori dalla regione. La nostra presidente, presidente del Movimento 5 Stelle, diciamo che non è stata un esempio positivo sulla gestione della sanità. Ci sono anche altre criticità, ma noi affrontiamo questo problema attualmente, fra l'altro, con le dimissioni del precedente assessore Bartolazzi. Anche lui è arrivato da Roma non conoscendo assolutamente la Sardegna con tutte le sue peculiarità. Allora da quel momento in poi assessora ad interim è divenuta la nostra presidente, ma non è assolutamente, non ha delle competenze, e questo purtroppo lo scontiamo giorno dopo giorno. Poi non basta raccontare le balle fuori dal territorio sardo e quindi in penisola dicendo che è una non è così. La realtà in Sardegna è una realtà molto diversa da quella che si prospetta fuori. Quindi manca una strategia politica ed economica e la volontà proprio di dare una stabilità al sistema sanitario pubblico. La Sardegna è una regione fortemente impoverita, e dico non povera, impoverita, e non può permettersi una sanità privata. Però intanto noi abbiamo rappresentanti istituzionali che vanno a tagliare i nastri di attività private che fioriscono a destra e a manca. Quindi sì, bisogna
0: questo diciamo che è l'altro elemento molto pesante che vediamo anche nel resto d'Italia, ma di questo appunto ti chiedevo in Sardegna, cioè il favorire il proliferare di cliniche private dove ovviamente va chi può permetterselo.
1: Sì, ma certo, ma noi per dire cioè abbiamo proprio il simbolo della privatizzazione, al di là che poi siano arrivate anche multinazionali della sanità, eccetera, eccetera, però il simbolo per eccellenza è il Mater Olbia, cioè l'ospedale del Qatar al quale vanno grandi risorse finanziarie dalle casse sarde, e questo la promozione di questo ospedale ha anche portato naturalmente a una perdita di un numero considerevole di posti letto nei nostri ospedali pubblici. Eppure persistono nell'esaltare un ospedale privato che non ha pronto soccorso, che non ha pronto soccorso e che non si occupa di problematiche, diciamo, più complesse.
0: Certo, perché
1: quindi c'è un grande disordine.
0: Si tratta di sì, certo, perché poi comunque le cliniche private sono imprese a fini di lucro e quindi lavorano là dove c'è possibilità di guadagno, insomma, immagino.
1: Ma nel modo più categorico, certo. Voglio anche dirti un'altra cosa che può essere significativa. Allora, i servizi ASCOT, che sono proprio gli ambulatori straordinari di comunità di base, no? Dove vengono a mancare, perché noi abbiamo tutto all'interno della Sardegna dove non esistono più, sta scomparendo la figura del medico di base, no? Con i pensionamenti e il fatto che è sempre un'attività meno attrattiva, eccetera, eccetera, per cui hanno istituito questi ambulatori, che però questi ambulatori, anche questi medici super pagati per lavorare poche ore e che assolutamente sono distanti anni luce dall'effettuare un'attività e dall'assolvere i compiti di un medico di base, che significa visite domiciliari, assistenza domiciliare integrata, tante cose. Eppure gli ASCOT come fanno? Come lanciano i bandi? Una marea di medici sardi rispondono a questi bandi. Questo significa che i medici ci sono, però se i medici curanti continuano ad essere maltrattati economicamente, sovraccarichi di burocrazia e così via, è umano ed è comprensibile che scelgano l'ASCOT, dove si lavora di meno, dove si guadagna molto di più. E allora io dico che non è colpa dei medici, la responsabilità è di una classe politica che è assolutamente inadeguata a gestire un sistema sanitario pubblico che, insomma, come sappiamo, è estremamente complesso. Però l'orientamento politico totalmente sbagliato è proprio diretto verso la promozione di questi servizi volanti ad ASCOT, le case di comunità, che sono delle scatole rigorosamente vuote, lo stiamo dicendo da tanti anni, e poi, insomma, con i gettonisti, che adesso stanno cercando di recuperare i gettonisti, da mandare nuovamente sotto con dei contratti un po' diversi nei pronto soccorso, ma è inutile mandare gente che non è all'altezza del compito. Comunque i medici sardi sono molto volenterosi e vedo che reggono eroicamente nonostante tutto.
0: Sì, e questa necessità del, come dire, dell'atteggiamento eroico mi sembra, insomma, un evidente aspetto del problema. E senti, come rete di difesa della sanità pubblica della Sardegna avete in mente iniziative?
1: Guarda, le nostre iniziative sono tese innanzitutto a continuare nel lavoro di indagine e di studio approfondito di ogni singola realtà. Noi ci siamo anche stancati del fatto che bisogna organizzare, dopo aver organizzato centinaia e centinaia di manifestazioni in tutti i territori sardi, bussando alle porte delle istituzioni, eccetera, eccetera, poi abbiamo capito che ci prendono le misure. In Sardegna c'è poca gente, è inutile fare una manifestazione oggi di 300 o 500 persone, che da noi sono già numeri significativi, ma per avere, cioè, diciamo che la manifestazione di per sé ha perso molto valore, o si fa una manifestazione con 500.000 sardi, che vuol dire un terzo della popolazione, e allora incomincia ad avere un senso diverso, se no noi continuiamo a fare quelle manifestazioni che poi servono a ingrassare i rappresentanti istituzionali, perché loro poi fanno le false promesse. Non dimentichiamoci che chi ha distrutto la sanità, poi sulle macerie della sanità si fanno le campagne elettorali. Dico destra, sinistra, non lo uso neanche, né perché non esiste più, è defunta già da un pezzo, però per dire campi larghi e campi stretti, cioè portano avanti le stesse politiche e la campagna elettorale. Nella campagna elettorale il cavallo vincente è sempre la sanità e si fa sulle macerie da loro create. Questo è il problema. E allora bisogna creare molta consapevolezza anche nei territori, quindi spiegare come vanno le cose. Purtroppo è così. Diciamo che c'è un grosso scontro, le istituzioni sono sempre più distanti dai bisogni delle comunità, sono assolutamente dei corpi estranei che però vivono sulla disperazione delle comunità.
0: Senza dubbio.
1: E non trovano soluzione. Cioè per il momento anche la presidente Todde, che nelle interviste in penisola si spaccia per essere una grande presidente, ma così purtroppo non è. E la delusione è fortissima su tutti i fronti. Non voglio affrontare il problema della salute ambientale, perché io sono anche un medico ISDE e mi occupo di salute ambientale, perché c'è un disastro. Come rete ci occupiamo un po' del resto del sistema sanitario pubblico e diciamo che abbiamo anche le carte in regola per fare un'analisi seria sulla produttività e sulla visione che questi personaggi politici hanno. Diciamo che ha vinto il neoliberismo in modo trasversale, per cui tutto quello che si fa è orientato verso lo smantellamento del pubblico per poi promuovere il privato per chi potrà permetterselo. E ribadisco, le famiglie medie in Sardegna non possono permettersi la sanità privata. Questo vuol dire che aumenta, infatti, in forte crescita la percentuale dei sardi che addirittura rinunciano alle cure per problemi economici, per la lunghezza delle liste d'attesa e così via. Aumenta la mortalità. Infatti la nostra preoccupazione adesso è anche con l'ondata delle alte temperature, perché nessuno ne parla qui da noi, però quali saranno gli effetti sui nostri territori? E ribadisco, tra le peculiarità della Sardegna, che quando si parla di sanità, bisognerebbe tener conto, sono le distanze. 60 chilometri da percorrere in Sardegna è mezza giornata, non sono i 60 chilometri di una superstrada della Lombardia.
0: Sì, questo è molto importante sottolinearlo, perché ovviamente rispetto all'emergenza sanitaria cambia tutto. Senti, non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, altrimenti noi ti ringraziamo e quando vorrai parleremo volentieri anche di sanità ambientale, insomma.
1: Assolutamente, sono molto interessata, perché quello poi è l'aspetto del nostro lavoro scientifico come l'ambiente, ti dico che è allettante. Infatti adesso non possiamo parlarne perché è molto complesso e la Sardegna purtroppo sta pagando costi altissimi anche sul fronte dell'inquinamento di natura industriale, di natura militare e così via. Ma ne parleremo in un'altra occasione, perché quello merita proprio di essere trattato, anche perché abbiamo fatto uno studio epidemiologico sulla mortalità ed è un lavoro molto serio che insomma merita qualche riflessione.
0: Allora ci risentiremo presto e intanto grazie.
1: No, grazie a voi. Grazie.
0: Ciao.
1: Grazie a tutti. Ciao.

0: E torniamo in voce, questa volta il nostro contatto è a Berlino, è un compagno dei comitati di supporto e solidarietà per Ulm 5 in particolare, delle persone italiane a Berlino. Pronto, mi senti?
1: Pronto, buongiorno compagni e compagni.
0: Buongiorno a te. E intanto brevemente torniamo a ricordare di cosa stiamo parlando. Sappiamo che compagni e compagni qua in Italia, insomma, ormai è una vicenda che conoscono, ma sempre meglio per chi magari si fosse perso alle puntate precedenti, chi sono quelli che i giornali tedeschi chiamano Ulm 5.
1: Sì, certo. Allora, sono 5 persone che lo scorso settembre si sono introdotte nella sede di Elbit System di Ulm, che si trova non troppo distante da Stoccarda, e con l'intento di provare un po' a rallentare l'invio di armi che la Elbit System porta avanti senza alcuna interruzione, senza alcun disturbo, per commettere il genocidio a Gaza. E quindi sono stati presumibilmente danneggiati alcuni macchinari, alcune attrezzature, dopodiché i 5 hanno atteso l'arrivo delle forze dell'ordine e si sono fatti arrestare senza opporre la minima resistenza, e da quel momento sono in detenzione amministrativa in un regime di carcere duro, con l'accusa di associazione criminale, associazione a delinquere.
0: E carcere duro, che insomma, per farlo capire ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, è molto simile alle condizioni del 41 bis.
1: In realtà sono proprio uguali, nel senso che queste persone non hanno alcun diritto di avere alcun contatto con il mondo esterno. Alcuni di loro si trovano per 24 ore, per 23 ore su 24 in isolamento totale, altri per 20 ore su 24, non so precisamente in base a quale criterio, ma in ogni caso sono condizioni estreme. Hanno un'ora al mese di telefonata con l'esterno, un'ora al mese, non hanno accesso a libri, non hanno accesso ad altri detenuti, e sono in 5 strutture diverse. Quindi parliamo di condizioni che vanno a violare i diritti umani.
0: E in questa situazione è cominciata già da sono cominciate già, è già cominciato il processo, ci sono già state varie udienze, delle prime abbiamo dato conto. Se tu ci puoi raccontare qual è la situazione oggi, come sono andate le ultime udienze.
1: Sì, allora è iniziato tutto il 27 di aprile e ieri c'è stata l'udienza numero 9, e in effetti è un teatro, è assolutamente un circo. Ieri c'è stata per l'ennesima volta la mozione per la disposizione degli avvocati all'interno dell'aula, che per legge dovrebbe essere nei pressi delle persone che stanno difendendo, di modo da poter garantire una comunicazione confidenziale. Invece questo non accade, perché i 5
0: questo già dalla prima udienza, che era addirittura saltata, sì, per questo motivo.
1: Esattamente, sì, perché poi chiaramente il team composto da 11 legali prima si era imposto fisicamente dietro a questo vetro antiproiettili, si era imposto con la propria presenza per stare vicino ai propri assistiti, e a quel punto la giudice ha ritenuto sciolta l'udienza ed è finita così. Le volte successive questa escalation non c'è stata, ma gli avvocati continuano con queste mozioni. E innanzitutto sarebbe veramente semplice: una delle mozioni dice che c'è un'altra aula all'interno della stessa struttura, che ricordiamo è una struttura carcere di massima sicurezza con annessa un'aula di tribunale, la famosa famigerata struttura di Stammheim, che è nota alle cronache tedesche per aver ospitato i processi contro la RAF, che sarebbero le brigate rosse tedesche, per semplificarla. Tutto questo per dare all'opinione pubblica tedesca un'associazione mentale automatica col terrorismo, senza neanche sapere precisamente di cosa si tratta. Il tedesco medio sente insomma tribunale regionale di Stammheim e associa al terrorismo. Di fatto ci sono altre aule disponibili, e una delle mozioni dei legali è appunto quella di utilizzare queste altre aule disponibili, che offrono una logistica tale da permettere la comunicazione confidenziale tra gli avvocati e i propri assistiti, e queste mozioni vengono costantemente negate da parte della giudice, che poi chiama una pausa di 2 ore, e così si perdono intere giornate con l'intento ovvio e palese di spossare insomma la difesa, di stancare le persone che viaggiano da tutta la Germania in solidarietà per fare dei picchetti all'esterno del tribunale o per presenziare all'interno del tribunale stesso. Ieri in particolare, questa cosa io la voglio dire perché è veramente emblematica, in una di queste aule di cui stavo parlando, cioè queste aule senza i vetri antiproiettili e che permettono agli avvocati di stare vicino ai propri assistiti, c'era un altro processo contro alcuni membri del Reichsbürger, che significa cittadini del Reich, ovvero neonazisti. Questi signori sono stati accusati di assalto aggravato, tentato omicidio, spari alle forze dell'ordine, organizzazione terroristica, e potevano stare liberamente all'interno dell'aula di fianco ai propri avvocati, niente vetro antiproiettile, comunicazione confidenziale con gli avvocati, e alcuni di questi signori sono anche già liberi su cauzione. Quindi parliamo di neonazi armati, insomma. Mentre gli Ulm 5 sono appunto considerati alla stregua di pericolosi terroristi. Non c'è mai stata una scena più emblematica di questa, perché i due processi avvenivano in contemporanea. Quindi, certo, insomma, questo giusto per dare un'idea. Un'altra mozione riguarda il diritto da parte della difesa ad avere uno stenografo, semplicemente uno stenografo che faccia il protocollo, la stesura del protocollo. Invece no, l'unica adibita a questa funzione è la giudice, la quale giudice decide cosa va messo agli atti e cosa no, in maniera del tutto arbitraria, per impedire ovviamente che dopo la condanna, che sembra a questo punto quasi ovvia, si possa fare appello sulla base di materiale giuridico, perché appunto negheranno che siano state dette o fatte determinate cose che alla giudice non piacciono. E insomma, un mese fa finalmente gli Ulm 5 sono riusciti a parlare, hanno preso il microfono, hanno fatto degli interventi veramente molto importanti. Invito chi ci sta ascoltando ad andare su ulm5.info/en, perché è in inglese, ripeto, ulm5.info/en. Ci sono le dichiarazioni ufficiali, gli interventi ufficiali delle 5 compagne e compagni, veramente molto potenti, molto commoventi. E si parla di connessione tra il genocidio a Gaza, la Elbit System, il colonialismo e il perché hanno portato avanti questa azione. Hanno chiamato in causa senza mezzi termini il supporto attivo della Germania, che è il secondo produttore, il secondo esportatore di armi dopo gli Stati Uniti e subito prima dell'Italia con la Leonardo. Hanno dato una vera e propria lezione di storia, hanno parlato di sionismo, di Nakba, quindi è stato veramente molto potente. Ciascuno di loro ha dichiarato di non avere fiducia in un processo equo, perché di fatto è un teatrino, è un qualcosa di assolutamente patetico, e la giudice ha preso queste dichiarazioni come le ha strumentalizzate, le ha prese come pretesto per continuare, per prolungare la detenzione preventiva, in quanto sussiste il rischio che i soggetti possano scappare e sottrarsi alla giustizia e lasciare il paese, insomma, quindi veramente il colmo. E
0: sì, anche davanti a persone che hanno aspettato le forze dell'ordine e li portassero via, forse era quello il momento di scappare, se volevano. Tu dicevi, no, che sì, quando insomma, c'è stata l'azione loro hanno aspettato le forze dell'ordine.
1: Assolutamente, infatti poi tutto questo è visibile in un video che in una delle udienze recenti di giugno è stato mostrato in aula. E questo video mostra chiaramente che intanto è un video composto da immagini create dagli stessi 5 Ulm 5 che si sono filmati durante questa azione, e si evince chiaramente che non hanno armi, che non sono dei professionisti, si sono anche procurati delle ferite, in quanto appunto non è gente che che opera solitamente in questa direzione e che è stata mossa dall'esasperazione, dall'impotenza di vedere un genocidio che continua per 2 anni, manifestazioni con migliaia di persone che non portavano assolutamente a niente, hanno deciso di agire. La polizia ha fatto un montaggio di questo video con una chiave di lettura molto faziosa, cercando ovviamente di criminalizzare i cinque, ma di fatto quello che si evince, nonostante il montaggio molto di parte, è che il fatto che siano un pericolo per la società tedesca proprio non regge proprio da nessun punto di vista. E infatti poi un elemento importante che è emesso nell'ultimo paio di giorni: esiste un ufficio per la protezione della Costituzione in Germania che si occupa di monitorare tutti i soggetti presenti sul campo dal punto di vista dei media, dal punto di vista dei partiti, dal punto di vista delle associazioni civili o politiche, eccetera, per vedere quale soggetto può essere potenzialmente un attentato al governo tedesco. Rientrano anche alcune testate giornalistiche di sinistra come Jungwelt.

0: un'organizzazione criminale. Quindi se i servizi segreti, gli osservatori dello Stato tedesco sono stati i primi ad annoverare Jungfeind come individui e non come organizzazione a delinquere, come farà adesso l'accusa a portare avanti questa teoria folle e scellerata? E questo lo scopriremo praticamente nelle prossime udienze che avverranno a partire da venerdì e che si estenderanno fino a gennaio. Sono state aggiunte 28 udienze in più.
1: Scusa un attimo, ti chiedo soltanto di aspettare un attimo perché mi stanno dicendo che c'è un problema nella ricezione. Ti lascerei un attimo lì per controllare.
0: Certo.

0: sembra tutto a posto, scusa l'interruzione, stavi dicendo che il processo doveva continuare fino a luglio e invece sono state aggiunte molte altre udienze.
1: Sì, doveva finire in pratica ad agosto e invece l'hanno esteso fino a gennaio 2027 con 28 sedute in più. E infatti poi, quando gli UN5 finalmente alla quinta udienza hanno avuto modo di parlare, Zhou, una delle cinque persone, ha sottolineato come l'estensione di questo processo sia dato dall'intenzione di prolungare la permanenza in carcere duro il più possibile ed esaurire le risorse sia della difesa sia delle persone che vengono in solidarietà. L'intervento di Daniel è anche stato molto potente. Daniel è una persona proveniente da una famiglia ebrea e ha fatto notare quanto sia assolutamente assurdo ricevere accuse di antisemitismo per aver denunciato l'uccisione di massa di bambini da parte di Israele. Gli altri compagni, Crow ha fornito tutte le coordinate storiche, ha ricostruito l'intera situazione in Palestina, la Nakba, il colonialismo sionista, eccetera. E Leandra, che invece è una cittadina ispano-argentina, ha sottolineato come sia stato proprio l'imperialismo spagnolo, soprattutto a danno delle popolazioni indigene in Argentina, ad averla scossa molto nella coscienza e portata poi a trovare dei parallelismi con la Palestina. E quindi sono riusciti finalmente a fare degli interventi. Nonostante questo, nella seduta successiva, nell'udienza successiva, quella del 15 giugno, sono state negate di nuovo tutte queste mozioni e soprattutto è stata negata la mozione più importante, che è quella per cui quando avviene un atto illecito, illegale e di fatto sul piano tecnico i cinque hanno commesso un atto illecito perché si sono introdotti comunque in una struttura privata creando dei danni materiali, quando ciò avviene con una motivazione nobile, con un intento nobile, che in questo caso era di rallentare un genocidio, ci dovrebbero essere in sede legali delle attenuanti, perché appunto quell'azione inserita in un contesto più ampio risulta assolutamente necessaria, nobile. E invece tutto questo è decaduto. Tra l'altro, questa sessione qua del 15 giugno io c'ero, sono riuscito ad andare con questi bus di solidarietà che vengono organizzati da Berlino, si paga quello che si vuole più o meno, insomma. Ed è stato assurdo, ci ho messo 3 ore a entrare, si entra in questo spazio veramente allucinante, distopico, dove vedi una trentina di poliziotti col solo scopo di intimidire, e in tutta onestà ci riescono perché comunque fa veramente strano, e parecchie persone, io personalmente no, però parecchie persone hanno subito anche delle perquisizioni molto invasive, genitali, intime, e sono stati ovviamente portati avanti dei richiami ufficiali, delle

0: denunce ufficiali, esistono dei circuiti per denunciare queste guardie che fanno questi abusi, ma con forti dubbi sul fatto che verranno presi dei provvedimenti. E mentre eravamo dietro questo vetro, perché non solo i 5 di Ulm, gli Ulm 5, ma anche il pubblico si trova dietro a un vetro spessissimo antiproiettile. Ricordiamo che non è consentito introdurre penne perché sono considerate armi. Pure in questo caso gli avvocati hanno fatto una mozione, hanno portato avanti una mozione proponendo penne per bambini, di quelle che si usano, diciamo, le elementari, per evitare che i bimbi si feriscano a vicenda, no? Azzuffandosi, che sono per definizione proprio sicure, eppure in quel caso è stato negato. Comunque stavamo seguendo a un certo punto un intervento di questa avvocatessa che a un certo punto ha messo la giudice spalle al muro, dicendo che non c'erano assolutamente motivi per continuare in questa direzione, cioè coi 5 dietro questo vetro, e soprattutto col sospetto fondato che i microfoni che servono per comunicare tra gli avvocati e gli Ulm 5 siano sotto controllo, c'è un forte sospetto. Quindi la difesa ha chiesto una perizia esterna per verificare se effettivamente questa comunicazione fosse confidenziale. La giudice si è vista a spalle al muro, perché erano punti veramente ottimi da parte dell'avvocatessa, e il pubblico, tra cui c'ero anche io, abbiamo semplicemente iniziato a battere i piedi a terra, perché nelle udienze precedenti era stato proibito perfino applaudire qualsiasi forma di approvazione, di incitazione, di e quindi poi a quel punto la giudice ha approfittato per togliersi da una situazione di forte difficoltà e ci ha cacciati tutti. Ci hanno reidentificato e ci hanno proibito di rientrare, incluso pure i parenti che hanno viaggiato dall'estero, perché ricordiamo una delle 5 persone è di origini irlandesi, un'altra è di origini spagnole, quindi i parenti, i fidanzati eccetera viaggiano dall'estero e si ritrovano una giudice che fa ostruzionismo praticamente, per non dire bullismo, anzi si può pure dire bullismo, perché a questo punto ci sono stati episodi di bullismo in cui la giudice ha urlato in una maniera autoritaria nei confronti diciamo del pubblico, e a quel punto l'avvocato l'ha richiamata dicendo: questa non è una corte marziale, lei non è un sergente, e lei ha detto invece sì, doch, che in tedesco significa invece sì. E a quel punto l'avvocato ha chiesto che si mettesse agli atti anche questo, perché è una dinamica veramente intimidatoria che si cerca di riportare, insomma, in una cornice di criminalizzazione non solo dei 5 ma anche del pubblico che viene ad assisterli. Si cercherà poi anche di portare avanti la narrativa che siamo persone che vanno a supportare un'organizzazione criminale, e quindi poi in futuro si prevede anche che si possa criminalizzare chi è andato lì in solidarietà, insomma.
1: Continua comunque la solidarietà e la mobilitazione intorno a questo processo, pur con le difficoltà, i costi eccetera, da quanto mi dici continua la presenza?
0: Sì, continua in maniera alternata, rispetto, nel senso, ci sono alcune udienze in cui sono presenti compagni e compagni di alcune città e altre udienze di altri posti, insomma ci si dà un po' il cambio, perché è una maratona, è molto lunga. Qualche udienza fa c'era Greta Thunberg, per esempio, eppure lei è stata perquisita in maniera molto invasiva, ovviamente per intimidirla, ma sappiamo bene che Greta è abituata, insomma, ai soldati dell'IDF, non si lascia intimidire, e si cercherà di portare questa presenza costantemente fino a gennaio, anche se comunque è un dispendio di risorse importante, tra benzina, spese, tutto il resto. Però allo stesso tempo la solidarietà si rafforza: più la repressione loro e l'intimidazione sale, più sale anche l'infrastruttura di solidarietà. Ci sono dei posti, per esempio, politici che ci hanno ospitato, delle case non occupate, degli spazi politici, insomma, che ci hanno messo la superficie a disposizione, ci siamo accampati coi sacchi a pelo, insomma non si demorde, si continua. E questo è il lato bello di tutta questa faccenda, insomma, che si sta creando un bel movimento attorno.
1: Bello,
0: però
1: è
0: non è ancora sufficiente, ci vorrebbero osservatori internazionali. Adesso i parenti sono andati al Parlamento Europeo a giugno e appunto hanno fatto un appello alle varie nazioni europee di portare degli osservatori a vedere questi processi, di modo che poi possano riferire, insomma, perché è chiaro, se andiamo noi in solidarietà è un conto, se ci va gente che ha anche delle piattaforme, che ha anche una rilevanza di denuncia, come con il ruolo di osservatore si prova a mettere più pressione alla Germania. La Germania sta operando comunque al di fuori della legge, questo deve essere chiaro, perché tu non puoi tenere una persona in arresto per sei mesi, per più di sei mesi, un arresto preventivo senza una condanna. Adesso siamo a 9, da settembre, da inizio settembre, fa il conto, sono 9 mesi e a quanto pare ci restano fino a gennaio. Le probabilità che poi la mozione dello scarceramento, cioè della sospensione della pena preventiva, sono proprio basse. Insomma, si è capito che questa giudice non molla. C'è stata una mozione per rimuovere la giudice, ma anche in questo caso con veramente poche possibilità di riuscita. Quindi
1: senti, il dibattito sulla stampa tedesca si è un po' ampliato, perché insomma quando questo è cominciato a aprile i giornali tedeschi ne parlavano molto poco di questa questione.
0: Sì, allora in realtà no, in realtà la verità vera è che no, perché questo è nel loro interesse, in quanto più possono operare nell'anonimato e con basso profilo di interesse mediatico, più possono continuare con questa condotta assolutamente illegale. E chiaramente l'intero spettro dei media tedeschi ufficiali, mainstream, quelli grossi, quelli importanti, sono allineati, anche perché sennò vengono o definanziati o è un attimo che finisci nella suddetta lista di cui parlavo prima, stilata dall'Ufficio della Protezione della Costituzione. Infatti Junge Welt, che significa il mondo nuovo, che questa, insomma, questo giornale di sinistra è uno dei pochi che se ne sta occupando in chiave onesta, semplicemente onesta, ed è finito in questa lista, quindi chiaramente avranno ricevuto chiaramente una direttiva di non parlarne, e gli unici che ne stanno parlando sono organi indipendenti di controinformazione o comunque nell'orbita antisionista, nell'orbita di solidarietà per la Palestina. Il problema è che l'opinione pubblica tedesca sì, sta cambiando lentamente un po' il discorso qua nella società, ma la stragrande maggioranza ha ancora la tendenza, non dico a supportare Israele, ma quantomeno all'omertà. Quando si tratta di questo discorso qua, gli fa più piacere svincolarsi, quindi trova terreno favorevole poi il silenzio in questa società, ed è anche per questo poi che cerchiamo di fare interventi in radio all'estero, insomma verso l'Italia, verso anche la Spagna molto attiva, l'Islanda eccetera, e si sta creando un movimento anche di solidarietà con i vari compagni di Shut El Beat Down, che pure stanno affrontando praticamente le stesse accuse nel Regno Unito, e altri compagni poi in Repubblica Ceca, che pure hanno fatto un'azione molto potente a danno dell'Elbit System, e stanno più o meno tutti quanti sulla stessa barca. E infatti ci sono state anche alcune compagne dalla Repubblica Ceca che sono venute ad assistere alcune udienze a Stammheim, nella speranza di riuscire a fare rete, perché alla fine è la stessa cosa, sono proprio gli stessi processi con le stesse accuse, cambia solo che per ora, per il momento, l'accusa di terrorismo non c'è a danno dei Dream 5, c'è tra virgolette solo quella di associazione a delinquere, mentre invece le compagne e i compagni in Inghilterra si sono beccati terrorismo. E quindi vabbè, insomma,
1: diciamo, c'è stato anche un caso ultimamente qui in Italia, proprio a Roma, per un ingresso dentro la Leonardo, proprio la Leonardo che è qui in via Tiburtina, e a questi, a un compagno, una compagna di questo gruppo che aveva fatto un piccolo corteo dentro lo stabilimento della Leonardo, adesso è stato chiesto anche un risarcimento danni altissimo, si parla di 150.000 euro, ecco.
0: Sì, avevo seguito che c'erano stati anche episodi l'anno scorso, non ricordo in quale sede, se non sbaglio in Emilia Romagna, in cui poi le compagne erano state costrette a spogliarsi,
1: Sì, sì, gli episodi sono stati tanti, diciamo questo è l'ultimo forse in ordine di tempo che è arrivato davanti alla magistratura. E senti, sì. Per quanto riguarda On Five, noi dall'Italia cosa possiamo fare? Continuare a dare visibilità? Possiamo fare altro? Si può scrivere alle persone incarcerate?
0: Sì, allora esattamente, infatti ti ringrazio per questo assist, è tutto su on5.info/en, perché è la versione in inglese, c'è una pagina dedicata proprio a come fare a scrivere agli On5, che ripeto sono in 5 strutture diverse, ciascuna con un indirizzo e con un codice identificativo della persona. E va da sé che queste lettere vengono setacciate, quindi mi raccomando, però è un'esperienza molto importante, noi l'abbiamo fatto come esperienza di gruppo proprio domenica scorsa, ci siamo riuniti e abbiamo scritto queste lettere, un modo anche un po' catartico per continuare a mantenere questo contatto con loro, che a loro volta poi rispondono pure, quindi da questo punto di vista sono fonte di grande ispirazione, perché nonostante tutto hanno uno spirito fortissimo quando si presentano in tribunale, ammanettati con delle manette serratissime, e hanno creato questo nuovo simbolo che è un cuore che però non riesce a chiudersi perché le manette impediscono di formare il cuore con le mani, e quindi questa è diventata l'icona, il simbolo che è visibile anche appunto su questo blog. Che nonostante le manette riescono comunque a fare questo cuore, e tra l'altro ogni volta che rientrano, visto che la giudice chiama costantemente delle pause, c'è una standing ovation devastante nei loro confronti, cori, c'è una manifestazione ogni volta, tutto questo sempre per dare un messaggio chiaro sia alla giudice sia a, insomma, allo Stato, che noi non li abbandoneremo e che siamo con loro con la Palestina.
1: Benissimo, senti, noi ti ringraziamo molto, cercheremo di continuare a seguire il più possibile questa vicenda, ma comunque i microfoni di Radio Onda Rossa restano aperti, fateci sapere insomma quando ci sono cose importanti di cui dare comunicazione.
0: Sì, anche su Instagram, The Ulm 5, anche su Instagram, molto importante, ricondividete nelle storie, fate interazione con i contenuti, così da spingere almeno l'algoritmo, dare visibilità, e poi per il resto vi terrò sicuramente aggiornati.
1: Grazie ancora.
0: Grazie mille, Palestina Libera.
1: Palestina Libera, ciao.

0: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.
0: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa. E sulle note di una canzone di Zaz, Trop Sensible, speriamo questa sia la pronuncia corretta. Stiamo per iniziare un piccolo spazio redazionale in cui vi racconteremo un nuovo campeggio che fa parte della lotta NOTAV, nello specifico estiva in questo caso, di quest'anno. E allora torniamo in voce e diamo subito la voce anche a chi è qua con noi in studio, che sono due compagni della Val di Susa, che appunto ci racconteranno direttamente di questo nuovo campeggio.
1: Ciao, intanto grazie mille per questo spazio, compagni, alle compagne di Radio Onda Rossa, è un grandissimo piacere per noi essere qui in studio.
2: E un saluto a chi ci ascolta, grazie.
0: E allora, questo campeggio è un campeggio itinerante che si terrà dal 30 luglio al 2 agosto e che si terrà nei terreni liberati della Piana di Susa. Come si legge dalla locandina, un campeggio fatto di convivialità, di lotta, di autogestione e di scambio di saperi, ma lascio a voi insomma la parola per continuare la presentazione e raccontarci appunto un po' qual è stata l'idea di questo nuovo campeggio e di quale sarà il programma, quali sono insomma i desideri, gli obiettivi e poi insomma avremo modo sicuramente anche di invitare tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
1: Sì, allora diciamo che il campeggio nasce come proposta dal presidio NOTAV di San Giuliano, che è un luogo, un presidio che è stato liberato il 2 dicembre scorso, a pochi giorni dalla storica marcia NOTAV dell'8 dicembre. È sorto proprio sulle case che sono state le prime case espropriate per il progetto TAV, in particolare nella zona dove dovrebbe sorgere la stazione internazionale di Susa. Quindi appunto il 2 dicembre siamo entrati, abbiamo liberato quelle case che sono ad oggi appunto luogo di organizzazione, immaginazione, attività soprattutto della componente diciamo giovanile della valle. E dal presidio appunto è nata questa proposta di costruzione collettiva di un campeggio che si terrà appunto come dicevi prima dal 30 di luglio al 2 di agosto nei terreni liberati della Piana di Susa. Terreni liberati della Piana di Susa che in questo momento sta vedendo un'accelerata per quanto riguarda la cantierizzazione, soprattutto appunto l'ampliamento di quello che è il cantiere della pista sicura di Tra Due Rivi, che è quel cantiere che dovrebbe ospitare lo smarino, il materiale di scavo tirato fuori dalla talpa nel cantiere di Chiomonte proprio per il tunnel di base, ma che dovrebbe vedere anche la costruzione e la realizzazione del tunnel dell'interconnessione tra la linea storica e la nuova linea ad alta velocità. Quindi si tratta veramente di tante frazioni, tante terre coinvolte in quella che sarà la prossima futura cantierizzazione, nelle frazioni appunto che si trovano tra Bussoleno e Susa. E i terreni liberati sono tali perché sono terreni che sono stati espropriati da TELT, che è l'azienda diciamo binazionale, quindi partecipata sia da Italia che da Francia, cui è stato assegnato a cui sono stati assegnati gli appalti per la lavorazione e poi la futura gestione della tratta internazionale del TAV dell'alta velocità. Quindi appunto abbiamo pensato che fosse interessante proporre un campeggio in questi terreni per dare proprio, come dire, la possibilità alle persone che attraversano la valle. Ricordiamo che appunto il fine settimana prima ci sarà l'alta felicità, per chi vorrà appunto fermarsi oltre l'alta felicità ci sarà la possibilità di passare ancora del tempo insieme in quel fine settimana.
2: Sì, quindi Appunto, diciamo che l'idea di fare un campeggio lì, che è nata a San Giuliano, è perché appunto il presidio di San Giuliano è proprio nelle vicinanze dell'espansione futura del cantiere. Ancora più vicino è il presidio di Tra Due Rivi, la cui struttura peraltro era precedentemente proprio a San Giuliano, e poi nel settembre del 2024 è stato sgomberato in forza dalla polizia ed è stata spostata a Tra Due Rivi. E come sempre i presidi Nuotav sono un po' un luogo di ritrovo, di organizzazione, di socialità, e diciamo che è un po' importante, abbiamo ritenuto un po' importante portare un focus su quel punto lì specifico della Val di Susa. Tra l'altro è un punto di passaggio, il campeggio sarà appunto nei terreni che Telta ha espropriato e in cui in questo momento non c'è un vero e proprio cantiere di costruzione del treno, ma è comunque un'area in parte canterizzata perché stanno cominciando a fare le operazioni preliminari, no? Quindi come la racconta anche il sindaco di Susa, che è la città più vicina nel cui territorio sarà il campeggio, e sono solo lavori del gestore dell'acqua, però di fatto sono dei lavori che sono preliminari per la costruzione per l'apertura del cantiere vero e proprio del TAV, e quindi diciamo che è un po' è fondamentale essere, no, quel granello di sabbia nell'ingranaggio, quindi continuare a contrapporsi. Molto spesso l'estate è un buon momento in Val di Susa anche per questioni climatiche e di opportunità strategiche per farlo, e quindi insomma ci è sembrato proprio opportuno rilanciare un appuntamento lì.
0: E già che parlavamo di estate Nuotav, mi viene da chiedervi in che modo si inserisce questo campeggio all'interno appunto di questo periodo dove ecco la Val Susa anche si anima di più persone, e quindi ecco in che modo l'avete pensato, ecco, in continuità con il resto.
1: Sì, diciamo che storicamente la valle d'estate è uno spazio attraversato ricchissimo di campeggi, appuntamenti che anche noi personalmente abbiamo avuto modo di conoscere e appunto anche poi di innamorarci della valle, anche proprio per la possibilità di stare tanto tempo, conoscere il territorio attraverso appunto lo sguardo, l'esperienza di chi ci abita. Ricordo appunto i primi anni anche del campeggio dell'Alta Felicità, in cui c'era, come dire, la possibilità di fare il giro dei vari presidi e conoscere le persone che animavano i vari presidi. Ecco, sicuramente come dire, ci poniamo in continuità con questa esperienza storica che ha fatto sì che tantissime migliaia e migliaia di giovani persone potessero attraversare la valle durante l'estate e viverla anche appunto sia nell'appuntamento dell'Alta Felicità, che sicuramente è molto importante per l'estate di lotta, ma anche appunto sia prima che dopo. Ecco, diciamo che abbiamo voluto fare questo sforzo anche per permettere alle persone che avessero voglia di fermarsi più a lungo di avere la possibilità di farlo, e anche, come dire, di dare la possibilità di stare in un luogo che è quello appunto della Piana di Susa, che non è un luogo che, a parte appunto l'anno scorso con il corteo che c'è stato appunto in chiusura dell'Alta Felicità, si è proprio andati e qualcuno è riuscito a entrare insomma anche in forze all'interno del cantiere, non è un luogo particolarmente attraversato dalla lotta Nuotav. Insomma, pensavamo fosse importante mettere un focus su quel territorio lì.
2: Sì, e poi voleva essere un po' un'occasione per sperimentare, appunto, come dice anche la locandina, un po' l'autogestione. Quindi un focus del campeggio vuole essere che sicuramente anche nei prossimi giorni ci sarà, uscirà una proposta di programma per queste quattro giornate, peraltro già che ci siamo ne approfitto per dire che si possono seguire gli aggiornamenti sicuramente sui canali ufficiali del movimento, quindi Nuotav Info e così via, e poi però abbiamo pensato di creare un sito apposito per il campeggio, in modo che ci fosse un focus comunicativo e in cui far uscire anche le informazioni più tecniche, che è franalapiana.noblogs.org, E quindi lì uscirà le informazioni pratiche, insomma tutto quello che vogliamo comunicare poi sul campeggio, però l'idea, un po' un'idea centrale è appunto quella dell'autogestione. Quindi ci sono delle proposte, poi si vedrà, il programma lascerà anche spazio a proposte esterne. È già uscita una chiamata per fare dei laboratori la domenica mattina su diciamo il tema dell'autonomia energetica. Quindi tra l'altro, se c'è qualcuno o qualcuna che ci sta ascoltando in questo momento e che ha delle esperienze che vuole condividere rispetto a appunto la creazione di energia, piccoli progetti in cui appunto ci si riesce a separare dalle grandi multinazionali riguardo al tema dell'energia, è un tema che ci interessa, perché negli ultimi mesi naturalmente il tema della guerra e dell'energia sono dei temi fondamentali che sono stati all'ordine del giorno per ovvi motivi, e tra l'altro negli ultimi mesi è anche un po' uscita la notizia che il TAV è all'interno, è un'opera infrastrutturale che rientra all'interno di questi corridoi di infrastrutture con fini di logistici militari che dovrebbero collegare tutta l'Europa. E quindi il campeggio vuole dare dello spazio anche per riflettere su questo tema, su questi due temi, sia dell'energia sia della guerra. E quindi sì, l'autogestione vuol dire anche questo, non vorrà dire solo dividersi i passi, ma anche portare dei contenuti nelle discussioni e nei laboratori.
1: E anche nei giochi.
0: Infatti leggevo proprio dalla locandina di giochi, riflessioni, dibattiti, workshop, quindi insomma è multiforme questo campeggio. E se vogliamo entrare un po' più nel merito magari delle giornate, se vi va, per raccontare proprio come è stato pensato giorno per giorno.
1: Sì, assolutamente, appunto diciamo che l'idea è quella che chiunque voglia possa portare il proprio contributo e anche, come dire, di lasciare spazio alla diversità delle pratiche che sappiamo attraversano le nostre collettività, le nostre organizzazioni, i modi diversi di fare, perché no? E quindi appunto ci saranno sicuramente dei momenti più liberi dedicati a questo, sicuramente il sabato pomeriggio nello specifico, ma anche le sere. Abbiamo deciso di non chiudere troppo la possibilità di appunto portare delle proposte. Comunque ci si troverà il giovedì mattina. La giornata di giovedì sarà dedicata alla presentazione del campeggio e un po' all'allestimento collettivo della campamento, diciamo, che sarà tra due rivi, e da lì ci si dividerà un po' i compiti e anche speriamo di riuscire ad allargare il più possibile la discussione su come si potrà stare insieme, che mood vogliamo che abbia il campeggio durante quelle giornate. Il venerdì la giornata invece sarà dedicata ai terreni di Farmacia Viva. Farmacia Viva è un progetto che sorge nei terreni di Santa Petronilla, invece quindi nel comune di Bussoleno. Ci sposteremo a piedi tra due rivi, e Santa Petronilla, Farmacia Viva sono un paio d'ore di camminata. Queste due ore di camminata le vogliamo anche sfruttare per raccontare quello che sarà il progetto del tunnel dell'interconnessione, della nuova cantierizzazione, facendo un po' toccare con mano nel territorio e facendo vedere proprio quanto è estesa l'area che verrà completamente stravolta e cementificata. E appunto arriveremo poi a Farmacia Viva. Farmacia Viva è un progetto, diciamo, di coltivazione di piante medicinali che esiste ormai da 4 anni sui terreni di Santa Petronilla, e si coltivano piante medicinali, si trasformano proprio con l'idea appunto che è un territorio in cui verrà forse no però potrebbe essere interessato da un progetto di nocività e morte. Noi ci riappropriamo di saperi che hanno a che fare con la cura sia di sé che della collettività e del terreno. Questo è il venerdì. Il sabato appunto abbiamo pensato per la mattina la parte di dibattito, che, come diceva il compagno prima, verterà sul tema della guerra e dell'energia. Poi nel sito potrete trovare materiale per prepararsi alle discussioni e anche delle domande generative che vorremmo guidassero la discussione, il momento invece di gioco libero e proposte più laboratoriali per il sabato pomeriggio. Sabato sera ci sarà sicuramente un momento di lotta e la domenica mattina vorremmo appunto proporre questi laboratori su tema autonomia energetica e invece poi spostarci al presidio di San Giuliano per il pomeriggio della domenica, da decidere insieme come, e poi la domenica sera terminare con una festa.
0: Ma ti va di spifferarci qualcosa di più, tipo questi laboratori o giochi?
2: Beh, siamo sicuramente molto generici effettivamente, però è perché la realtà dei fatti è che stiamo...
0: No, ma è giusto pure avere un po' di suspense.
2: Dai, se no che gusto c'è di venire. Così non si può scoprire in anticipo se uno lo già conosce tutto, quindi intanto via. No, però la verità è che adesso li stiamo comunque siamo ancora in fase organizzativa, quindi stiamo ricevendo le conferme di partecipazione un po' dei laboratori, abbiamo provato a contattare delle comunità energetiche, chi si occupa più di fare laboratori di costruzione di forni solari e così via, però appunto stiamo un po' ancora lì in fase organizzativa e sui giochi è tutta sorpresa. Però quello che volevo aggiungere, appunto, l'aspetto magari poi appunto usciranno un po' delle info anche più logistiche, però un aspetto che ci tenevamo a sottolineare è che stiamo proponendo un campeggio in questi terreni che di fatto sono stati espropriati alla popolazione di Susa e quindi sono già dell'azienda che realizzerà il TAV e così via, che vorrebbe realizzare il TAV. E quindi già il fatto di come è già stato anche proposto in passato di fare un campeggio lì è un modo già per affermare che il movimento NoTav c'è, che porre l'attenzione anche su quel territorio lì, non soltanto per noi, per chi parteciperà, ma anche un po' per Susa in generale. Susa è una città comunque molto importante dal punto di vista turistico. L'estate siamo vicino alle statali, quindi siamo vicino a una statale, quindi saremmo in questi pratoni facilmente visibili. È importante rompere la normalità anche in un certo qual modo della Val di Susa, perché è facile che ci si scordi di cosa sta succedendo in realtà 50 metri da lì, però proprio accanto alla città, e bisogna anche un po' trovare dei modi per svegliare un po' Susa. Susa è una città particolare perché è una città in cui l'amministrazione è estremamente SITAV e su cui negli ultimi mesi peraltro abbiamo visto che stanno convergendo sia degli interessi della destra locale, che usa il fatto di governare Susa per avere poi un possibile trampolino di lancio a livello invece più regionale, e la destra regionale che invece va a Susa perché è una zona calda e quindi per raccogliere consensi per spingere il TAV, ma non solo il TAV, proprio la propria carriera personale, no? E quindi insomma il senso di stare lì è un po' complessivo, no?
1: Sì, vabbè, magari poi a chi ci ascolta da queste frequenze non vorrà dire nulla, ma appunto un personaggio che per noi è molto conosciuto, che è Maurizio Marrone, che è diciamo uno dei pupilli meloniani nella regione Piemonte, e adesso appunto si candiderà a sindaco di Torino ed è proprio uno di questi personaggi che sta venendo a fare la propria passerella elettorale a Susa, insomma, da presentazioni di libri alla presenza proprio in eventi pubblici, quindi sicuramente c'è tanto spazio che sia il TAV e l'amministrazione di Susa sta lasciando questi personaggi. E vabbè, Marrone è quello del progetto Vesta, della guerra ai corpi delle donne, alla libertà di scelta, cioè insomma un personaggio veramente disgustoso. Chiaramente, appunto, come ben sappiamo, la lotta al TAV non è soltanto la lotta contro un treno, è una lotta contro un intero sistema di controllo dei corpi, dei territori, e come dire, la presenza di Marrone si inserisce perfettamente all'interno di questa logica anche mafiosa, comunque, perché c'è da dire anche quello, che oltre agli interessi del piccolo governante o grande di turno, ci sono anche grossissimi interessi mafiosi dietro quest'opera.
0: E, beh, che dire dopo tutto ciò? E, no, appunto, vi chiederei se volete aggiungere qualcosa. Abbiamo già detto tante cose differenti tra loro, e anche questo campeggio, ecco, per come l'avete presentato, è chiaro che sia un campeggio di lotta in primis, di autogestione, quindi insomma di relazioni, di saper stare insieme, che comunque anche questo non è scontato. E mi sembra un campeggio, appunto, che voglia toccare differenti tematiche, differenti punti, perché come al solito, insomma, anche solo dal piccolo si possono fare tante riflessioni anche del grande, no? Quindi tra micro e macro poi in qualche modo sono sempre collegate tra loro, e quindi niente, questo. Se avete qualcos'altro da aggiungere, ripeterei senza dubbio le date e anche i contatti, se vi va.
2: Sì, certo.
0: E poi ho una curiosità.
2: Ok.
0: No, rispetto a Fran alla piana.
2: allora, anzitutto, il sito è franalapiana.noblogs.org.
0: Allora mi inserisco. Volevo sapere quanti giochi di parole avete testato prima di decidere che era questo. E se ve li ricordate, se ce li potete dire, perché Franalapiana è proprio carino.
1: La verità è che a quanto pare ci sono tra noi delle persone estremamente simpatiche e creative, che quindi hanno tirato fuori questo nome abbastanza con facilità. Non c'è stata chissà quanta ricerca, c'è stata molta ricerca invece per l'appello, appunto, alle realtà che si occupano di autonomia energetica, per appunto invitarle a venire soprattutto la domenica 2 agosto a partecipare, e il titolo di questo invito è Carichiamoli, porta le tue energie. Ecco, su questo sì, diciamo, un po' ci abbiamo messo, un po' ci siamo sbizzarrite, è stato comunque molto divertente.
0: Bellissimo. Com'è che è?
2: Carichiamoli, porta le tue energie.
0: Vabbè, incredibile, bellissimo.
2: Guarda, abbiamo un sacco di tempo
0: libero.
2: Chi ci
0: ascolta anche, non so, vuole giocare con noi su questo, tra l'altro ancora non abbiamo detto il numero, è lo 06 49 17 50, se avete domande, insomma, o volete avere degli approfondimenti a riguardo.
2: A proposito, comunque i canali per rimanere aggiornati, c'è appunto il sito, ci sono i canali di movimento, quindi come Notavinfo, e poi c'è un canale Telegram che è quello del Presidio di San Giuliano, che si chiama Presidio di San Giuliano, e autoesplicativo, e che tra l'altro, se volete seguire, è un modo anche per entrare in contatto con il presidio, per ricevere aggiornamenti. E ci tenevamo a ricordare la serata di autofinanziamento della cassa di resistenza Notav, che domani sarà al Forte Prenestino, perché comunque quest'anno stanno cominciando a essere importanti anche le spese legali per, come sono sempre state del resto, per il movimento Notav, in particolare per le giornate di lotta tra il 27 giugno e il 3 luglio del 2011, quindi proprio esattamente 15 anni fa. Ci sono compagni e compagne che stanno ancora nei bracci della giustizia a causa di per la loro resistenza portata generosamente anche da fuori dalla valle contro il TAV, e quindi ci sembra doveroso ricordare che chi può e chi vuole può andare a sostenere la cassa del movimento domani dalle
1: Sì, abbiamo trovato l'evento Fascino, si chiama 3 luglio 2011 si parte, si torna insieme 3 luglio 2026 e sarà appunto al Forte Prenestino
0: dalle ore 22 e ci sarà un drag show, special guest, warm up, poi DJ set e insomma, quindi una grande serata.
1: Esatto, venite a sostenere il movimento NoTav sia a Roma, che appunto rinnoviamo l'invito a passare in valle durante tutta l'estate di lotta, che si concluderà con il campeggio della Piana dal 30 di luglio al 2 di agosto.
0: Benissimo, allora vi ringrazio di essere stati qua con noi, siamo sempre molto felici, ecco, quando la radio si riempie di persone, di voci. Se non avete altro da aggiungere.
2: No, ci ringraziamo.
0: Lasciamo, ecco, se non avete altro. No, prego, scusami.
2: No, stavo ringraziando.
0: Ok, no, allora lasciamo la bobina andare.
1: Sì, c'è stata questa differenza culturale a quanto pare tra come si chiama il pilota automatico della radio e dalle nostre parti la bobina. Poi lasciamo a chi ci ascolta la libera interpretazione. Comunque niente, volevamo ringraziarvi moltissimo per lo spazio e appunto di cose da dire chiaramente ce ne sarebbero tantissime. Vi invitiamo al di là del campeggio a seguire i canali di notav.info in queste settimane si sta facendo un grosso lavoro di comunicazione anche rispetto appunto a tutto quello che riguarda, ecco, un pezzo che sicuramente è mancato nel nostro racconto è stato quello che riguarda la Bassa Valle, quindi l'approvazione del progetto definitivo di quella che sarà la tratta nazionale, cosiddetto snodo Avigliana-Orbassano. Stanno nascendo tantissimi comitati, sta nascendo un nuovo presidio NoTav ad Avigliana, insomma comunque in valle si resiste, in valle si muovono tantissime cose. Vi invitiamo a seguire i canali per rimanere informati e informati.
0: E allora mi aggiungo anch'io dicendovi che sul nostro sito di Radio Onda Rossa, su www.radioondarossa.info, potrete ritrovare questo approfondimento che abbiamo appena fatto, quindi potete riascoltarlo sulla home principale del nostro sito. Se volete scriverci, la mail è ondarossa@ondarossa.info e vi salutiamo insomma da questi microfoni.
1: Ciao.
2: Ciao, grazie.
0: Ciao.

Io davo consigli alla gente su dove mettere i soldi, non bastavano mai, non bastavano mai, non bastavano mai. Ne volevano di più, in fretta. Attenti a una bolla, dicevano. Può scoppiare? No.

0: costa nei mari del sud, mentre cerco di ripercorrere quei giorni.
1: Non mi scrollo di dosso la sensazione che fossero pagine strappate dalle mille una notte.
0: Ma non era così, erano cose successe ogni giorno. Ogni giorno, ogni giorno non c'è niente che ti dia l'illusione dell'intelligenza come la confidenza con grandi somme quotidianamente. Era la nuova era. Non consideravamo queste cose straordinarie. Era la nuova era e noi eravamo dei, semidei.
1: Le vecchie leggi dell'economia erano per i mortali. Con noi qualsiasi cosa era possibile, nostro unico limite.

adesso? No, non lo so. No, non so più cosa fare. Non sarà mai più la stessa cosa. Non sono convincente. Prenderò un treno come milioni di uomini e topi in questo mio tempo. Ma il mio nome, quando compravo e vendevo, il mio nome prima di quel venerdì nero, il mio nome a Wall Street, era Buffalo

0: caldo, io sabato qua non ci sto.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto lì.

0: abbiamo con noi una compagna di BDS Roma, boicottaggio, disinvestimento, sanzioni, a cui diamo il buongiorno e che ringraziamo per la disponibilità. Ciao.
1: Buongiorno a voi, sono Loretta.
0: Oggi con te vorremmo parlare di un dossier da voi realizzato più recentemente, o perlomeno rilanciato più recentemente, che è quello della complicità delle banche con il genocidio in Palestina. Una campagna di BDS, la campagna Banche Complici, che parla in particolar modo di Unicredit, Intesa San Paolo e BNL, BNP Paribas.
1: Sì, prima di parlarvi di questa campagna, sempre per mentre stavamo parlando di Leonardo, molte banche, noi stiamo intervenendo su tre banche, però sono molte le banche esposte con Leonardo, e ve ne cito varie, come che sono Intesa San Paolo, Mediolanum, Fineco, Biper, adesso ancora di più perché ha incorporato la Banca Popolare di Sondrio, che è da sempre armata, Anima, Generali, Credito di Migliano, Erzimut, Banca Sella, Mediobanca, Cassa Lombarda, ICREA, che è la capogruppo delle banche di credito cooperativo. Questo per dire che noi abbiamo avviato una campagna e siamo focalizzati sulle tre più grosse banche, che sono quelle che hai citato tu, ma tutte le banche italiane, quasi tutte, sono complici, e non soltanto queste tre, chi più chi meno sono tutte complici, queste tre lo sono in particolare. E questa la campagna si chiama Banche Complici perché

0: quindi coprono di fatto 24 milioni di controcorrenti, che significa arrivare quasi alla metà di chi in Italia, degli abitanti italiani che hanno un conto corrente presso una di queste tre banche.
1: Tra l'altro vogliamo cogliere l'occasione per far sapere che, diciamo, questo dossier è anche, come dire, un motivo che ci ha fatto accelerare la decisione di cambiare banca per il conto di Radio Onda Rossa. Lo stiamo facendo in questi giorni, quindi cambierà a breve anche il riferimento bancario sul nostro sito web, proprio perché vogliamo, come dire, partecipare alla campagna di boicottaggio di queste banche.
0: Infatti io vi ringrazio per questo, perché è proprio quello che noi chiediamo di fare. E volevo ancora dire una cosa di carattere generale: perché insistiamo tanto sulle banche e perché dentro l'embargo militare insistiamo sull'embargo militare? L'embargo militare, fino adesso siamo riusciti a bloccare parecchi container di materiale militare o premilitare in vari porti, sia dell'Italia settentrionale che dell'Italia meridionale, ma le banche sono poi la linfa che alimenta la produzione di questo del materiale bellico, e che alimenta anche poi il sistema di trasporto e di trasbordo da paesi europei all'Italia, alcuni punti porti dell'Italia e quindi fino in Israele. Sono un punto importante. Se non ci fossero, se Israele non avesse avuto l'aiuto militare degli Stati Uniti e dell'Europa, il sostegno, non l'aiuto, il sostegno forte degli Stati Uniti e dell'Europa, non avrebbe potuto andare con la sua campagna contro Gaza oltre una settimana. E tutto questo materiale, questa guerra è stata fatta grazie ai soldi che circolano, alla finanza internazionale, di cui le nostre banche, anche se non sono così macroscopiche come alcune altre in Europa, a parte che Unicredit e Intesa sono abbastanza grosse, e anche Paribas, però ci sono altre banche come la Barclays in Inghilterra, nel Regno Unito, che sono ancora più grosse, e ci sono poi tutti i fondi di investimento. Quindi tutto assieme questo sistema, che è tutto collegato, va poi a portare a finanziare la guerra in generale e la guerra di genocidio in Israele. Un punto importante è questo, che forse tutti non sanno, e ci rivolgiamo a tutti i cittadini, alle cittadine, perché è dal basso che noi possiamo far salire un'opposizione reale e fruttuosa. Gli stati, come avete visto, non hanno mosso un dito, perché gli stati sono dentro fino al collo nella finanza e nei commerci e nelle produzioni con Israele e anche con gli Stati Uniti. Israele per gli stati, come diceva una palestinese, è come un nocciolo inserito nel sistema finanziario, economico e bellico occidentale. Senza Israele sono interdipendenti, ecco perché non hanno proprio mosso un dito. Quindi dobbiamo essere noi, e noi possiamo essere uno strumento reale, perché i nostri stipendi, le nostre pensioni, chi riesce a fare dei piccoli investimenti, non è che questi soldi che noi, compresi gli stipendi e le pensioni, non è che se ne stanno lì così. Nelle banche vengono trattenuti, sono disponibili solo il 10% di quello che noi depositiamo, sia investimento sia stipendio. Il resto finisce negli investimenti altri, che poi finiscono nella grande finanza internazionale. Quindi i nostri depositi di noi cittadini normali sono molto molto importanti per le banche, tant'è vero che l'unico discorso che loro capiscono è quando realmente si minaccia di togliere il conto, come è successo con la Barclays nel Regno Unito. E infatti noi le due linee che stiamo seguendo in questa campagna, che sarà una campagna lunga, che è appena iniziata, che ancora non è molto diffusa, e saranno

0: Uno, l'informazione, cioè i cittadini devono sapere molto bene quanto grandi sono le complicità di queste banche dietro un'apparente non complicità che è anche apparentemente documentata da un sistema diciamo etico che loro rivendicano. Uno, l'informazione sulle reali responsabilità, e secondo, quanto è importante il nostro conto. Per cui la seconda cosa, noi chiediamo ai correntisti di togliere in parte le liquidità che hanno, oppure di chiudere tutto il conto e cercare di scegliere una banca meno complice. Scegliere una banca meno complice, dopo quello che ho detto, è difficilissimo, perché noi abbiamo banca etica e oltre a banca etica, che anche lei non è che siano, anche lì ci sarebbero delle cose da correggere, comunque infinitamente non ha nulla a che fare con il resto delle banche. E poi ci sarebbero le banche di credito cooperativo, che una volta erano delle banche abbordabili, abbastanza pulite, che adesso in realtà sono tutte collegate in una lunga catena, e un po' il capo di questa catena è l'ICREA, che è la banca che a Roma tiene insieme tutte queste banche di credito cooperativo. Comunque sono meno peggio di quanto non siano le altre.
1: E insomma, voi avete anche predisposto, si può andare sul sito bdsitalia.org, delle lettere da scrivere insomma alla propria banca, se si ha il conto in una di queste, che documentano pezzo per pezzo, che sia Unicredit, che sia Intesa San Paolo, che sia l'altra, come hanno contribuito al genocidio in Palestina queste banche, parlando di finanziamento diretto a società che forniscono armi, parlando della distribuzione di titoli di Stato israeliani insieme a titoli di aziende come Leonardo e Eni, parlando di allocazione di capitali in fondi di investimento in settori che violano il diritto internazionale.
0: Sì. Noi abbiamo documentato, adesso non sto qui a ripetere quali sono una per una le aziende, le società nelle quali queste banche hanno investito in vario modo, perché possono avere prestiti oppure l'acquisto di titoli, di azioni, e anche il sostegno, il supporto nelle transazioni finanziarie che fanno poi queste aziende per inviare il materiale ad Israele. Per l'Italia abbiamo soprattutto le due che sono più dove le troviamo tutte, queste tre le troviamo tutte e tre, sono Eni e sono Leonardo, come dicevamo prima, ma sono presenti e finanziano tutte le altre fabbriche di armi che abbiamo in Italia, che erano fino a un anno fa circa una sessantina quelle che fabbricavano armi per Israele, oltre che per altri, e che adesso sicuramente stanno aumentando, perché nella crisi attuale la spinta è a trasformare la produzione civile in produzione bellica, e questo è quello a cui spingono l'Europa, a cui spinge il nostro governo, cioè trasformare le industrie civili in industrie belliche. E quindi queste sono tutte, praticamente sono tutte le banche sono coinvolte in questo, però c'è qualcosa che le può spaventare. Guardate che la Barclays, 1.500.000 correntisti hanno spostato nel giro di poco tempo il loro conto da lì, e questo ha fatto andare in crisi, perché significa un attacco diretto al loro bilancio ed è la cosa che loro importa, oltre che al danno reputazionale, perché il danno reputazionale di fronte a cittadini che non sono al corrente delle responsabilità reali che hanno queste banche è molto grosso.
1: Quindi diciamo per semplicità a chi ci ascolta, cosa chiede BDS in particolare rispetto al proprio conto corrente?
0: BDS chiede innanzitutto di partecipare, allora quando se noi diciamo mandare, di scrivere quelle lettere, tra l'altro ci scusiamo perché in questo momento il sistema è un po' debole, stiamo proprio adesso cercando di lavorare per migliorarlo e per fare in modo che le lettere possano essere inviate automaticamente, altrimenti si rischia di perdere parecchie persone semplicemente per la difficoltà che c'è a mandare le lettere. In queste lettere che vengono mandate si dice, oltre a segnalare direttamente le loro responsabilità a fronte dell'enormità di quello che sta succedendo in Palestina, si dice che appunto questa cosa qua, si dice guarda Bank che io da questo momento ritirerò i miei liquidi e la possibilità è di togliere il soldo in parte o in toto. Noi abbiamo messo le due possibilità, cioè togliere l'intero conto oppure in parte, perché sappiamo che ci sono persone che preferiscono fare questa cosa in due tempi. E questa è la cosa importante da fare, quella di scrivere alla banca, andare alla propria agenzia, andarci direttamente, perché queste lettere, oltre che alla direzione delle tre banche principali, vengono mandate anche all'agenzia locale e poi vengono mandate a noi, così noi sappiamo chi si sta muovendo. E in questa lettera si dice proprio questo e poi si va alla banca e lo si spiega anche direttamente, mentre quando si toglie il conto. Ancora non siamo riusciti, sappiamo che ci sono state poche per noi, perché fino adesso sappiamo di 200 lettere che sono state scritte, naturalmente ce ne vuole molte molte di più e non sappiamo quanti sono effettivamente quelli che sono passati all'azione, però voi state passando all'azione, qualcun altro all'interno nostro sta passando all'azione, quindi qualcosa sta succedendo e questo va fatto non solo perché queste tre grosse su cui noi ci siamo appuntati, ma anche nelle altre banche che apparentemente sono meno grosse ma che hanno altre responsabilità, perché per esempio Mediolanum e Biper hanno proprio acquistato gli Israel Bonds, i War Bonds che Israele ha emesso nella prima settimana di guerra, che significa Biper ha preso 100 milioni e Mediolanum un po' meno e poi la Banca Intesa 2 miliardi, quindi sono cifre enormi. I War Bonds, azioni di guerra, chiamate proprio così, comprate per rendere possibile la guerra di Israele e con un grosso ritorno naturalmente che è stato predisposto, cioè studiato apposta dallo Stato di Israele, un grosso ritorno per incoraggiare le banche di tutto il mondo a comprare queste cose. Quindi noi diciamo adesso un po' di loro hanno tolto, c'è chi per esempio Banca Biper ad un certo punto ha tolto senza dare molte spiegazioni, pressata da qualcuno, in particolare da Profundo, ha tolto questo investimento, l'ha tolto anche Banca Intesa, quindi vuol dire che le pressioni qualche cosa stanno facendo e per il momento l'unico nostro mezzo di pressione è la propaganda e poi la minaccia e poi farlo proprio di togliere il conto.
1: E così come è stato fatto anche per altri settori e continua a essere fatto per altri settori economici, perché molto spesso no, viene un po' lo sconforto, lo sentiamo tra tante persone che dicono in senso appunto non si riesce a smuovere i governi, le manifestazioni non hanno portato cambi di rotta politica, ma in fin dei conti che posso fare? Ma si vede ormai insomma da anni che il boicottaggio economico è una pratica che funziona.
0: È una pratica che ha funzionato benissimo col Sudafrica, ma c'è una differenza rispetto ad Israele, perché il Sudafrica è stato boicottato nell'acquisto, nella vendita in Sudafrica di materie prime sostanzialmente. Poi alla fine si sono mossi il colpo di grazia al Sudafrica, l'hanno dato proprio le banche che non hanno fatto più credito al Sudafrica. La cosa diversa per Israele, perché come dicevo prima, Israele non compra o non vende materie prime. Israele ha a che fare con l'Occidente attraverso la cyber security, attraverso il materiale bellico, attraverso i chip, attraverso i sensori, attraverso una tecnologia raffinatissima che hanno soltanto loro, perché anche alcune fabbriche mondiali di delle apparecchiature molto, adesso non mi viene il nome, che sono fondamentali per l'informatica, per la cibersicurezza, per l'alta tecnologia, alcuni laboratori stanno proprio in Israele, benché le società siano statunitensi. Quindi Israele è completamente inserito, è un nucleo dentro l'Occidente, e questo rende più difficile il boicottaggio. Però bisogna comunque tentare, abbiamo iniziato con i prodotti, adesso bisogna farlo sul materiale bellico e sulla finanza attraverso le banche.
1: Sicuramente alzando il tiro, perché sappiamo insomma la finanza quanto sia, appunto come dicevi tu prima, poi centrale per la vita economica, per gli equilibri economici e politici. Non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, altrimenti insomma quello che ricordiamo è di andare a leggere in maniera ampia e documentata sul sito BDS, bdsitalia.org.
0: Sì, non ho altro da aggiungere se non di andare a leggere lì. Potete anche scrivere e trovate tutto sul sito, e poi abbiamo anche bisogno di attivisti, cioè di persone che lavorino con noi per portare in giro e per espandere questa campagna.
1: Grazie ancora, grazie a BDS Roma e ci risentiremo presto.
0: Grazie molto a voi, ciao.
1: Allora,
2: siamo d'accordo, signori?
3: D'accordo.
4: Io punto tutto.
5: Non ho tutti quei soldi.
4: Se perdi li dovrai restituire. E in più... voglio il tuo occhio.
6: Voglio vedere le tue carte.
4: Passo, va bene, punto tutto, gioco, è tutto ciò che possiedo.

0: 25 milioni.
1: 20 milioni.
0: 90 milioni.
1: 90 milioni.
2: 100 milioni di dollari.
1: 10 milioni.
2: 15 miliardi di dollari.
3: Tutto il denaro sporco. Tutto il denaro.
4: La parola e il buongiorno. Ciao.
5: Ciao, ciao a tutti e tutti. Grazie intanto per questo spazio. Mi faceva piacere appunto fare una chiamata, visto che non posso essere lì in questa giornata. Volevo allora ricordare anche io Anubi, che in realtà non lo conosco profondamente, non l'ho conosciuto appunto in tutto il suo percorso politico. Comunque ci togliamo 25 anni. Però volevo ricordare due aspetti. L'ho conosciuto negli ultimi anni, appunto, nella parabola e nella vita tortuosa di Anubi, insomma, che è passato dalla disobbedienza a poi appunto politiche più, insomma, visioni politiche più destituenti dell'internazionale vitalista, come ci raccontava prima l'altro compagno, insomma. E anche tutto questo percorso qui, penso che solo uno come Anubi ci possa aver trovato una coerenza. E io appunto l'ho conosciuto negli ultimi anni. L'impressione che mi ha sempre dato è che è stato appunto un compagno che con la politica appunto non ci ha fatto carriera. Nonostante appunto proprio il percorso politico che ha fatto, nonostante probabilmente ha frequentato, insomma, diverse, moltissime lotte, vertenze, si è seduto a tavoli appunto dove era probabilmente molto facile rimanere seduti, ma che, insomma, come dire, nel momento in cui arrivava la torta e c'era da spartirsi la torta, lui non l'ha mangiata quella torta. E a me appunto mi ha restituito molto quest'idea qui, dove appunto era molto facile accomodarsi anche in un momento come questo, o anche proprio in certi ambienti politici dove è molto facile fare della politica della carriera personale. E lui appunto in quei momenti lì si è sempre alzato probabilmente al tavolo e non se n'è andato, o comunque appunto non ha preso parte a quella spartizione. E poi la seconda cosa che volevo ricordare, un altro aspetto appunto secondo me altrettanto nobile, è che fino ad ora, e giustamente, viene ricordato, insomma, come un compagno di grande cultura intellettuale, con grande capacità oratoria, di, insomma, appunto anche di collegare mondi diversi. Appunto è partito dalla disobbedienza, tutto quello che è stato degli anni 90, la Pantera, poi appunto per frequentare anche altri ambienti. E invece un aspetto che volevo ricordare era una semplicità che, insomma, a me, insomma, quando è così mi l'apprezzo sempre molto. Perché era uno di queste giornate di luglio in cui ricorre l'anniversario della morte di Sole Baleno, sarà stato circa 5 anni fa. Per questo prima inizialmente ho aperto la telefonata dicendo che ci togliamo 25 anni, perché comunque mi restituì, erano appunto una di queste giornate di luglio, quando è morta Sole in carcere, che, se non sbaglio, insomma, intorno al 10 luglio, e lui era venuto con me e altre due persone a fare le scritte sui muri per ricordare appunto proprio Sole Baleno. E per me questa cosa appunto è stata di una semplicità impagabile, proprio per tutto quello un po' che dicevo prima, perché dice: ma perché appunto un compagno di 25 anni più grande, appunto, cioè aveva 50 anni, noi avevamo 25, che appunto avrebbe potuto fare, sarebbe potuto essere tutt'altro, buttava un venerdì sera a fare le scritte per ricordare Sole Baleno. Secondo me appunto per quella semplicità nobile, per probabilmente anche perché appunto si riconosce poi quella linea di demarcazione fra la storia dei compagni e delle compagne e invece la controparte, l'importanza di ricordarli. E in questo senso appunto anche penso avesse senso dunque fare questa chiamata e ricordare Anubi.
4: È stato assolutamente una cosa bella e un bel ricordo anche questo, e come dicevi tu anche un tocco di semplicità, perché poi alla fine anche quello siamo, quindi assolutamente sì, ti ringraziamo ancora.

0: corteo per la Palestina, appuntamento a Piazza della Repubblica.
1: Scusa, sai che non ho capito?
0: Vabbè, tanto comunque sta tutto quanto su Instagram, quindi lo trovi lì. Lunedì 12 maggio, presidio sotto al carcere in solidarietà con le persone detenute.
1: Oh, io non lo sto a capire che dice.
0: Ma guarda, io manco l'ho capito, però io guarda, io faccio così, io in genere, poi dopo cerco tutto quanto su Instagram, tanto sta tutto
1: è
0: là.
1: Io sto a cercare di trovarlo sto collettivo, ma non me lo fa trovare, proprio non trovo niente.
0: Prova a scrivere collettivo con la K.
1: Collettivo con la K? No, non lo trovo.
0: Con la Q?
1: Trovo solo la pubblicità del pescivendolo. Basta comunicare tutto sui social commerciali.
0: Rendiamoci indipendenti. Se volete una mano, chiedete ad Havana, il vostro hack club di fiducia.
1: Ma sarà difficile?
0: Ma no, sono proprio tre cosette.
1: Tutte le informazioni su havana.fortebrenestino.net.

Che lieva per mare, leva la voglia di senza orare. Se facette un bello vestito di scarte di spine pulite pulite, con la parrucca tutta ingrifata, di ziarella imbracciolata, con lo sciabò, scolle puzzine di bontà grise, fine fine, con le cazzone di rezza di fune, scarpe

un angelo disse, la sardella che la sentette, rossa rossa se facetta, per lo squerno che si pigliaia, sotto uno squerno che si impizzaia, ma la vecchia della vavosa subito disse, asch che fenzosa, di sta maniera non trova partita, canna de resto lo marito. Se hai voglia di talloca, tanta smorfia non hai da fa, fuori le zenze e fuori lo squerno, anima e cuore e faccia di cuorno, ciò sentendo la zisardella, s'affacciai alla fenestella, fece un'unghia zennarilla, allo sparuto innamoratilla. Ma la patella che stava deposta, la chiamai faccia tosta, traditore, sprevognata, senza parola, malanata, che avevi anche andata la letterata, prime antiche innamorate, de carriere, de chistiette, e ogni cosa le dicette. Quando l'ho disse lo poveriello, se lo pigliava,

Casa Mattette, coppa alle spalle 70 pistone, 80 bombe e 90 cannone, e con ma guappo pallarine, ieve trovando lo guarracino. La disgrazia chi sto portai, che miezza la chiazza te lo incontrai, se la ferro po' cruvattina, e poi lo dice a malandrina, tu me lieva l'innamorata, e pigliate.

Padre, figlia, marito e mogliera, sazzo, faina, come affera. A maliuno correva una striscia, de sto partito de chi lo lepisce. Cabadista, de sarda e dalosa, de palaia e rai patrosa. Sara cadiente, c'è da chiata, scurmo tunne allatterate.

guarracina, cannoli, chiostre, ghiangine, vongolo, cocciole, patella, piscio, cane, granciatella, marvizza, marmura, infavoso, vopo, preno, virve, spus, spinolo, spunolo, sirpe, sarpe, scalzo, zuccole, con le scarpe.

0: che caldo, io sabato qua non ci sto.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale Po, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto, l'IF

spinti nelle onde a forza di vento. In questo sentiero d'acqua, di sale, preciso, invisibile agli occhi del mondo, vergato dal tempo nel solido mare. Le mappe del cielo, sentenza assoluta, spingono me, che sono da sempre rinchiuso nel mare, ma libero in fondo.

Ma come sognare con questo fracasso che sale al mattino ed esplode la sera? Qui tutti credono il mare sia un cesso, si grattano, bevono e fanno cagnara. Fiato che cola tra denti a tastiera, tatuaggi di donne che ridono altrove, affilan coltelli, quelle signore, sei di bottiglie non ce n'è più.

Allora, eccoci qua finalmente. Dunque, una buona mattinata, una buona giornata a tutte e tutti voi. Ben trovate e ben trovati sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Andiamo a cominciare le trasmissioni anche per questa mattina. I contatti della radio 06 491750, il numero di telefono www.ondarossa.info, il sito ondarossa@ondarossa.info, la posta elettronica. Vi ricordiamo, per sostenere la radio, il buon vecchio conto corrente postale 61804001. Le vostre sottoscrizioni vanno inviate a Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56 00185, Roma.

Detto questo, fra poco si va a cominciare con la lettura dei quotidiani, prime pagine, articoli all'interno, qualche piccolo approfondimento, poi la mattinata informativa di Radio Onda Rossa, la seconda parte che comincerà, speriamo cominci, con Fiumicino, poi la Turchia e poi la Spagna. E ovviamente vi ricordiamo anche l'iniziativa di venerdì prossimo al Forte Prenestino, un'iniziativa in sottoscrizione per la radio dal titolo Locuste, dalle 19 in poi. Sì, dalle 19 in poi e poi a partire dalle ore 21 la performance di Critter, collettivo Out of Line, ci saranno letture, il banchetto, il DJ set e insomma una gran bella serata a cui vi attendiamo tutte e tutti.

Allora, eccoci qui, ancora un ben trovato e ben trovati a tutte e tutti voi. Dopo le consuete presentazioni possiamo andare a cominciare e lo facciamo come al solito con la lettura delle prime pagine dei principali quotidiani di oggi. Allora, anzitutto le notizie e i titoli principali. Beh, in realtà diciamo la notizia principale forse, e non è né un modo di fare ironia né di sviare l'attenzione, non c'è, perché si tratta della partita dei mondiali che si è tenuta questa mattina, quindi questa mattina ora italiana, non è presente sui quotidiani, ed è il trionfo del Belgio sulla selezione degli Stati Uniti d'America. Un trionfo calcistico che arriva poche ore, anzi pochi minuti, dopo la polemica sulla squalifica di un giocatore statunitense che era stata revocata dalla FIFA, dietro impulso di Trump stesso, in questo assecondato dal presidente della FIFA Infantino, qualcosa che non si era mai visto nella storia dei mondiali di calcio, che pure insomma ci hanno abituato a vedere belle cose divertenti, e nonostante questo insomma il Belgio ha travolto la selezione statunitense. Evidentemente è un periodo in cui tutto quello che tocca Trump finisce malissimo. Per cui sui quotidiani troveremo questa notizia, però diciamo ancora prima del risultato della partita, quindi tutta la polemica sulla squalifica revocata, fra l'altro nei confronti di un giocatore statunitense che, se non vado errato, la nazionalità statunitense ottenuta con lo Ius Soli, cioè quello che Trump ha cercato disperatamente di abolire non riuscendo. Cioè, insomma, siamo veramente su non le ironie, le multiple ironie della storia. Ma oltre al calcio c'è anche tutto il resto. In particolare i quotidiani si interrogano sul vertice NATO ad Ankara in Turchia e sui veri e propri insulti che Trump continua a propinare nei confronti di Giorgia Meloni. Insulti e ironie pesanti che però in questo momento, visto che il grado di popolarità di Trump credo che sia il livello più basso mai raggiunto, non sono altro che benzina nel suo serbatoio. Comunque, di questo si parla. Qualche cosina per la guerra in Ucraina, dove Putin reagisce a quella che sostanzialmente è già una controffensiva ucraina e che ha provocato una crisi energetica terribile in Russia, continuando a bombardare indiscriminatamente obiettivi civili a Kiev. E poi c'è la vicenda Ranucci, ve la ricorderete, l'attentato alla casa di Ranucci. Anche qui diciamo andiamo nel surreale, perché ad essere indagato c'è Walter Lavitola, che in altri tempi si sarebbe definito un faccendiere. Nel corso della sua carriera è stato vicinissimo a Berlusconi, poi anche è stato implicato in tutta una serie di vicende di ricatti veri e propri nei confronti del fu Berlusconi, e fra l'altro era amico di Ranucci, insomma comunque aveva dei rapporti diciamo amichevoli con Ranucci, quindi insomma cose tipicamente italiane, molto al di là della fantasia di un sorrentino, ecco.
e poi un po' di cronaca, quella che cercheremo di guardare. Allora, iniziamo però dai quotidiani più diffusi, e anzi dal quotidiano più diffuso, che è il Corriere della Sera, che apre con il vertice della NATO in Turchia. Vertice NATO, il gelo di Meloni verso Trump, le opposizioni con la Premier, in Iran funerali, show di Khamenei. Rutte intanto lo loda sulle spese militari degli alleati. Rutte lo loda, nel senso loda Trump. Rutte è il segretario della NATO ed è l'uomo di Trump nella NATO, insomma, evidentemente, tant'è che anche in questa fase cerca disperatamente di tenersi aggrappato agli specchi. E il Corriere della Sera, che di solito è, insomma, quotidiano abbastanza morigerato nei toni e nelle espressioni, ormai anche esso, quando parla di Trump, si lascia andare. Il narciso ultra lo chiama Barbara Stefanelli, in riferimento appunto a tutte le polemiche sul calcio. Massimo Gaggi ci va ancora più pesante: un uomo senza argini, il Joker alla Casa Bianca, il bullismo, gli insulti, tutte le follie di Donald. E poi il summit di Ankara, qui a riferirne Marco Galluzzo, la Premier e le mosse sul cerimoniale, i contatti con Erdogan. La fotonotizia è per, e non solo qui sul Corriere, è per l'attaccante della nazionale USA Folarin Balogun, cittadino britannico, almeno ex cittadino britannico, visto che adesso gioca negli USA. Il leader USA terremota i mondiali, la FIFA nel caos, annullata la squalifica, sì, ho chiamato io Infantino. Beh, lui li ha terremotati, ma li ha terremotati anche Infantino, perché poi, diciamo, la decisione pratica è stata presa dai vertici della FIFA. Il numero uno della FIGC, Malagò, parla di un qualcosa al di là dell'immaginabile. E anche qui, diciamo, pure Malagò è un uomo abituato a tutto, ha navigato per mari tempestosi, procelle, burrasche. Se anche uno così prudente, diciamo, ormai non si perita di usare queste espressioni, la situazione per The Donald la vedo complicata, e lo sarà ancora più dopo il prossimo novembre. Le brevi: l'Ucraina, oltre 20 morti a Kiev, pioggia di missili sull'Ucraina, appello di Zelensky. L'attentato a Ranucci, l'inchiesta sull'attentato, caso Ranucci, indagato La Vitola, è lui il mandante. Adesso sarà interessante capire le motivazioni eventuali. E infine le cronache, dicevamo, Pizzolato, bronzo olimpico sia a Tokyo sia a Parigi, sollevatore di pesi azzurro condannato a 5 anni e 4 mesi per uno stupro di gruppo insieme a 4 amici che erano con lui. Così il Corriere. Repubblica: Trump, le mani sui mondiali, qui addirittura è il titolo principale, il presidente, sì, ho chiamato Infantino per far togliere la squalifica al giocatore americano, il calcio europeo contro il numero uno della FIFA, scandaloso, oltrepassata la linea rossa, un pallone gonfiato, lo definisce Luigi Manconi, le fantasie di onnipotenza proprio di una personalità paranoica come quella di un despota poggiano di frequente su una base ludica. Insomma, anche Manconi ci va piuttosto pesante. Meloni non replica le offese, ma vedrà Donald stasera ad Ankara insieme agli altri membri della NATO, però non è che si vedono da soli. E poi che cos'altro? C'è Ranucci, svolta sull'attentato a Ranucci, indagato La Vitola, e la querela, forse qualcuno se la ricorderà, ormai sono querela e dibattiti e polemiche che
tanto più sono accesi e veementi, tanto meno durano. Comunque qualcuno si ricorderà la questione del patentino antifascista, che più libri più liberi, la fiera della piccola media editoria a Roma stava chiedendo ai partecipanti alla prossima edizione. Io patentino antifascista lo chiamano i giornali, era una dichiarazione di antifascismo che avrebbero dovuto compilare invitati e invitate alla prossima fiera. Ritirato il patentino, ci informa Sara Scarafia. La Stampa pure qui a tutto Trump e i timori di Meloni. Oggi il vertice NATO ad Ankara, la premier teme un agguato del tycoon su armi e Ucraina, il presidente USA, Putin vuole la pace. Ma anche in realtà poi questi agguati ormai si sono rivelati tutti quanti delle tigri di carta, tant'è che non solo gli avversari presunti, ma anche gli alleati, diciamo, ormai fanno un po' come gli pare, per cui insomma sì, agguati, le armi in Ucraina ormai arrivano da tempo, o dall'Ucraina stessa che se le fa da sole, o dall'Europa. Vabbè, staremo a vedere. C'è un'intervista a Tajani che dice: non rispondiamo più agli insulti, fondi europei alla difesa, c'è ancora tempo. Marcello Sorgi, anche qui diciamo un grande aplomb democristiano, che scrive però: noi e gli USA, alleati non sudditi. Anche qui la fotonotizia è per i mondiali, però non c'è il povero Balogun, che alla fine penso non c'entra niente, o molto poco in tutta questa storia. C'è un infantino sorridente vicino a Trump, che mostra a Trump un cartellino rosso. Il fallaccio di Donald, telefonata a Infantino per togliere la squalifica al bomber USA, l'UEFA alla FIFA, è uno scandalo. Così Infantino ha ucciso il calcio, scrive Luciano Tancredi. Diciamo che storie simili ce ne sono state a bizzeffe nella storia del calcio. Che un presidente degli Stati Uniti perda tempo in maniera così esplicita e così stupida su questi temi, questa sì è una novità. Ma che adesso il calcio, il grande calcio internazionale, non abbia vissuto vicende abbastanza similari a questo, per cortesia. Poi, vabbè, di Ranucci abbiamo detto. Bernard Guetta, giornalista ed eurodeputato francese del gruppo Renew Europe, e Zucchero, il cantante, il musicista, chiedono il premio Nobel per la pace a Lampedusa. E poi i lavori sulla rete ferroviaria, un po' sono lavori che debbono essere fatti come quelli a Firenze, un po' ci sono problemi derivanti dalla malissima gestione di Salvini, treni al rallenti e le compagnie aeree speculano sui voli. Così la prima pagina della Stampa. Proseguiamo, vabbè, poi più o meno iniziano a assomigliarsi un po' tutte, il Messaggero pure, gelo tra Meloni e Trump, anche se c'è una notizia che sta in prima pagina, magari sulle altre testate la troveremo all'interno. A Roma il tavolo Israele-Libano, il negoziato si svolgerà la prossima settimana. Così la prima pagina del Messaggero. Vediamo un po', adesso cambiamo pure un pochino genere, se no impazziamo. Il Sole 24 Ore che apre con il PNRR, effetto PNRR,
Ora la pubblica amministrazione paga le fatture con 16,1 giorni di anticipo medio, ridotti del 45% i tempi di attesa imposti alle imprese. Tra le città, Venezia la più veloce, Napoli passa a 15,51 giorni dai 314 e passa che servivano nel 2020. Penso un bel passetto in avanti. Poi c'è l'industria della difesa, Fincantieri, poker di M&A, è una società per il polo della logistica subacquea, il Ministero del Tesoro che sta per far arrivare sul mercato nuove emissioni in dollari, l'obiettivo è intrecciare la platea di investitori internazionali attenti al biglietto verde, ma che al tempo stesso restano freddi sugli emittenti americani. Insomma, andiamo a rubare investitori agli Stati Uniti, non è proprio una cosa di pochissima rilevanza. E sempre a proposito di grandi battaglie economiche e finanziarie, Media Sky compra la parte TV di ITV, nasce un fronte inglese anti Netflix. E c'è anche un po' di politica estera con la striscia di Gaza, Hamas pronto a cedere poteri, Israele scettico, allarme per medico detenuto. Così la prima pagina del Sole 24 Ore. Procediamo, torniamo diciamo ai quotidiani generalisti, il manifesto, le regole del gioco, pagare ancora pagare, al vertice della NATO che si apre in Turchia Trump darà le pagelle agli alleati sulla base di quanto stanno aumentando la spesa militare che va quasi tutta in armi americane, non è proprio così, ma per il segretario generale Rutte è giusto così, solo la Spagna dice no, non è così, perché sì, si acquistano delle armi dagli Stati Uniti, ma soprattutto si producono in proprio, e quello che sta provocando Trump, non so quanto volontariamente, anzi lo so, senza volontariamente, e non so per la felicità dell'esercito statunitense, e che sta nei fatti creando un'armata europea per ora divisa, ma che fino all'altro ieri non c'era, perché si appoggiava sugli Stati Uniti, e gli Stati Uniti d'altro canto pagavano di più, ma avevano anche l'esclusiva della forza militare. E insomma, un quadro piuttosto complesso e diversificato. Poi e sabato Angeri se ne va a Kramatorsk, reportage dalla città del Donbass martoriata dai continui raid di droni e missili, il ronzio della morte su Kramatorsk, intanto seconda giornata di lutto a Kiev, gli attacchi russi più pesanti. Le altre notizie sono relative all'Iran, funerali di Khamenei, la messa in scena del potere iraniano, e poi trasporti in ginocchio, treni, ritardi e guasti, il flop del piano Salvini. Segnaliamo anche nella pagina delle culture la morte di Yervan Janikian, l'addio al cineasta, la sua ricerca sul genocidio armeno e le guerre insieme a Ricci Lucchi. Questa la prima pagina del manifesto. I giornali di destra, a parte la Verità che si occupa di clandestini, ma comunque ci mette anche lei il suo carico, i quotidiani di destra sono tutti, attaccano tutti pesantemente Donald Trump. Insomma, su questo c'è una
evidente unanimità di vedute. Poi abbiamo Avvenire, armi o bagagli, questo è il titolo, al vertice NATO la resa dei conti fra i leader sui piani per la difesa, il pressing americano, le esigenze ucraine e le minacce di Mosca, per Meloni l'incognita dei rapporti con Trump, sul tavolo della due giorni di Ankara il destino dell'alleanza, gli interessi economici dietro a quelli politici. Poi abbiamo una fotonotizia per un reportage dalla Cina, le mani della Cina sui tesori degli Uiguri, materie prime e nucleare nello Xinjiang, qui altro tema che interessa poco o nulla, nonostante diciamo, l'etnocidio in corso da decenni e nonostante le migliaia di morti e le centinaia di migliaia di reclusi presenti, ma di questo è meglio non parlare. Poi che lo facciano gli stati che debbono commerciare con la Cina è qualcosa di orribile ma comprensibile, che lo faccia chi teoricamente dovrebbe lottare per i diritti di tutte e tutti, fa un po' più impressione a dire il vero. E su questi temi l'appello di Lampedusa del Papa, l'Unione Europea resta zitta dopo il Papa, le ONG dignità ai migranti, cautela a Bruxelles, solo l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni dell'ONU batte un colpo. Infine la guerra infinita dal Myanmar, oltre 100.000 le vittime e una notizia che abbiamo seguito, una vicenda che abbiamo seguito anche la scorsa settimana, lo stop ai tirocini per 1200 disoccupati napoletani, ne parla anche Avvenire segnalando l'appello del cardinale napoletano Battaglia al sottosegretario al lavoro Durigon. Così la lettura di Avvenire, chiudiamo direi con le questioni giuridiche e giudiziarie. L'Unità apre con l'eutanasia, è un pezzo di Franco Mirabelli, scegliere se vivere o morire è un diritto. Parla un senatore malato di SLA. Poi è Davide Faraone che scrive la Bossi Fini, cioè la fabbrica dei clandestini. Bene fa Faraone, ma non è che ci si può scordare che è il diciamo nome riveduto e corretto della Turco Napolitano, la Bossi Fini. E infine il dubbio, c'è una lettera aperta a Mattarella che arriva dal penitenziario milanese di Opera, qui la pena è una tortura, il grido dal carcere di Opera, lo racconta Damiano Aliprandi. Poi un interessante diciamo affresco delle questioni internazionali dall'ottica nostra, da un'ottica locale, l'asse Trump-Vannacci dietro la guerra a Meloni, il nuovo violento attacco del presidente americano e il sospetto che voglia ridisegnare la destra italiana. Non ci sarebbe niente diciamo di cui stupirsi che Trump e Putin possano andare più che bene, possano fittare bene, come usa dire adesso, con Vannacci, ma anche con chi si sta preparando dall'altra parte dello schieramento su posizioni quasi identiche a quelle di Vannacci. E il problema però è che in questo momento, e credo che la situazione andrà a peggiorare da questo punto di vista, l'opinione pubblica internazionale in generale, ma italiana in particolare, è pesantemente anti-Trump e ogni volta che Trump attacca qualcuno, quel qualcuno diciamo acquista simpatia, e se Trump continua ad attaccare la Meloni dal punto di vista elettorale avrà tutto da guadagnare. Comunque
A proposito di Trump, vabbè, Trump rivendica lo squillo a Infantino, è bufera sulla FIFA. Infine la polemica di Giacomo Puletti, la linea legge e ordine passa anche a sinistra. Beh, direi che è passata già da tempo. Il problema non è occuparsi dei temi questi di cui bisogna occuparsi, è in che maniera occuparsene. Invece di solito si fanno gli struzzi fino alla fine, poi proprio quando non se ne può più fare a meno si segue il pifferaio magico di turno. Bene, con il dubbio, quando si sono fatte le ore 9 e un minuto primo, direi che possiamo chiudere qui la prima parte della nostra rassegna stampa mattutina. Breve intermezzo musicale e poi passiamo agli articoli all'interno dei quotidiani.

Allora, le 9.06, minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Dopo la lettura delle prime pagine, adesso ce ne andiamo a dare un'occhiata alle pagine interne dei quotidiani e ripartiamo, come abbiamo già fatto con le prime pagine, con la lettura del Corriere della Sera. Allora, si apre chiaramente con Trump, poi dopo diciamo cerchiamo anche di trovare qualcosa di alternativo, se no si impazzisce, ma certamente Trump è di nuovo su tutte le prime pagine, tutte le aperture. Tutti contro la sparata di Trump, su Meloni frasi inaccettabili, anche l'opposizione vicina alla leader che sceglie di ignorare il tycoon. Si commenta da solo, dice Tajani, la consegna del silenzio anche per Fratelli d'Italia e i parlamentari non intervengono. È folle come Caligola, si aspettava una cheerleader, la premier scelga l'Europa. Queste le parole di Carlo Calenda che viene intervistato. Dobbiamo capire che gli USA non ci sono più, gli USA ci sono, stanno sempre lì. È la leadership che è un pochino diversa, c'è sempre, qui a fin di bene, per carità, è sempre questo abbastanza odiosa confusione fra governi, paesi, cittadini, leadership, insomma, su cui bisognerebbe fare quel minimo di attenzione in più. Altrimenti, se non altro perché poi ci perdiamo pure 1,5 miliardi di cinesi e compagnia varia, ecco, se si inizia a ragionare in una maniera poco corretta. Poi l'incontro al summit NATO non sarà gelida di più la linea per il vertice concordata con Erdogan, contatti con lo staff USA, perché poi in tutto questo ci sono sì le scemenze sui social, ma c'è pure tutto il deep state, come lo chiamano alcuni, anche trampiano, che poi cerca di salvare il salvabile, insomma, notizia della scorsa settimana è che per dire Marco Rubio, la notizia è uscita fuori, chissà quante non ne escono, ha esplicitamente impedito un ordine del capo del Pentagono, ex particolarmente diciamo trampiano, per portare via non so quanti militari statunitensi dalle basi europee. Basi europee da cui dipende la sicurezza dell'esercito, della marina e dell'aviazione statunitense in tutto il Medio Oriente, peraltro. Quindi diciamo una cosa sono le grandi urla di Trump, altra è la loro applicazione pratica, cosa di cui evidentemente Rubio percepisce la portata, Export un po' meno. E Massimo Gaggi firma un ritratto di Trump particolarmente pesante ed è significativo che questo accada sul Corriere della Sera, che è storicamente diciamo il giornale governativo per eccellenza, il giornale moderato, il giornale dai toni sempre trattenuti. Trump, il bullo sui social, scrive Gaggi, la personalità narcisista del leader americano ormai non ha argini, le sue minacce e vendette toccano gli alleati da Macron a Starmer fino a Rubio, più dei nemici. Il problema più grande è la sua totale assenza di valori. Nel suo primo mandato c'erano consiglieri che lo frenavano, ora no. Ma insomma si procede su questa falsa riga. Ieri show e siparietto nello studio ovale, Donald tra guerra e sale da ballo, poi lancia gli investimenti per bebè e assicura sull'Ucraina riusciremo a chiudere il conflitto. Poi insomma dichiarazioni che a cui non si dà neanche più peso. E infine su questo tema la parola a Ali Abbasi, regista 45enne di origini iraniane ma di nazionalità svedese,
che ha firmato la regia di The Apprentice, il film che esplorava l'ascesa di Trump nel settore immobiliare di New York negli anni 70 e 80 e l'influenza su di lui del controverso avvocato di estrema destra Roy Cohn. Quello che stava dietro peraltro alla sentenza sui coniugi Rosenberg, peraltro. Lui è sempre stato così, dice Abbasi, mi spiace per gli europei che devono parlargli. Penso che lui sia un genio delle pubbliche relazioni. I social media che lui usa sono come i tabloid sensazionalistici di New York all'ennesima potenza. Sa cosa sta facendo e permette a se stesso questa libertà perché non ha paura delle conseguenze. Così il Corriere, poi scusate, non abbiamo finito Trump perché questa è tutta la prima parte dedicata, diciamo, a Trump politico. Poi c'è Trump calciatore, si parte da pagina 8, Trump a gamba tesa sui mondiali, sì, ho telefonato a Infantino, revocata la squalifica a Balogun, l'ira dell'UEFA, superato ogni limite, il presidente della FIFA, Infantino, noi indipendenti, beh, non sembrerebbe. Poi fra l'altro fra UEFA e FIFA, cioè fra la Federazione Calcistica Europea e quella internazionale, c'è una faida senza esclusione di colpi e quindi non è parso vero all'UEFA in questo momento di poter affondare il colpo su Infantino. Dall'endorsement al Nobel per la pace, scrive Paolo Tomaselli, Gianni e Donald, quella relazione che terremota il calcio e quei legami con gli arabi che tanto piacciono al tycoon. Sconcerto del neo presidente della FIGC, Giovanni Malagò, oltre ogni immaginazione, un precedente pericolosissimo. Dopodiché in tutto questo hanno giocato e, come amava dire il grande Rashid Wallace, grandissimo giocatore di basket statunitense, ball don't lie, la palla non mente, e è finita 4-1 per il Belgio questa notte. Quindi, le guerre, cominciamo dall'Ucraina, pioggia di missili su Kiev, 26 morti, Zelensky implora, dateci i Patriot, pressing sugli alleati, sistemi antimissile nei vostri depositi, lasciano i nostri cieli scoperti. Dall'Ucraina all'Iran, folla e slogan dietro al feretro, il regime proclama sono milioni, la salma di Khamenei trasferita a Qom, che è la città santa dell'Islam sciita, gli oppositori, gente trascinata in strada, musica e Corano contro i nemici interni, scatta la vendetta sui nipoti di Khomeini. Questo per quanto riguardava l'Iran. Poi andiamo in Israele, Netanyahu contro la Corte Suprema, il presidente, siamo oltre ogni limite, il presidente della Corte Suprema israeliana. Il governo non applicherà una sentenza, è la peggiore crisi costituzionale della nostra storia, dice Lapid. I giudici della Corte Suprema israeliana hanno bocciato le nomine fatte dal governo della Commissione Vigilanza della TV israeliana perché ritenute troppo politiche. Il governo non ha accettato la decisione e per la prima volta nella storia del paese ha deciso di non attenersi al provvedimento dell'alta corte. Vedete, alla fine, almeno per quanto riguarda, quindi, i paesi democratici, i comportamenti sono sempre gli stessi. Nei paesi non democratici questo non si pone, quindi vabbè, però in quelli che hanno un sistema di un certo tipo è sempre la stessa storia, ognuno col suo sistema, ognuno con la sua architettura, ma sempre lì stiamo. Nel frattempo, nella striscia di Gaza, il premier di Hamas si dimette, Gaza resta senza governo. A Roma, colloqui sul Libano, dopo l'intesa firmata a Washington, i negoziati per Beirut si terranno in Italia il 15 luglio.
Mentre in Siria arriva Macron, è il primo leader dell'Occidente in visita da al-Sharaa. Questo per quanto riguarda gli esteri, poi abbiamo le cronache con cui chiudiamo. Cominciamo dal, non so come definirla, l'internazionale Pelicot. Da Amburgo a Londra scoperte decine di casi Pelicot, smantellato una rete di uomini che drogavano e violentavano le compagne e poi si scambiavano le foto via chat. Stiamo parlando di 57 persone e almeno 158 vittime. Insomma, una cosa impressionante. Finché diciamo il caso singolo fa impressione, ma uno può sempre trincerarsi dietro l'idea, è uno. Qui quando arriviamo a decine e decine, peraltro perfettamente organizzati fra loro, la cosa mette davvero paura. E più banali ma non meno gravi i fatti avvenuti a Trapani nel luglio del 2022, stupro di gruppo, condannato Pizzolato, 5 anni e 4 mesi al pesista, bronzo a Tokyo e a Parigi, dopo il rinvio a giudizio era stato convocato in, in azzurro. E ancora l'aggressione che si è verificata nelle vicinanze di Milano, la foto del Mujahedin armato periferia di Milano, scusate, non nelle vicinanze, la foto del Mujahedin armato per l'accoltellatore di Milano, i dubbi di una radicalizzazione, il 22enne condannato a 8 anni in Inghilterra, espulso a fine 2025. Ancora le cronache, la vicenda Ranucci che sta prendendo, quindi, delle pieghe abbastanza inaspettate, insomma. Bomba Ranucci, indagato Walter Lavito, nei sospetti del PM, è lui il mandante. All'imprenditore sequestrati PC e telefoni, già in carcere quattro presunti esecutori materiali. È davvero una vicenda per ora surreale, perché diciamo, la Vitola ne ha fatte di tutte in vita sua, ma fra l'altro era anche pare fosse in buone relazioni con lo stesso Ranucci, quindi si cercherà di capire che è successo. Mi pare che sia tutto per quel che concerne la lettura del Corriere di oggi. Le cronache romane ce le teniamo per dopo. Adesso

padre padrone della FIFA, Gianni Infantino, che peraltro ha preso il posto di altri grandi filantropi del calibro di Joseph Blatter, ma insomma veramente lì era la delizia del mondo in confronto a Infantino, il povero Diego Armando Maradona, che con Blatter ha avuto molto a che vedere, molto a che scontrarsi, insomma chissà che avrebbe detto. Comunque, la scalata di Gianni, padrone del calcio che sussurra ai potenti, scrive Franco Vanni, figlio di emigranti italiani, parla 7 lingue, nel 2016 ha preso il posto di Blatter, l'amicizia con i grandi e la ricerca del consenso, gli appoggi politici e i voti dei piccoli paesi sono i pilastri su cui si basa il suo potere. Le gaffe, gli errori, il debole per i più forti nel torneo gigantesco vola in jet e non si perde una partita. Poi c'è Marco Tardelli, campione del mondo nel lontano 1982, che si chiede dove siano i giocatori. In cambio di stipendi milionari hanno accettato di non avere più voce. La decisione è una barzelletta che rovina tutto il mondiale. Poi che cos'altro? Cambiamo argomento. I funerali di Khamenei, Repubblica mette l'accento sulla presenza pubblica e ufficiale di Mahmoud Ahmadinejad, ex presidente iraniano. Al funerale di Khamenei riappare Ahmadinejad, il falco che piace agli Stati Uniti. Sull'ex presidente avrebbe puntato la Casa Bianca, per questo sarebbe finito agli arresti. Certo, se la Casa Bianca punta su di te, c'è da preoccuparsi. Il capo dei guardiani, Vahidi, arriva in moto. E vabbè, ci sono le consuete, diciamo, i consueti elementi di colore, che non, di cui non si può fare a meno. E che cos'altro per quanto riguarda Repubblica ci sono per quanto riguarda le cronache, la giornata di passione per i treni, le giornate di passione per i treni, i treni frenati da guasti e cantieri, il giorno difficile delle ferrovie, prima una avaria alla stazione di Milano Centrale, i lavori in Toscana, poi problemi a Roma, in serata si rompe un passaggio a livelli in Lombardia, disagi e attese da nord a sud, l'impatto su regionali e veloci, in mattinata ritardi fino a 80 minuti. Poi le inchieste sulla tifoseria organizzata interista, a Milano si pente Capultra, le curve di San Siro in mano all''Ndrangheta, questo diciamo, l'avevamo già capito abbastanza chiaramente. Marco Ferdico rivela il patto fra le tifoserie di Inter e Milan per i biglietti di Champions, con il benestare dei clan e anche di chi quei biglietti li vende, però, perché altrimenti non sarebbe possibile questa cosa. Per il resto mi pare che non ci sia molto altro. Nella pagina dell'economia c'è Sky che conquista la TV commerciale britannica ITV e prova con una scala più grande nuove sinergie sui costi a contrastare i colossi mondiali dello streaming come Netflix e Paramount, che ha appena rilevato Warner Bros. L'operazione europea tenta il rilancio in vista delle separazioni dalle attività telecomunicazioni di Comcast. Nelle pagine della cultura, anche qui forse ci sono più note di colore che altro, la vicenda della fiera della piccola e media editoria, no al patentino antifascista, la retromarcia dell'AIA, l'Associazione Italiana Editori, per la fiera romana più libri più liberi, niente autocertificazione, ammessi anche i 7 editori che si erano rifiutati di firmare. Così la...

0: la lettura di Repubblica, anche qui le cronache romane ce le teniamo per dopo. Una rapida occhiata anche alla Stampa, probabilmente il quotidiano che per ora dà più spazio ai colloqui sul Libano che si terranno nella nostra città la prossima settimana, cominciano esattamente fra 7 giorni, sempre poi che tutto vada bene, perché qua diciamo basta poco per far saltare tutto. A Roma i prossimi colloqui diretti fra Israele e Libano, l'annuncio dell'ambasciatore di Gerusalemme a Washington, ci incontreremo il 14 e il 15 luglio. Poi abbiamo un'intervista all'inviata speciale per il Medio Oriente durante la presidenza Biden, Barbara Leaf, che affronta la questione Hormuz, che tornerà abbastanza a breve, diciamo, sull'agenda internazionale. Su Hormuz dobbiamo tornare uniti, dice la Leaf, liberare i traffici è interesse di tutti. Il vecchio mondo con i suoi equilibri, dice l'inviata speciale di Biden, è saltato il 28 febbraio. Gli Emiratini, ora siamo in una dimensione né di guerra né di pace. Gli Emiratini, che hanno avuto ben 3.000 raid, ritengono che il conflitto possa riprendere in un attimo e sostengono che proprio questa incertezza sia la cornice entro cui muoversi. Insomma, non molto ottimismo da parte della Leaf. Va bene, su Infantino e su Trump già si è detto tutto, i toni sono ancora più feroci rispetto a quelli di Corriere Repubblica. L'Ucraina, Mosca scatena l'inferno su Kiev, 22 morti, l'Ucraina colpisce la raffineria in Siberia, l'orrore dei raid russi, colpito un condominio, i missili di Zelensky arrivano fino a 2500 chilometri, gravi danni a Omsk, la strategia contro le infrastrutture energetiche russe dà i suoi frutti, Kiev ha colpito alla massima distanza mai raggiunta, scrive Jacopo Jacoboni. Poi va bene, delle traversie dei treni abbiamo già detto. Tutti chiedono a Salvini tutto di tutto, lui parla di tutto, poi di quello di cui dovrebbe parlare e di quello di cui i media dovrebbero chiedergli, cioè queste cose qui, ma è niente. Questa cosa mi devasta. Per esempio, c'è tutta una polemica. Un minuto, scusatemi, andiamo fuori tema. C'è tutta una polemica sui tram, che sono i tram nuovi acquistati dal Comune di Roma, che stanno aspettando il via libera definitivo dopo i controlli preventivi che vanno fatti in questi casi. Controlli che durano più di anche più di un anno. Questo avviene non soltanto a Roma, ma anche a Milano, a Torino, a Napoli. E avviene perché l'ente che si deve occupare di questi collaudi è un ente che ha pochi addetti, lavora in maniera evidentemente confusa e problematica, ed è un ente che è afferente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Quindi quando ci si lamenta anche in maniera così un po' da bar su queste cose, bisognerebbe chiedere al responsabile primo, che è Salvini. Invece rimanete sempre tutto che pare che è l'ultimo degli assessori al traffico del Comune di Rocca Cannuccia che si debba occupare di queste cose. Va bene, e ritorniamo alle cronache della Stampa. Qui abbiamo addirittura da Savona, ucciso in spiaggia a Savona in mezzo a famiglie e bagnanti, si era seduto troppo vicino a me. Il killer, 52 anni, si consegna nella milanese. La vittima è un 36enne, allarme sicurezza più polizia. Pochi giorni fa, nella stessa zona, un tentato stupro fra gli ombrelloni. Il questore, fatti gravi e anomali, ma la risposta c'è ed è costante. Però, insomma, fa un po' impressione questo deflagrare di accoltellamenti senza ragione. Fra l'altro, poi, diciamo, nel caso specifico di Savona, la vittima è un 36enne di origine marocchina che è stato accoltellato a morte da un italiano 52enne. Quindi, come dire, anche, diciamo, la connotazione etnica che a volte spesso viene rimarcata, forse ha un'importanza abbastanza relativa. Allora, mi pare anche qui non ci sia molto altro da aggiungere. Sono le 9:31 minuti primi, ci prendiamo una piccola pausa musicale e poi torniamo con le altre testate nazionali che ci mancano e infine con le cronache romane.
1: Yeah.

Allora, ritorniamo in voce, in diretta, sempre all'ascolto di Radio Onderossa. Andiamo a concludere le cronache nazionali e internazionali. Allora, oggi un'edizione particolarmente succosa di Avvenire, che a differenza di tutti gli altri quotidiani, qui però gioca in casa ovviamente, non apre su Trump, ma apre sulla visita di Pavaglione a Lampedusa e apre su le migrazioni e le politiche migratorie. Allora, e i toni sono piuttosto accesi. Il silenzio dell'Europa sull'appello del Papa, scrive Gabriele Rosana da Bruxelles, ma l'OIM, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, batte un colpo. Bocche cucite, social spenti a Bruxelles di fronte alla chiamata di Leone sulla responsabilità dell'Europa. Solo un portavoce ribadisce la fiducia nella recente stretta normativa. La linea dell'Unione Europea si focalizza sulle partenze, sono i trafficanti la causa delle morti in mare. Gli elettori si aspettano fermezza. Ancora il Partito Popolare Europeo, l'organismo ONU sulle migrazioni, parla invece di un dovere condiviso per proteggere la dignità umana. Ora, dignità e diritti nella frontiera più a sud d'Europa, gioia, speranze e auspici, ma anche denunce. Le ONG commentano così le parole e i gesti di Papa Leone a 24 ore dalla visita del pontefice nei luoghi simbolo dell'isola. I numeri parlano di 14.566 migranti giunti in Italia via mare da inizio anno, 26.724 lungo l'intera rotta del Mediterraneo centrale. A Lampedusa nel mese di giugno sono sbarcate 2.758 persone, un terzo di quelle che erano sbarcate un anno fa, 1.570, in questo caso purtroppo i numeri sono sempre per difetto, le persone morte nel Mediterraneo da inizio anno, 865 lungo la rotta centrale, a seguire la rotta orientale verso la Grecia. E poi Antonio Maria Mira ci parla della storia di Roberto Mangione, capo della Guardia Costiera, comandante che va in mare, ha salvato oltre 1.150 persone, un'operazione che gli ha fatto meritare la medaglia d'oro al valore di Marina. Poi abbiamo la legge per la difesa civile non violenta, la legge di iniziativa popolare, la corsa per le firme tocca quota 14.000, l'iniziativa promossa da Rete Italiana Pace e Disarmo, CNESC e Sbilanciamoci punta ad arrivare alle 50.000 entro il 15 settembre per presentare il testo in Senato. Nel frattempo Fincantieri punta forte sui droni marini, acquisite per 600 milioni di euro, quattro società all'avanguardia in campo sia civile sia militare. L'azienda prosegue nel percorso iniziato due anni fa per costituire un polo industriale subacqueo. È una trasformazione storica, dice il manager Folgero, il mercato vale 5,2 miliardi. Poi c'è il reportage sullo Xinjiang in Cina, risorse preziose, basi nucleari, le mani della Cina sullo Xinjiang, la regione autonoma riveste un'importanza sempre più strategica per la produzione di semiconduttori e per l'energia a basso costo, e nel deserto Pechino implementa le strutture atomiche. 1.200.000 le persone internate nei campi di prigionia in media ogni anno fra il 2014 e il 2019. Xinjiang, che è anche il cotonificio della Cina, visto che il 90% del cotone dell'intero stato cinese arriva da questa regione. E Avvenire intervista Abdulhat Nur, primo ministro in esilio del governo del Turkestan orientale, la regione che Pechino appunto chiama Xinjiang. Ed è interessante questa intervista perché il
Il Vaticano è stato spesso accusato negli ultimi anni di essere troppo appiattito sulle posizioni di Pechino, e chiaramente un'intervista del genere non farà piacere all'ambasciata cinese a Roma. Il genocidio nascosto del mio popolo, dice Nur, gli uiguri sono a rischio o sparizione. Mentre parliamo, milioni di uiguri, kazaki, kirghisi e altri popoli turchi rimangono imprigionati in campi di concentramento e carceri o ridotti in schiavitù in strutture di lavoro forzato. Secondo quanto ammesso peraltro dalla stessa Cina, fra il 2014 e il 2019 una media di oltre 1.290.000 persone l'anno sono state internate in campi di prigionia. Fuori dai campi si verificano sterilizzazioni e aborti forzati, il tasso di natalità è crollato, quasi 1 milione di bambini sono stati sottratti ai genitori e portati in strutture statali per essere assimilati come cinesi. I siti religiosi e culturali vengono distrutti e la nostra gente viene sradicata dalle proprie città e mandata lontano per il lavoro forzato. Coloro che si trovano al di fuori di queste strutture sono costantemente sorvegliati, discriminati e molestati dalle forze di occupazione cinese, vivendo nella paura in quella che è essenzialmente una prigione a cielo aperto sotto sorveglianza ad alta tecnologia. E cosa si può fare per sensibilizzare l'opinione pubblica? L'intervista è molto lunga, insomma, dobbiamo andare un po' veloci. E migliorare le condizioni di vita degli uiguri? A questo punto l'unica cosa che può migliorare le condizioni di vita del popolo uiguro è la decolonizzazione, il ripristino dell'autodeterminazione e dell'indipendenza nazionale del Turkestan orientale. 76 anni di occupazione coloniale cinese e 12 anni di genocidio in corso ci hanno dimostrato una cosa senza ombra di dubbio: sotto il dominio cinese non possiamo godere dei diritti umani e non possiamo nemmeno salvaguardare la nostra esistenza come popolo. Condizioni migliori all'interno di una prigione restano pur sempre una prigione. Sempre su questioni internazionali ce ne andiamo a pagina 11. In Myanmar, la guerra infinita nel Myanmar, superate le 100.000 vittime. Il rapporto della Armed Conflict Location and Event Data, un osservatorio globale indipendente sulle ferite del conflitto, parla di 3.700.000 persone nel paese costrette a lasciare le proprie abitazioni. Nei primi 4 mesi dell'anno 687.000 birmani di varie etnie sono scappati in Thailandia. Poi dal Myanmar a Gaza, Hamas lascia il governo ma non le armi, ha annunciato il passaggio dell'amministrazione al comitato di tecnocrati sostenuto da USA e ONU. I dipendenti pubblici resteranno al loro posto per non paralizzare la fragile macchina istituzionale. Resta il nodo degli arsenali: senza il pieno controllo della forza il nuovo comitato però rischia di non avere presa sulla striscia. Infine, infine ce ne andiamo a Napoli, e questa è una storia che abbiamo raccontato più volte, specie la settimana scorsa. Napoli, la beffa dello stop ai tirocini, una ferita per 1.200 disoccupati. Il cardinale Battaglia si rivolge al sottosegretario al lavoro Durigon dopo la sospensione dei percorsi del PNRR. Da tutti i vescovi campani un appello alle istituzioni per la dignità delle persone dopo le visite del Papa. Situazione che rimane ancora in uno stato di limbo, nonostante le tante mobilitazioni che si sono verificate. Grandi altre cose per quanto concerne le edizioni nazionali non ce ne sono, né per la politica interna né per gli esteri. Allora, direi che possiamo andare a chiudere rapidamente con le cronache romane. Oggi partiamo da Repubblica, e oggi però la cronaca romana di Repubblica è particolarmente interessante, particolarmente preoccupante, perché apre con
una delle classiche emergenze estive, che è quella relativa alle condizioni di vita nelle carceri, che sono già terribili tutto l'anno, ma d'estate raggiungono livelli assolutamente inumani. Rivolte, malattie e dipendenze nel girone infernale delle carceri, nei penitenziari di Re Bibbia e Regina Coeli, celle sovraffollate e servizi negati ai detenuti. La garante Calderone: siamo al collasso e in attesa dei fondi promessi dal governo Meloni. Questo l'attacco in prima pagina. Poi all'interno: l'inferno delle carceri fra malattie e suicidi, impossibile curarsi, l'allarme contenuto nell'ultimo rapporto del garante. A Re Bibbia e Regina Coeli mancano spazi e accesso ai servizi. A Re Bibbia femminile il tasso di occupazione del 157%, poco superiore a quello di Re Bibbia maschile, 145%, 131% quello di Regina Coeli. L'intervista nella pagina successiva a Valentina Calderone, garante delle persone private della libertà personale: il sistema è al collasso, ridotte anche le poche risorse per la manutenzione ordinaria. Il tema della salute mentale e quello delle dipendenze si intrecciano in un quadro di grande fragilità complessiva. La collaborazione tra istituzioni è la sola possibilità di intervento effettivo sulla situazione. E poi gli altri tasselli dell'arcipelago penitenziario romano: Casal del Marmo, rivolta del sabato sera, minacce, aggressioni e locali devastati. La denuncia del SAP, il sindacato autonomo di polizia penitenziaria: 8 ragazzi hanno innescato una sommossa. A pagare il prezzo più alto sono gli agenti, la tragedia evitata solo per la loro professionalità. Questo ovviamente è il SAP a dirlo. C'è spazio anche per Ponte Galera, dentro il CPR, dove si soffre anche senza reati. Oltre 700 i casi di mancate convalide per le persone trattenute. Il tempo in questi spazi è privo di prospettive. Poi di tutt'altro genere le altre notizie. La Galleria Nazionale d'Arte Moderna a Valle Giulia, via allo sciopero contro la direzione, gestione privatistica, dalle sale non climatizzate fino alla sfilata di Fendi di giovedì. Sindacati protestano, il museo è gestito come un'azienda. E poi sulla maniera di gestire i musei, una grande querela. Ma insomma, non è questo il momento per parlarne. E per il resto mi pare che non ci sia molto altro da raccontare. Vediamo un po' le cronache romane del Corriere della Sera. Qui diciamo l'apertura è di tutt'altro genere, perché ci sono gli Oasis che hanno annunciato che verranno a Roma il prossimo anno. Uniche date italiane all'Olimpico: il 12 e il 14 luglio dell'anno prossimo, e si attende anche Harry Styles. E poi si riparla anche del progetto di tram Torre Angela Anagnina. Io aspetterei intanto la partenza dei lavori per il termini Tor Vergata, però insomma sicuramente sarebbe davvero una notizia ottima questa. E direi che può bastare per i tifosi e le tifose della Roma. Paolo Roberto Falcao ha detto che la Roma vincerà lo scudetto il prossimo anno, per cui vi lascio a tutti i movimenti apotropaici del caso. Le 9:53 minuti primi, con le cronache romane chiudiamo qui la rassegna stampa di Radio Onda Rossa, rassegna stampa che vi dà appuntamento a domattina. Come sempre, breve intermezzo musicale e poi vediamo che cosa ci aspetta nel corso della mattinata.

0: Allora, le 9 e 58 minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, terminata da poco la rassegna stampa mattutina. Come integrazione della rassegna stampa, visto che abbiamo concluso proprio parlando di carceri, vi facciamo ascoltare una testimonianza che arriva da Brescia, ma insomma sono tutte molto simili a noi queste testimonianze, da un lavoratore sociale di una cooperativa che lavora dentro il carcere di Brescia, che abbiamo ripreso da Radio Onda d'Urto. Poi in diretta ce ne andremo invece a Fiumicino.
1: Marco Dotti della cooperativa Il Bessimo, operatore sociale a Canton Mombello, carcere di Brescia. Bentornato intanto Marco su queste frequenze.
2: Ciao a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, la situazione dentro le carceri bresciane qual è, in particolare tenuto conto dell'emergenza caldo e considerando anche che Canton Mombello, dove tu lavori, è il quinto carcere più sovraffollato d'Italia?
2: Sì, andiamo su e giù in questa classifica sciagurata dell'affollamento. Credo che prima di me abbiate intervistato altre persone che vi hanno raccontato un po' la situazione di molte carceri italiane. Canton Mombello non si discosta purtroppo da questa media al ribasso, anche vero che noi abbiamo un carcere un pochettino messo meglio in città, a Brescia, ma Canton Mombello rimane una vergogna bresciana, che in la politica spesso e volentieri ne ha parlato, ma insomma finora nulla si è fatto. Un carcere vetusto, strapieno, con un affollamento che nessuno può negare, con una situazione igienico-sanitaria che per quanto si cerca di tenere in piedi e tutti gli operatori cercano di farlo, io credo che questo sia un interesse sincero da parte di tutti, dalla direzione all'area sanitaria, però insomma sta in piedi veramente male anche da un punto di vista igienico-sanitario. La situazione è col caldo ovviamente in peggioramento e per i detenuti, e non solo per i detenuti ma per tutti quelli che ci lavorano, e sono non dico altrettanti ma insomma quasi, la situazione è veramente al limite dell'impossibile. Perché dico anche per gli operatori? Perché insomma hanno chiuso un pezzo di carcere a Firenze, anche perché il posto ormai era diventato totalmente inadeguato nemmeno per chi ci lavorava, e utilizzando la legge sulla normativa del lavoro l'hanno chiuso. Vorrei tanto che i giudici anche a Brescia decidessero di fare altrettanto, perché sì, con il caldo la situazione ormai è indecente. Devo anche essere sincero, io uso questi minuti che mi dà a disposizione perché sono anche conosco che ci sono delle buone teste a dirigere il carcere di Brescia, per quanto la situazione sia impossibile continuare a tenere l'aria nelle ore più calde. Io credo che sia una cosa che si possa decidere di fare, e spostare l'ora d'aria. Poi però il problema è che spostare l'orario dell'ora d'aria significa rivoluzionare un'istituzione molto rigida, cambiare i turni delle guardie. Io credo che, così come si sono portati i ventilatori nelle celle, uno solo per carità, non più di uno, però si possa anche ragionare sul fatto che la palestra possa essere fruita in un orario in cui non è un forno. Attualmente a Canton Mombello non si può andare in palestra, se si va si fa la sauna, non si può andare all'aria perché il sole è a picco, non si può andare in teatro perché lo sappiamo che il teatro è anch'esso un forno in quanto costruito negli anni 70, e quindi senza nessunissima norma dal punto di vista della coimbientazione. Insomma, la situazione è quello che è. Gli operatori ce la fanno, non ce la fanno, ci cercano di fare quel che possono fare. I detenuti finora, che sappia io, sono come al solito stoicamente adeguati a una situazione allucinante. Potrei dire che è un disastro da tutte le parti, si vede che non si vede la luce da nessuna parte. In realtà mi piace vedere sempre il bicchiere mezzo vuoto. Io credo che un appello appunto a chi dirige il carcere per tutti assieme cercare di trovare un modo per rendere meno insopportabile questo periodo, lo sia dovere di farlo per chi come me entra tutti i giorni in carcere e sente il clima che c'è lì dentro, ecco.
1: Un clima rovente che rischia naturalmente ogni giorno di esacerbare lo stato d'animo dei detenuti, quindi infatti abbiamo visto le proteste per il caldo a Enna e a Taranto, poi naturalmente aumentano i rischi per la salute delle persone più fragili all'interno della struttura carceraria.
2: Sì, sì, ovvio, il carcere dovrebbe essere un luogo di educazione, dovrebbe essere un posto dove noi mettiamo in campo tutte le energie possibili che uno Stato, una comunità riesce a mettere in campo per la rieducazione. In realtà in questo periodo, a maggior ragione, diventa un posto, un piccolo inferno, dove è chiaro che persone che vengono lì rinchiuse magari semplicemente perché sono non abbienti. Noi abbiamo tantissime persone all'interno del carcere che sono povere, sicuramente la stragrande maggioranza dei detenuti, che sono anche alcune di loro malate, sicuramente di patologie psichiatriche e di dipendenze, ma anche di altre questioni. Quindi dobbiamo mettere tutte le energie, no? Come ci spiegano quando facciamo i corsi dei perché dobbiamo investire il massimo delle energie. Ecco, non è così ovviamente oggi, ma è questo a cui dobbiamo puntare. Però il carcere di Brescia, con tutte le energie che puoi buttarci dentro, è un carcere ormai completamente inadeguato, da chiudere senza dubbio, inadeguato per una città come Brescia, inadeguato per un paese come il nostro, però qua insomma si parla di riaprirne nuovi e non di chiuderne di carceri, purtroppo.
1: Però ci fermiamo qui, grazie Marco Dotti, operatore sociale a Canton Mombello, Brescia, ciao.
2: Ciao.
0: Allora 10:04, questa è la panoramica che arriva da Canton Mombello a Brescia, ma insomma è simile, per non dire identica a quanto avviene anche a latitudini più meridionali. Con questa corrispondenza registrata noi chiudiamo definitivamente la prima parte della nostra mattinata informativa con rassegna stampa e gli annessi e i connessi. Fra pochissimo ce ne andiamo invece in quel di Fiumicino per parlare delle ultimissime vicende, degli ultimissimi aggiornamenti relativi al porto turistico.

0: Allora, alle 10:10 primi, come annunciato, ritorniamo in voce e in diretta. Questa è sempre Radio Onda Rossa e noi salutiamo e ringraziamo moltissimo la nostra interlocutrice dall'altro capo del telefono. Buongiorno, ci senti bene?
1: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutte e tutti.
0: Benissimo.
1: Vi sento.
0: Perfetto, anche noi lo stesso. Allora, ti lasciamo subito la parola, come annunciato prima di entrare in collegamento diretto con te, per parlare di Fiumicino, per raccontare gli ultimi sviluppi riguardo tutta la annosissima vicenda relativa al porto, al progetto di porto turistico di Fiumicino, progetto che è stato particolarmente sotto i riflettori nel corso degli ultimi giorni a causa di un pronunciamento del TAR del Lazio. Ti lascio subito la parola così ci racconti un po' le ultime novità.
1: Sì, grazie dello spazio di darci voce sempre. Logicamente resuscitiamo da due ma anche tre giorni di celebrazioni, perché dopo tanti anni di criminalizzazione, di moltissimi problemi che abbiamo avuto nell'aria, opponendoci come collettivo No Porto e Bilancio Non Occupato a questo gigantesco progetto, finalmente diciamo una sentenza, ecco, a nostro favore, nonostante poi sicuramente già avevamo avuto attraverso le manifestazioni di solidarietà tutte le nostre reti, tutte le nostre compagne, già tantissime soddisfazioni comunque in questi anni. Però secondo noi è giusto anche che ogni tanto si abbia una conferma, ecco, da tutti i fronti. Quindi diciamo che ad oggi, quindi la scorsa settimana, il 3 luglio, il TAR del Lazio ha annullato quello che era il decreto di valutazione di impatto ambientale con cui il Ministero dell'Ambiente lo scorso anno, tra ottobre e novembre, aveva dato il via libera alla costruzione, quindi non era più un progetto ma proprio la costruzione del porto croceristico che doveva essere fatto a Fiumicino. E la sentenza alla fine del TAR accoglie, ecco, un ricorso che avevamo presentato dei privati, diciamo, o cittadini, persone che vivono nella costa, molte del collettivo No Porto, ma anche associazioni, attori locali, quindi i tavoli del porto, l'Unione Inquilini, Saipo, l'IPU, quindi diciamo che è stato anche un percorso quello che ci ha portato poi a celebrare questa vittoria, di studio, di incontri e di fare rete localmente, che ci ha arricchite tantissimo, ma comunque ha avuto anche le sue sfide, ecco, perché comunque quello con cui ci stavamo noi confrontando era un progetto, come ho già detto, gigantesco. Era il progetto di il primo porto croceristico privato d'Europa, promosso da una multinazionale come la Royal Caribbean, e era stato tra l'altro inserito tra le opere del Giubileo per accelerarne anche l'iter, nonostante già si sapeva che era impossibile, diciamo, ultimarlo entro il 2025. Tra l'altro il porto nasce accanto alla Foce del Tevere, e quindi sappiamo, ecco, come quasi tutti, tutte le aree dove si unisce con fiume al mare, è un'area ambientalmente molto delicata. E inoltre il progetto non vedeva solamente l'approdo di grandi navi da crociera, ma vedeva anche centinaia di posto barca, super yacht, un mega hotel, parcheggio, un'area commerciale, una ulteriore di capranea di 600 metri, dopo che è già stata fatta nel 2010 una di capranea che poi ha permesso e ha causato l'insabbiamento dell'area, e oltre a un'enorme porzione di costa e di mare privatizzate. e quindi logicamente immaginiamo e siamo sicure, ecco, anche attraverso il supporto di scienziati come Scienza Radicata, che avrebbe degli effetti pesantissimi, quali l'erosione costiera, la qualità dell'aria, il traffico, la biodiversità e comunque la fruizione pubblica del litorale. E se vogliamo parlare della sentenza, diciamo, del TAR, ecco, favorevole al nostro ricorso, lo possiamo, diciamo, riassumere in tre punti, e cioè il punto centrale è che il comune di Fiumicino e la Fiumicino Waterfront hanno cercato di far passare l'opera come un porto turistico, e quindi ripresentando un progetto che era stato scritto nel 2008 e che aveva poi effettivamente visto la sua approvazione, e quindi aveva solamente ripreso questo progetto e aveva fatto un ampliamento di progettuale scrivendo un avverbio precipuamente, e quindi gli hanno detto: guarda, non si fa così. Quindi perché il progetto prevede chiaramente un porto polifunzionale dove la componente croceristica è estremamente significativa. Diciamo che il TAR dice, ecco, che questa rappresentazione ha prodotto una falsa valutazione degli impatti ambientali e ha consentito di seguire una procedura che non era quella corretta. Quindi, in poche parole, non puoi chiamare porto turistico quello che è stato pensato per ospitare navi da crociera. Poi loro, durante la discussione, l'udienza per il ricorso TAR, hanno detto: ah, ma verrà solamente una nave da crociera a settimana. Ma sappiamo che non è così, perché sappiamo quello che poi succede nei porti. Vediamo adesso l'uso dual use che stanno avendo i porti, vedremo i porti il ruolo che avranno anche nel nuovo patto europeo per le migrazioni. Diciamo che sappiamo che avere un'infrastruttura gigantesca e privata sul nostro territorio potrebbe poi portare a degli usi che già sappiamo che saranno comunque criminali, ecco, e soprattutto guerrafondai in tantissime maniere. E infatti, ricollegandomi a questo, ricordiamoci pure che la Royal Caribbean è controllata dall'armatore israeliano Eyal Ofer, che rappresenta un potere sionista che sempre di più prova a entrare nei nostri territori, un modello globale di turismo estrattivo e soprattutto di privatizzazione dei territori. Quindi per noi questa lotta si intreccia anche con tutte le lotte contro il colonialismo, contro l'occupazione, il militarismo e l'accumulazione di ricchezze nelle mani di pochi. Quindi diciamo che stiamo parlando di qualcosa di molto di più di un porto a Fiumicino, nonostante per noi già questo è abbastanza per creare una lotta, ed è per questo che 13 anni fa siamo nate. E poi un altro punto che, diciamo, nella sentenza del TAR è stato espresso è quello che il comune non era un soggetto competente, poiché non si tratta di un semplice porto turistico ma di un'infrastruttura portuale con funzione croceristica, il comune non poteva presentare lui stesso la procedura di via come soggetto proponente, e anche per questo motivo il decreto è illegittimo. Quindi sicuramente, non avendoci molta fiducia nelle istituzioni, non ci saremmo, purtroppo non avremmo sperato nulla di più dal comune di Fiumicino, che addirittura al tempo si propose come soggetto attuatore. Quindi per noi fu logicamente uno scempio, però diciamo, purtroppo non ci fu tanta indignazione all'epoca. Adesso per fortuna anche il TAR ha detto che effettivamente non si poteva fare. L'ultimo punto saliente poi della sentenza del TAR è che mancava l'autorizzazione paesaggistica prevista dalla legge. Quindi il Ministro della Cultura all'inizio di quest'anno aveva espresso un parere favorevole con delle prescrizioni, ma aveva dichiarato di non poter rilasciare l'autorizzazione paesaggistica, eppure il Ministero dell'Ambiente ha comunque approvato la via. Logicamente questa cosa non si può assolutamente fare, però quindi per noi era stato logicamente un motivo di indignazione, perché dico, ma come, se c'hai 200 prescrizioni, 200 no, però comunque quasi 20 prescrizioni, non c'è l'autorizzazione paesaggistica, perché rilasciare un parere favorevole? Eppure sia il Ministero dell'Ambiente che della Cultura l'avevano fatto. Poi noi logicamente al tempo gioivamo di tutte quelle prescrizioni, però sapevamo che era una gioia, diciamo, molto inferiore a quella che stiamo sentendo adesso, perché adesso finalmente diciamo il TAR, quindi un organo competente, ci ha dato ragione. Non ci sentiamo comunque che appunto questo organo competente, questa sentenza assolve le istituzioni, logicamente, perché sono le stesse istituzioni che queste che oggi annullano la via, che hanno permesso che il progetto per noi

0: dal basso, nelle azioni dal basso. Per questo, proprio per questo, questa sentenza ci sentiamo che è ancora più significativa, perché perfino dentro un sistema che ci ha sempre criminalizzato e che minaccia di sgomberarci ogni mese da praticamente più di 10 anni, ha dovuto rilevare che le irregolarità del progetto erano talmente evidenti che non poteva ignorarle, ecco. Quindi siamo felici soprattutto perché questa è una vittoria di tutta la comunità che in questi anni, ecco, attraverso i vestiti, la vita della spiaggia, lo studio, anche i ricorsi, non abbiamo mai smesso di difendere questo territorio, anche se, e chiudo con questa frase, per noi è importante quel territorio, è importante il bilancione, è importante difendere quel tratto di costa che sentiamo ancora libero, ma per noi è no crociere né qui né altrove. Quindi se dovessero spostare il progetto di porto crocieristico in un'altra area, noi faremmo ugualmente una feroce resistenza, ecco. E quindi chiudo così. Spero di non aver vinto un
1: tipo. No, ma anzi, ci sta. Io avrei, prima di lasciarci, però ti vorrei chiedere le puntate successive quali saranno. Io immagino peraltro che ci sarà anche un ricorso al Consiglio di Stato nei confronti di questa sentenza, o no?
0: Sì, allora diciamo che
1: la giustizia amministrativa è complicatissima, diciamo, per capire un po' quello che può succedere adesso nei prossimi mesi.
0: Sì, diciamo che, come ho detto, questo si inserisce, è un progetto che si inserisce anche delle dinamiche geopolitiche. La Royal Caribbean, dopo Haifa e quindi dopo i territori occupati palestinesi, dove aveva basato il suo home port, ha dovuto togliere dal 2024 per ovvie ragioni di genocidio che stavano facendo, e quindi volevano fare questo home port a Fiumicino. Quindi ce la stiamo competendo praticamente con i sionisti. Quindi ci sono secondo me c'è da analizzare tantissimi aspetti. Se vogliamo rimanere sul locale, sul micro, la Fiumicino Waterfront ha già annunciato, diciamo, un appello al Consiglio di Stato, però il TAR dice chiaramente che se vorranno ripresentare il progetto dovranno ricominciare seguendo la procedura corretta, non quella che è stata utilizzata fino adesso, e non ci saranno più scappatoie, decreto giubileo, eccetera, eccetera. Nonostante sappiamo che loro proveranno in tutti i modi a oleare, ecco, tutti i loro meccanismi con denaro e con favori, però comunque questo significa un forte rallentamento e la necessità anche di affrontare dei nodi che fino ad oggi erano stati evitati, ecco. Anche a livello locale il sindaco di Fiumicino si è espresso, logicamente ha detto ma non è finita così, però per il comune di Fiumicino, che era appunto in uno dei 3 punti cruciali della sentenza, dicendogli proprio ma come cavolo hai fatto a presentarti come ente attuatore quando questo è un porto crocieristico, commerciale, non turistico, ha preso una bella, diciamo, mazzata. Quindi diciamo che noi abbiamo festeggiato appunto questi 2-3 giorni, ma da ieri, da oggi, stiamo comunque rimettendoci, riassembleandoci, comunicando di nuovo tra di noi, sia come collettivo No Porto, sia con tutta la nostra rete, proprio per non farci trovare impreparate qualsiasi cosa poi succederà. Però diciamo che c'è stato un annuncio di un appello al Consiglio di Stato, ma vedremo, ecco, vedremo anche quanto la Royal Caribbean vorrà perseguire un progetto di porto in un'area comunque che secondo me hanno intuito che non è ottimale per i loro piani, perché è un'area con un fondale bassissimo, con un alto livello di insabbiamento, avendo il Tevere che porta il 20% dei sedimenti di tutto il terreno. Quindi secondo me ci potrebbero anche essere sorprese ancora più positive a futuro, però vabbè, forse sono troppo ottimista. Comunque noi, ecco, ci manterremo radicate nella realtà e proseguiremo passo passo rispetto a quello che la lotta, di cui la lotta avrà bisogno, ecco.

0: Va benissimo. Allora, noi compartiamo l'ottimismo, ti ringraziamo e a questo punto, se non c'è altro, ci aggiorniamo per le prossime iniziative e poi, insomma, quando arriveranno anche aggiornamenti su tutto l'iter, chiaramente ce li darete, siamo sempre qui a disposizione.
1: Sì, io chiedo solamente, logicamente appello, sappiamo chi ascolta questa radio, di venire a festeggiare con noi, ma di non abbassare la guardia tutte insieme e quindi di continuare a venire al Bilancione, a vivere la spiaggia, al di là delle iniziative, ma anche durante le iniziative, per difendere, ecco, quel tratto di costa. Quindi di non abbassare la guardia noi come Bilancione Occupato, ma di non farlo a livello collettivo, e quindi venite al mare.
0: Va benissimo, diciamo, è un invito che facciamo nostro. Federica, grazie mille, un abbraccio e risentirci prestissimo. Allora,
1: ti salutiamo. Grazie a voi, ciao, buona giornata. Ciao.

Allora, le 10:31, questa è sempre Radio Onda Rossa. Abbiamo appena ascoltato quello che succede a Fiumicino.

0: Adesso ce ne andiamo in quel di Prato, dove l'altro ieri, domenica, circa 2000 persone, almeno 2000 persone hanno partecipato alla manifestazione indetta dal Sud Cobas dopo il violento sgombero del picchetto sindacale a Seano davanti alla sede di un'azienda di logistica per il settore del pronto moda, la H. Vi facciamo ascoltare questa corrispondenza registrata con il Sud Cobas, dopo di che ce ne andremo in Turchia, ce ne andremo a parlare di Turchia, il primo giorno del vertice NATO e quello che sta succedendo sia a livello di ordine pubblico sia per quanto riguarda l'andamento delle riunioni.
1: Hanno infatti risposto alla mobilitazione indetta dai Sud Cobas dopo il violento sgombero del picchetto sindacale a Seano davanti alla sede di H, azienda logistica in mano ai padroncini del pronto moda. Buongiorno Riccardo e ben ritrovato.
2: Buongiorno, buongiorno a Radio Onda Adulta e buongiorno a tutte e tutti.
1: Allora Riccardo, partiamo dalla giornata di ieri, di domenica 5 luglio. Com'è andata la mobilitazione? Com'era l'atmosfera che si respirava davanti al comune di Prato?
2: Allora, la mobilitazione è stato un messaggio, io credo, importantissimo. In una manifestazione che abbiamo chiamato in 24 ore dopo i fatti dello sgombero che c'è stato venerdì, ci sono state 1500 persone a fianco dei lavoratori della H. Il clima è stato un clima, diciamo, risanatore di quello che voleva essere il messaggio mandato dalla controparte, ovvero che c'è una strada per i caporali e gli sfruttatori che è quella degli sgomberi. Penso che si sia visto nettamente il fatto che la città sa da che parte stare. Sta contro questi sgomberi, contro questi soprusi, sta dalla parte degli operai che lottano per una vita migliore, per un lavoro dignitoso, eccetera. Il clima che c'era era un clima di rabbia, anche in parte di delusione. A Prato erano 4 anni su una, diciamo, vertenza di Prato, quasi 4 anni. Che non vedevamo un intervento violento della polizia, il fatto che venga fatto per l'azienda più una delle aziende più mafiose di Prato sicuramente ha un po' sorpreso, neanche così tanto, ma soprattutto ha fatto tanto arrabbiare le reazioni del comune di Prato e della provincia di Prato, perché è inaccettabile prendere quelle posizioni.
1: Leggevo che alla fine appunto della giornata di ieri una delegazione di voi è stata ricevuta in comune sia dal sindaco che dal vice sindaco. Com'è andato quell'incontro e cosa avete ottenuto, se c'è qualcosa sul tavolo?
2: Ma allora diciamo che per prima cosa l'obiettivo della mobilitazione non era assolutamente quell'incontro ci è stato richiesto dal comune di Prato, evidentemente perché cioè ne avevano bisogno, insomma, per intendersi. Una delegazione di noi è salita senz'altro, la posizione del comune di Prato non è cambiata, per cui per noi ovviamente chiunque prenda quella posizione lì sta dall'altra parte, quindi dalla parte dei caporali e delle aziende che sfruttano, come abbiamo detto nello slogan: chi non sta con i picchetti sta con la schiavitù, e per cui in questo modo tratteremo quella posizione. Col comune di Prato stiamo parlando anche del fatto del carico e scarico in strada. L'azienda in questo momento sta utilizzando una pratica che non è sua, diciamo, brevettata, fra virgolette, ma che purtroppo è usata da anche altre aziende, ma che sta ereditando per eludere lo sciopero, ovvero di caricare e scaricare i bilici che spediscono i vestiti in tutta Europa in mezzo a una strada. Per questo noi stiamo chiedendo assolutamente un intervento del comune a livello di regolamento comunale e di ordinanza sindacale che impedisca e rendi diciamo contro le regole illegale il carico e scarico in strada come oggetto antisindacale, ma soprattutto come una pratica che non può mai rispettare le norme di sicurezza sul lavoro e che soprattutto serve fondamentalmente a eludere scioperi, controlli dell'ispettorato del lavoro, pagamento dei contributi, eccetera, eccetera. Rispetto a questo, cioè oltre a questo, scusate, c'è stato detto anche che probabilmente verrà convocato un altro tavolo istituzionale. Più di questo non è emerso niente, quindi non è stato un incontro che aveva, diciamo, un contenuto, una materia all'interno in qualche modo che potesse veramente parlare di qualcosa di interessante. Detto questo, è chiaro che non vogliamo parlare, la nostra posizione che abbiamo espresso anche la manifestazione, che qui non stiamo parlando di come rendere i licenziamenti secondo le procedure, qui stiamo parlando che il lavoro c'è e che questi lavoratori non devono perdere il posto di lavoro. E quindi se per noi i tavoli si fanno in questo modo qua, parlando di come questi posti di lavoro non vengono bruciati ma vengono salvaguardati, e non di altro. Tutto il resto è stare dalla parte di chi sfrutta e di chi fa caporalato e di chi evade i contributi e le tasse, eccetera, eccetera.
1: Chiarissimo, e alla luce anche di quest'ultima parte che ci hai giustamente ricordato e sottolineato, come proseguirete adesso voi su queste istanze, su questa mobilitazione? Quali saranno i prossimi passi?
2: Allora, di sicuro il passo di ieri ci ha dato, la manifestazione di ieri, l'abbraccio del territorio, ci ha dato una grande spinta per andare avanti. Diverse realtà territoriali si stanno muovendo per sostenere il picchetto, stiamo ricevendo tanto sostegno materiale anche da parte dei cittadini, degli abitanti della zona, e tutto questo ci dà un'enorme forza. Il picchetto non è mai terminato, diciamo è stato sospeso qualche ora forzatamente dall'intervento della questura, ma siamo davanti al cancello 24 ore su 24, non abbiamo mai smesso di esserlo, e in questo momento siamo appunto davanti al cancello della HSRL. Per i prossimi passi di sicuro ricominceremo a muoverci, a promuovere iniziative sindacali, a promuovere scioperi riguardanti il tema del carico e scarico in strada, riguardanti il tema del chiudi e riapri, e sicuramente lo faremo proprio perché il nostro obiettivo è che l'azienda venga al tavolo sindacale in maniera seria e metta sul piatto una soluzione concreta per la salvaguardia dei posti di lavoro.
1: Ringraziamo Riccardo dei Sudcobas per questo aggiornamento, ovviamente ci riaggiorneremo nei prossimi giorni. Grazie infinite, Riccardo.
3: Grazie, Radio. Had some time on my hands, and I wrote a song about it. I called it Stranger in a Strange Land. And a few years later, it came out on my first album. And I feel like doing it right now. Right now.

0: Allora, 10:46, minuti primi, come annunciato siamo con Muracci Narra, che come al solito ringraziamo moltissimo e salutiamo. Ciao Muracci, sei, come stai?
1: Ciao a tutte e tutti, qua tutto va tutto bene, grazie.
0: Benissimo, allora si apre il vertice NATO ad Ankara, ti chiederemmo come è andato anzitutto per quanto riguarda, come dire, il profilo dell'ordine pubblico, e poi quello che si discute, il punto sulla situazione e qual è il tuo parere su quello che uscirà o potrebbe uscire da questo vertice.
1: Ok, a questo vertice che oggi inaugura il suo primo giorno siamo arrivati con diverse ondate di operazione della polizia sotto forma inizialmente di detenzione provvisoria, con l'obiettivo di strutturare un clima, tra virgolette, di sicurezza soprattutto ad Ankara, nella capitale del paese, appunto dove si svolge il vertice, ma anche in altre città. E una serie di organizzazioni come partiti politici, collettivi, eccetera, sono stati messi nella lista delle organizzazioni sospettate di attività terroristica, di conseguenza sono state numerosi membri di conseguenza sono stati presi in detenzione provvisoria con questa misura straordinaria, molto, con questa motivazione molto straordinaria, molto forte. E a oggi contiamo circa 200 persone che sono state appunto prelevate dalle relazioni, dalle abitazioni, eccetera, e circa, se non ho perso il conto, 100 di queste è stato confermato l'arresto. Quindi molto probabilmente ci saranno i processi, magari alcuni saranno scarcerati oppure la detenzione sarà lunga. Tra questi ci sono dei giornalisti, e con l'ultimo giornalista preso in detenzione provvisoria oggi, pochi minuti fa, contiamo 5 giornalisti in totale. Ci sono gli esponenti molto importanti di una serie di partiti politici extraparlamentari, alcuni membri dei partiti politici parlamentari, diversi sindacalisti e anche professori universitari oppure volontari delle associazioni LGBT, associazioni ambientaliste, eccetera. E le motivazioni appunto sono molto legate all'ordine pubblico, alla sicurezza nazionale, eccetera. E, ci sono senz'altro, e in città, ad Ankara in particolare, c'è un clima, c'è un'area straordinaria. E alcuni cantieri sono stati coperti con i teloni, con i blocchi giganteschi di legno, e fuori, nella facciata esterna di questi, ci sono le sigle della NATO, le foto della Turchia che si prepara al vertice, eccetera. Quindi c'è la tendenza di impacchettare e preparare la città e svuotarla ovviamente dagli esponenti d'opposizione e mettere gli esponenti in carcere, e poi confezionare la città in modo che sia, tra virgolette, pronta per accogliere il vertice. E in questi momenti si sta svolgendo, oppure c'è il tentativo di svolgere, una manifestazione nazionale ad Ankara contro il vertice della NATO. Prima che tu mi chiamassi, stavo guardando le prime immagini. L'intervento della polizia è stato preventivo addirittura, quindi prima che nascesse la manifestazione ha fatto il suo intervento. La manifestazione è organizzata principalmente dai partiti socialisti e comunisti extraparlamentari e sembra che ci siano parecchi arresti, e avremo più chiarezza sul numero e sulla situazione tra un paio di ore, secondo me. Cosa ci si aspetta? Prima di tutto un vertice che legittima ancora un'altra volta, rafforza la presenza, la posizione di Erdogan, perché abbiamo visto qualche settimana fa Donald Trump nel salone ovale, a proposito della domanda di un giornalista turco, ha detto che riconosce in Erdogan un forte leader, ha un ottimo rapporto con lui, è un suo caro amico. Erdogan ha fatto tutto quello che Trump gli ha chiesto, addirittura ad un certo punto era intenzionato a entrare nella guerra in Iran contro l'Israele e Trump gli ha chiesto di non farlo. Poi questa notizia non è stata né smentita né assecondata da Ankara, quindi abbiamo una zona grigia
0: in maniera molto diplomatica.
1: Sì, come se fosse una passeggiata, no? Andare a prendere un pacco di riso al supermercato, così. E poi ha detto che appunto in questa sua visita ad Ankara porterà un pacchetto di regali, di sorprese a Erdogan. Molto probabilmente, a proposito della domanda appunto del giornalista, si tratterà dei famosi F-35, questi sono aerei militari sui quali la Turchia aveva investito tanto, però per via dell'acquisto del sistema di protezione aerea S-400 dalla Russia, e questo investimento è stato congelato, quindi la Turchia aveva speso miliardi di euro, dollari, e non aveva ancora ottenuto gli aerei. E quindi sembra che ci sarà un cambiamento anche in quest'ottica. Tutto questo arriva ovviamente poche settimane dopo l'archiviazione del processo che prevede come protagonista la banca statale turca Halk Bank, accusata qualche anno fa di evasione fiscale e riciclaggio di denaro negli Stati Uniti d'America, ed era un processo molto importante perché l'ex presidente della banca statale Halk Bank era stato anche trattenuto per un anno e mezzo in carcere negli Stati Uniti d'America e forse aveva anche cinguettato. Quindi la chiusura di questo processo era già un regalo per il regime. Poi arriva forse il regalo degli F-35, ma più che altro arriva un riconoscimento molto importante per Erdogan in un momento di grande crisi economica, crisi politica in cui si trova.
0: Senti, Murat, una cosa ti volevo chiedere prima di lasciarci. Fra le varie questioni che leggo da qualche parte gli Stati Uniti vorrebbero portare ad Ankara, c'è anche l'idea di affidare a Turchia e Italia una sorta di ruolo di protettorato, chiamiamolo così, in Libia. Sono i soliti deliri trampiani oppure c'è qualcosa di veramente effettivo dietro?
1: Senz'altro gli ultimi schiaffi che ha dato Trump a Meloni, abbiamo visto tutti che voleva partecipare alle foto eccetera, non sono delle uscite folcloristiche, probabilmente sono le conseguenze di una trattativa saltata. Trump chiede, pretende delle cose o a nome suo oppure a nome di Netanyahu in zona, e qualcuno non lo sta secondando. Molto probabilmente l'Italia appunto è in una fase di trattativa in quest'ottica per la Libia oppure per altre questioni. E il regalo che sta portando Trump ad Ankara e questo riconoscimento internazionale che sta regalando al regime turco, probabilmente tutto dovuto al fatto che da Erdogan Trump pretenderà qualcosa, gli chiederà qualche regalo, qualche riconoscimento, qualche intervento. Okay. Non so dove esattamente, ma molto probabilmente sì.
0: Va benissimo, allora vedremo alla fine del vertice come andranno le cose. Grazie Murat come al solito, un abbraccio e buon lavoro, a prestissimo.
1: Grazie a voi, altrettanto, buona giornata.
0: Ciao.

Le 11 meno un minuto, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Abbiamo concluso anche la corrispondenza con Muracinar per parlare della prima giornata del vertice NATO di Ankara. Noi per ora terminiamo qui la mattinata informativa, un po' di musica e poi si ricomincia intorno al mezzogiorno. Vi ricordo che tutti i contributi che avete ascoltato questa mattina li potete già ritrovare adesso sul nostro sito www.ondarossa.info. Per questa voce per oggi è davvero tutto, come sempre un buon proseguimento di giornata all'ascolto di Radio Onda Rossa, come sempre un abbraccio particolare a chi è privato e privata della propria libertà.

0: state nelle stesse, chiedeteci notizie, non abbiate riguardo. Chiedeteci notizie e informazioni.
1: Cara moglie, stasera ti prego, di a mio figlio che vada a dormire, perché le cose che io ho da dire non sono cose che deve sentir. Proprio stamane, là sul lavoro, con il sorriso del capo sezione, m'è arrivata la liquidazione, ma licenziato senza pietà.

0: L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internata le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo alla psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregata alle

0: Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176, Roma.

c'è il Pon Melisbico vai Colomdar con Tecno Humus, un pezzo tecno che ci arriva dal Kirghizistan. Avrete magari notato delle sonorità un po' più tradizionali suonate in sottofondo con comunque campionate fatte con la dombira, che è questo strumento a corde tipico del Kirghizistan e Kazakistan. Questo era un pezzo che appunto prendeva una della musica tradizionale e la remixava. Penso che una delle melodie tradizionali che sentiamo sotto potesse essere tra l'altro la Karajorga, che è una danza tradizionale della popolazione di lingua turca dello Xinjiang, per cui appunto kazaki che però stanno nella Repubblica di Cina, però non sono sicura che fosse quella, ma mi sembrava abbastanza simile. Comunque questa è l'introduzione di oggi, per variare un pochettino, a introdurre quella che è ahimè e ai voi forse l'ultima puntata dell'Orda d'Oro, la trasmissione di Radio Onda Rossa che in questi 3 anni vi ha accompagnato alla scoperta dell'Asia centrale, in onda un mercoledì, ormai un martedì, era un mercoledì ogni due, sulle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9, oppure in differita quando vi pare dal sito ondarossa.info, dove trovate anche le vecchie trasmissioni, le vecchie puntate ormai di questa trasmissione che sta volgendo al termine. Una trasmissione che appunto ci ha accompagnato per questi 3 anni, portandovi alla scoperta dell'Asia centrale, una parte del mondo che è poco conosciuta in generale e che è poco raccontata, soprattutto poco raccontata nei media europei, poco raccontata a maggior ragione ancora di più in quelli italiani, di cui, come abbiamo parlato nella prima puntata, noi siamo abituate a sentire parlare solamente quando si tratta di crisi, o siamo abituati a parlarne solamente in relazione a quella che è la sua importanza strategica, geopolitica, un argomento di cui vi sarete accorte non ho mai parlato all'interno di questa trasmissione, perché non sono brava a farlo e non mi interessa farlo. Mi interessava invece, spero di esserci riuscita, a darvi un po' la visione di cosa significa vivere all'interno di questa regione da parte di chi in questa regione ci vive, di chi tutti i giorni ci ha costruito percorsi di resistenza. E quindi oggi, per chiudere, volevo fare il recap di quello che abbiamo imparato. La puntata di oggi vorrei dedicarla a quello che ci ha insegnato l'Asia centrale, cosa possiamo riportarci degli insegnamenti dell'Asia centrale all'interno della nostra vita di tutti i giorni, magari della nostra pratica politica, se ci va. Come colonna sonora ho una serie di canzoni che mi ero tenuta da parte nel corso di questi anni, che non sono riuscita a mandarvi in altre occasioni, ma che invece mi sarebbe piaciuto farvi ascoltare, quindi credo che avremo una colonna sonora un po' singhiozzante nella puntata di oggi, perché spazieremo da molti generi. E iniziamo però quindi con qual è la prima cosa che abbiamo imparato dall'Asia centrale, che secondo me è ad apprezzare il multilinguismo, perché un tema costante all'interno di questa trasmissione è stato l'idea che parlare un'unica lingua, l'associazione tra una lingua e una nazione, è un'associazione che nasce all'interno del contesto europeo, all'interno soprattutto della filosofia del romanticismo, che poi viene associata anche a una serie di movimenti nazionalisti, ma che invece esistono posti del mondo dove questa associazione non esiste, dove il multilinguismo è normale, dove il multilinguismo viene celebrato. L'Asia centrale non è ovviamente l'unico posto del mondo dove questo succede, ma è un posto del mondo dove questa commistione di lingue nasce perché ci troviamo all'interno di un territorio che deve essere attraversato, se vogliamo andare da est a ovest del continente eurasiatico, deve essere attraversato via terra, e questo porta tante popolazioni di lingue diverse in contatto l'una con l'altra, e ne nasce un multilinguismo super stratificato che dura nei secoli e che ha come conseguenza quella che oggi trovare una persona monolingue all'interno di questa zona del mondo è veramente complicato. Dovete andare in posti molto molto isolati, e anche in quel caso non c'è poi veramente la certezza che non ci siano
delle varianti linguistiche stratificate. E quindi quello che è presente all'interno della vita quotidiana delle persone dell'Asia centrale è questa capacità di mantenere repertori linguistici diversi a diversi livelli di competenza, che toglie il focus, l'importanza dalla lingua scritta. Un altro grande tema dell'Orda d'Oro in questi anni è stato cercare di farvi apprezzare la vostra competenza della lingua orale, la vostra capacità di parola, di espressione imperfetta, non sofisticata, con degli errori. Su questo devo dire che non ho seguito la mia stessa lezione, perché posso finalmente dichiarare oggi, dopo 3 anni, che io le puntate dell'Orda d'Oro le riregistro almeno 3 volte per cercare di renderle ascoltabili, perché non mi fido io stessa della mia produzione linguistica orale. Spero che insomma questo fosse una delle grandi lezioni che abbiamo acquisito e apprezzato dell'Asia centrale. Il cambiamento linguistico è bello, la lingua parlata è bella, gli errori sono una parte normale della produzione della lingua, e l'apprezzamento delle varietà linguistiche di minoranza e delle varietà linguistiche con grandissime commistioni è qualcosa di cui abbiamo parlato a lungo. Per celebrare questa diversità linguistica dell'Asia centrale vi mando adesso una canzone di un cantautore tagico che finora non avevamo ancora mai ascoltato. Il suo nome si chiama Daler Nazarov. Lui è un cantautore in realtà nato nella zona del Pamir, nella regione del Pamir, che è la zona del Gorno Badakhshan, una regione del Tagikistan al confine con l'Afghanistan, dove si parlano delle lingue che sono della varietà indo-ariana, quindi diverse dal russo, diverse dalle lingue turciche della zona. Il Tagikistan è l'unica delle 5 repubbliche centroasiatiche che parla appunto una lingua che non sia della famiglia turcica. Questa lingua in cui canta lui, lo Shagni in particolare, è una lingua che viene parlata anche dall'altra parte del confine dell'Afghanistan, perché la popolazione che la parla è rimasta separata dal confine locale. E però, invece di farvi ascoltare la versione tradizionale, vi voglio far sentire una versione remixata per rispondere alla domanda che tipo di musica ascoltereste in un taxi di Dushanbe. E quindi questo è Daler Nazarov con Chaki Chaki nella versione di DJ Artush.

La seconda lezione che avremmo dovuto prendere dall'Asia centrale, questa riflessione che ci ha sempre guidate, no, durante questi tre anni, su quello che è stato il ruolo della scienza e qual è il ruolo della ricerca, delle ricercatrici nel costruire la nostra conoscenza su fenomeni, parti del mondo che sono così distanti da noi. Ci siamo occupate spesso di tematiche affine a questa. Abbiamo parlato per esempio della maniera in cui il concetto dei gulag è stato ricostruito, l'ultima puntata che abbiamo fatto, il concetto del gulag ricostruito dalla storiografia occidentale, però ci siamo occupate anche di parlare di come vengono raccolti i dati nella costruzione di dataset, come la rappresentazione di questi dati linguistici ci dà un'idea di chi sono le popolazioni che parlano queste lingue, quindi come la lingua possa essere mobilitata per parlare delle persone che la parlano. Abbiamo ricostruito la storia dei movimenti di resistenza al nucleare, abbiamo visto come possiamo mettere in relazione le storie di persone che stanno da parti del mondo lontane come gli Stati Uniti e che poi vengono portate in Asia centrale. Abbiamo parlato per esempio della storia della raccolta del cotone all'interno dell'Uzbekistan e delle connessioni che ci sono state anche dal punto di vista dello sviluppo agricolo quando sono arrivati un gruppo di persone afroamericane dagli Stati Uniti. Abbiamo visto come la rappresentazione di questa parte del mondo spesso sia fatta attraverso una serie di costruzioni molto molto esoticizzate. Abbiamo parlato per esempio di Tiziano Terzani, della sua opera più importante, Buonanotte signor Lenin, per capire la maniera in cui manteniamo questa visione dell'Asia centrale, della Siberia in quel caso, anche fortemente esoticizzata. La rappresentiamo come un posto povero, non civilizzato, dove non abita nessuno, e qual è la figura invece del viaggiatore europeo che sta all'interno di questi spazi, come si pone. E però abbiamo anche parlato di come questa visione poi dell'Asia centrale, della steppa, si sviluppa nel corso dei secoli. In una delle puntate iniziali ci siamo occupate di parlare di come la steppa viene vista all'interno della storiografia, come ce la racconta Erodoto, come ce la racconterà poi Marco Polo e come evolve la sua visione quando invece iniziamo già a parlarne nel Novecento. In questa trasmissione abbiamo avuto poi un grandissimo amore appunto per figure specifiche di scienziate, ricercatrici, scienziate, ricercatori che si sono occupati di appunto di aprirci la visione non soltanto dell'Asia centrale, ma anche che hanno modificato la storia di alcune discipline. Sapete che sicuramente uno dei miei grandissimi preferiti è Nicholas Marr, linguista georgiano che aveva intuito l'importanza dell'interazione, ma anche ovviamente Alexander Luria, che invece si era accorto di quanto la conversazione fosse peculiare nella maniera in cui esprime concetti rispetto ad altri generi linguistici. E però abbiamo parlato anche del ruolo per esempio dell'Uzbekistan nell'esplorazione spaziale in tempi non sospetti, quando siamo andati a Samarcanda a occuparci dell'osservatorio. Quindi abbiamo visto come l'Asia centrale è una regione del mondo che ha contribuito tantissimo alla storia dello sviluppo scientifico umano senza che noi lo sapessimo. In tempi più recenti abbiamo parlato per esempio dello sviluppo del melograno e di quello che hanno fatto dei ricercatori
centroasiatici per mantenere e documentare tutti i semi e le varie varietà di questa pianta che nasce dall'interno dell'Asia centrale, quindi una regione che siamo abituati appunto a vedere come isolata, non interessante e relegata un po', no, a questa visione molto di mancanza di civilizzazione, come invece andando indietro negli anni abbia dato un contributo anche importante alla storia del mondo senza che noi lo sapessimo. Un contributo di un paese che vi ho fatto in realtà sentire pochissimo, perché trovare musica da questa

sovietica del Turkmenistan di una cantante Guljan Umedova in turkmeno, e quindi ve la voglio far sentire. Quindi questa è Guljan Umedova con Uyrek Aydimi.

Una cosa che a me personalmente ha insegnato fare questa trasmissione, preparare la trasmissione e l'Asia centrale in generale, è poi questo concetto della solidarietà internazionale, forse direi in questi termini così ampi. Gli argomenti di cui mi è piaciuto veramente moltissimo parlarvi sono stati infatti tutti quei casi in cui abbiamo visto esempi di lotte che venivano collegate tra parti del mondo diverse. Ora, una delle puntate più recenti che ho registrato è stata dedicata all'arrivo di un sindacalista statunitense, Bill Haywood, uno dei presidenti degli International Workers of the World, gli IWW, a Mosca, quello che è stato il suo contributo, insomma, alla rivoluzione socialista e bolscevica poi in Unione Sovietica. Abbiamo visto come quindi queste vertenze sindacali statunitense nascono all'interno di un contesto che è chiaramente già ispirato dal comunismo, e come poi Bill Haywood scappi in Unione Sovietica e si porti però con sé le sue conoscenze sul tema. Avevamo anche parlato della possibilità che lui fosse diventato poi un personaggio in un libro di Alexandra Kollontai, di cui peraltro qualcuno mi ha scritto sul nostro profilo Mastodon, sull'istanza Puntarella Party, a Lordadoro, il nome è Lordadoro.

per dirmi che la risposta alla mia domanda, se effettivamente Bill Haywood è stato un personaggio di un libro della Collontà e potrebbe trovarsi all'interno delle opere di Kirsten Godsey, che è una professoressa dell'Università della Pennsylvania, se non ricordo male, che si occupa di in particolare di storia del genere all'interno dell'Unione Sovietica. Avevo controllato, conoscevo l'opera della Godsey, però la consiglio a ovviamente tutte quelle che ci stanno ascoltando. Lei è proprio un'istituzione nel contesto della storia del genere nell'Unione Sovietica. Ci sono dei libri suoi tradotti in italiano e altri se ne trovano tradotti in castigliano, se non leggete l'inglese, ma non ero riuscita a trovare questa informazione, per cui non so se anche lei ha una teoria sulla possibilità che questa cosa sia vera oppure no. Però comunque Kirsten Godsey, se non sbaglio, il libro ha un libro che raccoglie la biografia di Alexandra Kollontai, Nadezhda Krupskaya e Inessa Armanda, assieme anche a Lyudmila Pavlichenko e a Yelena Babanova, non mi ricordo mai il nome di quest'ultima persona, è una compagna bielorussa che si è occupata di, cioè che ha fatto anche parte della resistenza contro il nazismo. Comunque si chiama Valchirie Rosse il libro, e quindi ve lo consiglio se vi interessa, se vi interessa il tema. Abbiamo poi parlato, un altro argomento di cui a me personalmente è piaciuto tantissimo parlarvi è stata la resistenza al poligono, al sito di test nucleari, che è stata fatta dagli abitanti di CMA, assieme alle comunità indigene del Nevada, di Reno, dove era stato costruito invece il sito analogo di test all'interno degli Stati Uniti. Abbiamo visto come c'è stata questa movimento chiamato Nevada Semipalatinsk, in cui appunto comunità indigene di queste due zone del mondo si erano messe assieme per combattere appunto gli effetti organizzarsi per far chiudere i due siti di test nucleari. Mi era piaciuto poi anche parlarvi del portato dei viaggi fatti da autori afroamericani in Uzbekistan. Abbiamo parlato della conferenza di letteratura africana e asiatica che si è tenuta a Tashkent negli anni 60, di come era stato un momento importantissimo per la costruzione poi non soltanto di un apparato letterario, di un'intelligenza, però anche per la disseminazione di idee, di lotte, di connessioni. La storia della relazione tra le persone afroamericane l'Unione Sovietica è stata una storia particolare, una storia travagliata in alcuni momenti e una storia ricca di invece di aspettative dall'altra parte, perché l'Unione Sovietica si proponeva come un posto del mondo dove la discriminazione razziale non sarebbe esistita, non sarebbe dovuta esistere secondo appunto quello che era stato codificato nelle prime leggi e codificato poi nell'ideologia alla base della Costituzione dell'Unione Sovietica. Abbiamo però anche poi visto come invece i compagni centroasiatici del Partito Comunista, tra cui Mirsaid Sultan Galiyev, hanno invece sempre criticato questa impostazione fortemente imperialista, fortemente coloniale che l'Unione Sovietica ha avuto fin dall'inizio, anche se poi l'ha coperta con altri tipi di discorsi, l'ha coperta con una retorica particolare. Mi è piaciuto anche parlarvi molto invece di quello che è stato poi il portato dell'incontro tra il Partito Comunista invece poi le popolazioni locali. Abbiamo visto come questa è stata una storia tra il Partito Comunista e le popolazioni indigene che ha avuto dei momenti di alti e dei momenti di bassi. I momenti di bassi probabilmente sono stati peggio e più ampli, diciamo, dei momenti di supporto, però abbiamo visto come questa non possa essere una storia che viene imbrigliata dentro una
una descrizione semplice che ci sono, che c'è di più, che la maniera in cui raccontiamo queste storie delle popolazioni locali dovrebbe ripartire dalla storiografia fatta da loro, dalle conoscenze che creano loro, che invece noi troppe volte non ascoltiamo. Mi fermo per farvi ascoltare un altro pezzetto musicale. Vorrei farvi sentire, questo è un pezzo di un gruppo ucraino che si impronunciabile per me, non so mai come dirlo, ve lo scriverò, Dacha Bracha, se non ricordo male, che fanno fusion tra musica tradizionale e soul. Questo è un pezzo che mi ha fatto conoscere un amico, mi piace tantissimo, lo ascolto proprio proprio in loop. La canzone tradizionale che viene ripresa è una canzone che parla della fine di una relazione, è una canzone abbastanza triste, e però viene poi rielaborata all'interno di questo tema di soul, molto molto bello, e quindi ve li faccio ascoltare, e poi mi sa che il nome esatto di questo gruppo ve lo dovrete recuperare dagli appunti, perché metto sempre le R nel punto sbagliato, e quindi questi sono i Dacha Bracha con Baby.

E poi quello che ci ha insegnato l'Asia centrale è a resistere nel nostro quotidiano. Abbiamo parlato di storie di resistenza a fenomeni che appunto sono più grandi di noi, e abbiamo visto come sono stati combattuti dalle persone sul territorio. Abbiamo parlato delle lotte delle donne all'interno della storia complicata della relazione dell'Asia centrale con il genere nel corso dei secoli. Abbiamo visto come per le donne locali l'arrivo del comunismo sia stato in alcuni casi uno strumento di liberazione, come però sia anche arrivato con una serie di altri tipi di obblighi che sono stati imposti loro. Abbiamo parlato di come sono state costituite le yurte rosse, queste case delle donne che seguivano i gruppi nomadici all'interno degli loro spostamenti per esempio occuparsi di fornire assistenza sanitaria. Abbiamo parlato di tre donne che sono proprio le figure più importanti del femminismo comunista. Abbiamo parlato di Aleksandra Kollontai, Nadia Jakubowska, Ines Armand. Abbiamo visto come gli anni venti dell'Unione Sovietica siano stati un momento in cui si era iniziato a rimettere in discussione i rapporti tra i generi, come le donne si sono organizzate, come si sono mobilitate, come poi sono state riportate in cucina una volta che si è capita la direzione che stavano prendendo. Abbiamo parlato tante volte della resistenza queer in una zona del mondo dove essere queer è pericoloso. Di come però c'è una resistenza, di come le persone mobilitino dei simboli per comunicare tra di loro la loro identità e come poi però si siano organizzate per resistere allo smantellamento graduale dei loro diritti. Ne abbiamo parlato soprattutto questo nel contesto del Kazakistan, che è purtroppo il paese che all'inizio di questi nostri 3 anni assieme era il più diciamo aperto, il più sicuro per le persone queer. Avevamo parlato di come ci fosse anche rappresentazione trans e lesbica in Parlamento in Kazakistan, e poi però in questi 3 anni abbiamo gradualmente visto purtroppo la riduzione di questi diritti, il peggioramento della situazione, soprattutto sulla base della pressione di quello che è stato poi il cambiamento politico all'interno degli Stati Uniti e però di come ci sia ancora chi si sta organizzando. Abbiamo anche parlato della resistenza dei lavoratori, nel particolare nel caso delle persone che si trovano a lavorare nei campi di cotone in Uzbekistan, e questo ci ricorda la situazione di schiavitù in cui versano i braccianti in Italia e del fatto che a tutti gli effetti anche noi viviamo all'interno di un paese schiavista, anche se questa è una storia che viene oscurata e che noi non abbiamo sotto gli occhi. E quindi abbiamo parlato anche di questo, abbiamo aperto i nostri occhi per vedere quella che è la resistenza da una parte del mondo di cui solitamente non parliamo e di cui non siamo abituati neanche a saper valutare i movimenti che stanno all'interno di quest'area del mondo come movimenti effettivamente di resistenza sistemica, di organizzazione. Ne siamo abituati a pensare che queste popolazioni non abbiano una capacità di mobilitazione politica, invece spero che siamo riuscite a convincerci del contrario all'interno di questa trasmissione. Mi fermo allora per un'altra pausetta musicale.
una canzone che vi avrei voluto far sentire, tante volte non avevo veramente l'occasione, vi ho sicuramente già mandato il gruppo, loro si chiamano The Retusis, sono un gruppo russo che a me piace abbastanza, sono famosi perché fanno in versione musicale delle canzoni, delle poesie, in particolare loro hanno una serie su Esenin, che è questo poeta russo associato a una vita di eccessi, è il poeta russo romantico per eccellenza. Esenin, ma deve essere stato veramente una persona con cui era difficile avere una relazione, ve lo dico, non sembra una persona particolarmente, non lo so, deve essere stato veramente una palla avere a che fare con Esenin, devo essere sincera, perché una personalità molto complicata, un ego molto grande, problemi di alcol, però chiaramente un talento immenso, questo ovviamente non glielo possiamo togliere. Esenin passa di relazione in relazione, ha una serie di amanti che lo lasciano col cuore spezzato, relazioni complicatissime con tutte le donne che sono entrate nella sua vita, in particolare però con una. Per una lui compone questa poesia, Lettera a una donna, che è effettivamente, vabbè, una lettera messa in versi rimati della fine della loro relazione, e ve la faccio sentire, in parte perché è una poesia acusticamente molto bella, la maniera in cui in russo suonano le rime che lui fa è semplicemente bella da ascoltare anche livello appunto di sillabe, di ritmica. È una poesia cattiva, molto cattiva nei confronti di questa donna che finalmente, dopo tutti i problemi che hanno, lo lascia per andare con un altro uomo che è più stabile, che dà stabilità, ma ve la voglio far sentire perché ha, secondo me, la fine più bella, i versi finali più belli che io abbia mai sentito in una poesia, proprio la mia chiusura preferita, perché non so se riuscirete a capire questa cosa, però magari guardatevi la poesia in italiano. Lui termina questa, cioè l'ultimo verso di questa poesia è la sua firma, Sergei Esenin, che però rima con la parte principale, quindi lui riesce a terminare tutta questa poesia di odio nei confronti di questa donna, questa lettera, chiudendola con Znakomi Vash Sergei Esenin, il vostro conoscente Sergei Esenin. E a me piace molto linguisticamente questa cosa, cioè il fatto che lui abbia pensato di chiudere così questa poesia, mi piace. Questo è un podcast che, come è stato detto tante volte, era solo una scusa per parlare di linguistica, l'Asia centrale ci ha dato questa opportunità, e quindi vi ascoltate oggi con me i Retusis in questa versione di Esenin di Pismo Kshenshine, la lettera a una donna.

sì, me la sono andata a cercare perché è bellissimo alla fine di questa poesia, che in russo è «Živite tak, kak vas vidjot zvezda, pod kushi obnovljeni sieni, s prizvestmi vam pomniši sigda, znakomi vas, Sergej Jesenin». Quindi vivi come ti dice la tua stella, il tuo sentiero ti porterà a nuove destinazioni, e poi finisce con «s prizvestmi», che è proprio la fine di una lettera, è «best regards», cordialmente, «vas pomniši sigda», da colui che ti ricorderà per sempre, «znakomi vas», Sergej Jesenin, il vostro conoscente Sergej Jesenin, bellissimo secondo me. Niente, volevo condividere con voi la bellezza di questa poesia. Abbiamo ascoltato tra l'altro tanti pezzi in realtà presi da Jesenin. Jesenin devo dire che si è, dal punto di vista delle poesie da mettere in musica, sono delle cose spettacolari. Confessioni di un malandrino nella versione di Branduardi che vi ho mandato è effettivamente presa sempre da una poesia di Jesenin. E quindi va bene, niente, ce lo teniamo così, problematico, ma bravo. Invece vorrei passare alle cose che avete imparato voi, perché mi avete veramente contattata quando ho chiesto di farmi sapere. Magari vi interesserà sapere che la puntata dell'Orda d'Oro che è rimasta più nei cuori delle ascoltatrici è quella dedicata al blu, il colore blu. Devo dire che capisco, ero particolarmente ispirata, chiaramente un argomento che mi appassiona molto, quello della linguistica, e la questione delle scale di colore è veramente tanto divertente. Il titolo che vi è piaciuto di più invece delle puntate dell'Orda d'Oro è «La latinizzazione ti ha dato un bel mestiere», quando abbiamo parlato del cambiamento di alfabeto che ci doveva essere in Kazakistan e poi non è ancora stato, a proposito, non è ancora passato il nuovo alfabeto latino, siamo a luglio del 2026, ma ancora non è passato. Non mi stupisce dalle radio su cui sta passando questo podcast. E mi avete chiesto in più di una persona, in realtà, se tornerò a fare radio, se ho altri progetti in mente. Mi avete mandato delle mail molto belle, grazie, sono contenta che questo progetto sia piaciuto, e la risposta è che al momento no, non ho altri progetti, non so quando tornerò ai microfoni di Radio Onda Rossa, ma avrete notato forse che ho usato il quando e non il se, nel senso che ci passerò di nuovo sicuramente, ma non ho una maniera strutturata in mente. Il motivo per cui questa trasmissione sta finendo adesso è che non mi trovo più in Asia centrale, sono rientrata in Italia, e per un senso di responsabilità verso la regione volevo fermarmi, perché non mi trovo più lì, non ho accesso diretto alle notizie. La maniera in cui riuscirei a coprire questa regione del mondo è basandomi fondamentalmente su quello che ci arriva da là, sulla copertura mediatica che esce dalla regione, che come sapete viene coperta in questa maniera che abbiamo discusso per la durata di questi 3 anni, e quindi mi sembra che la situazione per me sia cambiata, e il tipo di trasmissioni, di puntate che riuscivo a fare da quando sono andata via erano di qualità e di natura diversa da quelle che riuscivo a fare quando mi trovavo nella regione, e quindi perché ho questo amore, passione spropositati per questa parte del mondo, non mi sento di volervele raccontare così. L'Asia centrale si merita di meglio dei ritagli di tempo che riesco a darle io in questo periodo, però mi ha fatto piacere parlarvene, spero che ci siano state, appunto, abbiate imparato cose che magari non vi aspettavate di questa regione del mondo, e grazie
per tutto quello che mi avete detto. Qualcuno mi ha chiesto se può continuare, se potrà continuare a seguire altri progetti che faccio eventualmente per la radio. Penso che questa sia la prima volta che uso eventualmente in senso corretto in italiano. Mi è stato fatto notare che lo uso sempre alla maniera inglese, però questa era la mia divagazione linguistica della giornata. Sì, se ci saranno altri progetti, insomma, mi incontrate di nuovo su Radio Onda Rossa. Però, insomma, se dovessi fare qualcos'altro, prometto che ve lo scriverò anche sull'istanza di Mastodon, su Puntarella Party e all'Orda d'Oro, così potete seguire da lì i prossimi passi. Un'altra canzone vi farò sentire, una canzone che è veramente l'inno di ogni locale gay del Kazakistan. Cioè, voi non potete andare ad una festa queer senza ascoltare questa canzone, una canzone che ci mette veramente di buon umore per l'arrivo dell'estate e che quindi vi farò sentire adesso, che si chiama Mamma Liuba, delle Serebro, un gruppo russo che ci racconta di questa esperienza traumatica, ma che loro vivono in maniera molto divertita, di essere a casa del proprio ragazzo, impegnate in camera da letto con il proprio compagno, quando la madre di suddetto compagno entra in stanza. E quindi questa è Mamma Liuba delle Serebro.

Mamma, che pezzo bellissimo! Un pezzo meraviglioso che sono contenta di aver avuto l'occasione finalmente di passarvi. Infatti, vorrei dire che io spero veramente che la cosa che abbiate apprezzato di più di questa trasmissione sia stata la musica, perché mi sono veramente divertita a farvi scoprire gruppi dell'Asia centrale, generi musicali dell'Asia centrale e anche vabbè, ogni perla che vi ho mandato. Mi è capitato più di una volta che gente mi dicesse la cosa che preferisco dell'Ordadoro è la musica, me lo dicesse riferito a puntate con musica veramente molto diversa, quindi non ho mai capito se ci fosse una direzione che dovevo seguire oppure no. Devo dire meglio così perché così almeno ci siamo fatte una scampagnata per generi differenti. Vi lascio nelle note di questa trasmissione il nome di un programma radio uzbeko, se non sbaglio, no, forse sono kirghizi loro, comunque che copre nuove release, soprattutto di techno, dell'Asia centrale e del Caucaso, così se siete appassionati di questa musica potete andare a scoprire alcuni dei posti da cui, da cui raccoglievo gemme e basta. Per il resto, Lordadoro finisce qui. Sono stati 3 anni molto belli, spero sia piaciuto anche a voi. Ma io continuerò a monitorare la mail di questa trasmissione per un po', per cui se andate in quella regione del mondo, avete voglia di farmelo sapere, avete voglia di farmi domande, potete scrivermi lì. Per il resto direi che chiudiamo questa trasmissione facendo riascoltare per l'ultima volta la sigla completa Bicha Makin di Subsonic Voodoo. Ai microfoni c'era Strelka e questa è Lordadoro. Ciao ciao.

0: sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: gli va male agire.
1: E ciao ciao ciao, siete su Radio Wombat, questa è la nostra trasmissione della stampa rassegnata. Un saluto caldo mi verrebbe da dirvi, anche se non c'è assolutamente bisogno di aggiungere calore a quella che è una situazione davvero incresciosa, definiamolo almeno così. Purtroppo è un dato talmente eclatante qui nella nostra area metropolitana fiorentina che difficilmente si può parlare di qualunque cosa senza fare comunque un minimo di riferimento a quello che è il caldo che ci attanaglia. Comunque, detto questo e facendovi i miei saluti, più o meno caldi che siano, faccio anche un brevissimo biglietto da visita per chi ci dovesse ascoltare per la prima volta. Noi chiaramente ci auguriamo sempre che qualcuno si aggiunga alla classe immaginaria dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici, e sappiate, vi veniamo appunto a dire con questa presentazione che noi siamo una delle trasmissioni informative. Facciamo un po' di rassegna stampa, anche se non lo facciamo nel modo sistematico e metodico che le rassegne stampa svolgono, diciamo, solitamente. Quindi non facciamo informazione il giorno per il giorno stesso, ci prendiamo noi invece sempre una settimana di distacco da quelli che sono gli accadimenti e le notizie che escono sulle cronache locali. Nello stesso tempo, appunto, facciamo critica, facciamo polemica o raccogliamo dei contributi più informati, più competenti, più puntuali rispetto a quello di cui si va parlando. Questo è un po' quello che facciamo con la stampa rassegnata di Radio Wombat, e facendo queste presentazioni e messe le mani avanti rispetto all'idea di una più canonica rassegna stampa, direi che possiamo anche cominciare per l'appunto a guardare quello che è uscito la settimana che è appena trascorsa sulle cronache locali e a farne un po' di lettura insieme, o qualche approfondimento, o comunque un minimo di spirito critico, come diciamo spesso. E ripartiamo anche questa settimana con la tragedia continua del carcere di Sollicciano, più in generale delle carceri non solo toscane, ma è il sistema, intero sistema penitenziario e se vogliamo anche penale italiano, che ha veramente dei problemi pazzeschi, incredibili, da vergognarsi di questa nostra Repubblica. L'abbiamo detto ormai tante volte, in qualche modo mi unisco al coro di voci indignate che si sollevano anche questa settimana, e si sono sollevate a partire da una notizia che ora guardiamo insieme, che esce sulle prime cronache. Il primo giornale che ne parla è il Corriere Fiorentino, che la mette già il primo di luglio. Quindi la morte avviene martedì 30 di giugno e mercoledì 1 di luglio c'è già la prima notizia veramente incresciosa. Sollicciano, morto detenuto di 75 anni, aveva un ictus, inumano tenerlo lì. Il racconto dei volontari di Pantagruel, lo aggiungo io, associazione che da tanti anni si occupa di umanizzare, diciamolo in questi termini, il carcere con tante attività, un'associazione davvero storica che quindi sa quando parla ciò di cui parla per la presenza decennale dentro Sollicciano. Quindi riprendo l'articolo: in carcere 10 giorni con 40 gradi, è una tortura, non una pena. Lo avevo in qualche modo anche premesso quando poi la settimana scorsa e due settimane fa avevamo letto le notizie del sequestro da parte del tribunale di 7 sezioni che quindi sono state chiuse. Questo è un dato diciamo di base del quale tenere conto da ora in poi nel momento in cui si parla di Sollicciano. C'è stata la chiusura appunto di queste 7 sezioni, che è arrivata a seguito proprio delle tante denunce, anche dei ricorsi presentati attraverso gli avvocati da molti detenuti e detenute, che hanno poi spinto il tribunale a intervenire, a chiudere 7 sezioni proprio per le condizioni inumane e degradanti che in queste sezioni, ma più in generale dentro la totalità del carcere di Sollicciano, si materializzano e si vivono. quindi chiaramente tutto quello che girerà intorno agli articoli di questi giorni ruota anche intorno a questo, come sia possibile che un detenuto di 75 anni, che già se vogliamo rispetto a un'età del genere chiunque potrebbe dire che ma che senso ha che sconti una pena, o se proprio la deve scontare, perché farla scontare dentro il carcere, una struttura penitenziaria qualunque essa sia, che sono tutte sovraffollate in Italia e in Toscana. A parte questo, aveva anche un ictus, quindi era di fatto un invalido, per cui poteva probabilmente sensatamente scontare questa pena in altri luoghi, mettiamola in questi termini, da determinare piuttosto che dentro appunto un carcere sovraffollato, sia per le proprie condizioni, e infatti si arriva poi alla morte, e certamente questi 10 giorni con 40 gradi non aiutano certo nessuno, figuriamoci chi si trova dentro una cella per di più sovraffollata, perché se di fronte ad altre situazioni il sovraffollamento può non necessariamente essere un elemento così dirimente, sicuramente con il caldo, la mancanza d'aria, di circolazione, l'impossibilità di uscire, quindi tutto quello che ne consegue, fa assolutamente la differenza. Quindi com'è possibile che quest'uomo si trovasse lì? Di fatto però c'era. Com'è possibile che di fronte a tante possibilità si invii un uomo di 75 anni con già i sintomi del post-ictus in un carcere non solo sovraffollato, ma nel quale sono già state chiuse dal tribunale ben 7 sezioni? Questo è un po' il dubbio che attanaglia tutti gli osservatori. Quindi il Corriere ce lo dice già il primo di luglio: l'uomo aveva un braccio semiparalizzato e i polpacci neri, l'infermiere non sapeva come gestirlo, serviva un ricovero. Poi c'è il Grassettato, storia: un uomo di 75 anni italiano è entrato nel carcere di Sollicciano a metà giugno per scontare 4 anni di reclusione. Poco prima era stato colpito da un ictus che lo aveva debilitato, in carcere ha trovato temperature di 40 gradi. Ovviamente non stiamo dicendo, ma non lo ha detto neanche il giornale, non lo dico neanche io, che l'uomo sia stato ucciso dal caldo, però la denuncia di Pantagruel è molto chiara, è molto razionale, molto ponderata, ma è anche molto vera e molto condivisibile. Sicuramente 10 giorni a 40 gradi non aiutano nessuno, figuriamoci se aiutano una persona già colpita da un ictus e che già ha i segni come un braccio semi paralizzato. Passiamo oltre. Il giorno successivo i giornali se ne accorgono in diversi, quindi partono altri titoli, altri giornali. Il Tirreno ha il merito di mettere insieme anche quello che succede alla Dogaia, guardiamolo insieme: due morti in carcere in 2 giorni, il garante è una mattanza. Firenze e Prato, vittime, un uomo di 75 anni e un 26enne. Il vecchio è morto dopo 10 giorni nel forno di Sollicciano. Il ragazzo è stato trovato all'alba in una cella della Dogaia, proprio nel giorno in cui avrebbe dovuto raccontare ai PM le presunte botte subite durante l'arresto. Due corpi, due carceri, il garante lancia l'allarme. Questa è una mattanza. Ora poi non voglio sperticarmi in ipotesi o supposizioni, però ecco, già il Tirreno, per come ci racconta la cosa, il giorno prima di una deposizione nella quale questo ragazzo di 26 anni avrebbe dovuto parlare pubblicamente e deporre per le botte che ha preso in carcere, questo ragazzo viene trovato morto. Quindi la possibilità, l'idea che questa morte non sia una morte che è arrivata così per caso o una decisione che sia stata sua, ma che possa essere anche stata provocata da qualcun altro, è certamente un'ipotesi non tanto campata in aria, però come

abbandono, la morte dei detenuti riapre il dossier sulle condizioni del sistema carcerario. Tra sovraffollamento, degrado e violenza rimangono inascoltati gli appelli a cambiare. Due morti e un sistema inumano, l'inferno alla Dogaia e Sollicciano. Il procuratore di Prato Tescaroli ha segnalato il caso di una donna del personale sanitario che ha subito violenza. Per il garante regionale dei detenuti Giuseppe Fanfani si tratta di, virgolette, una mattanza indegna di un paese civile. Per molte persone la morte sta diventando l'unica forma di liberazione. Addirittura siamo addirittura a frasi come queste, cioè che la morte sia meglio della detenzione. E senza troppo andare in là con voli pindarici o chissà quale immaginazione, l'idea che le condizioni delle carceri siano così tenute in queste condizioni qua, come Sollicciano dimostra in maniera ormai plateale e iconica rispetto a tutto il sistema penitenziario italiano, forse è anche davvero la dimostrazione che chi le gestisce, chi ha le più dirette responsabilità, in questo caso ovviamente si sta parlando del governo, lasci stare le cose come stanno, perché in fondo se invece di un detenuto o una detenuta abbiamo un morto o una morta, cinicamente si può dire che i numeri diminuiscono e che alla fine abbiamo persone in meno di cui doverci occupare. Tanto di criminali si tratta, di feccia si tratta, degli ultimi degli ultimi, degli irrecuperabili o chissà quali altri tipi di categorizzazione e narrazione si agitano nella mente di questi decisori pubblici. Questo è il Tirreno, non vado oltre con l'articolo del Tirreno, che però, come vi ho detto e ripeto, ha avuto il merito di mettere insieme anche la vicenda della Dogaia, perché negli altri articoli non se ne parla, oppure se se ne parla, se ne parla ma in modo un pochino più mascherato di come abbia fatto invece il Tirreno, che ha tirato la storia della Dogaia proprio sui titoli. La Nazione del 2 luglio, anche questo è il giorno dopo alla prima uscita della notizia sul Corriere, La Nazione mette tutto sulla prima pagina. C'è la foto di un secondino in prima pagina dentro i locali di Sollicciano, in uno degli accessi interni, in cella a 75 anni dopo un ictus, muore in ospedale dopo pochi giorni, il garante dei detenuti indegno, sezioni sequestrate, le mosse del governo. Il titolo in grande sulla fotonotizia è Morte e rabbia. Nuovo caso a Sollicciano, ha un ictus ma va in cella a 75 anni, muore in ospedale pochi giorni dopo. L'anziano doveva scontare 4 anni per un grave reato. Il racconto del volontario di Pantagruel: aveva un braccio al collo e le gambe nere, l'aspetto sanitario è stato sicuramente sottovalutato. Aveva perso l'uso della parte sinistra del corpo, dopo una settimana è stato trasferito al nosocomio, oggi la visita di Regione ASL nel penitenziario. Quindi questo lo dice La Nazione. C'è un'altra foto di un'automobile della penitenziaria che esce dai cancelli di Sollicciano, ma non c'è molto altro. Una pena di 4 anni per un reato pesante da scontare, un'età e condizioni di salute che mal si conciliano con la pesantezza del carcere, in particolare quello disumano di Sollicciano. C'è un nuovo caso che avvolge il sistema che ruota attorno al penitenziario fiorentino dopo la morte avvenuta all'ospedale di Torregalli di un detenuto di 75 anni. Quindi c'è anche da dire che il detenuto muore all'ospedale, quindi purtroppo nella contabilità di queste situazioni qua non verrà ricondotto al carcere, anche se, come capisce anche un bambino abbastanza piccolo o una bambina piccola, le cause della morte sono da ricercare anche, non esclusivamente, ma anche nelle condizioni di detenzione. Questo era il 2 luglio, poi il 3 luglio quello che succede è la visita, appunto come è stata annunciata il 2, degli assessori regionali al carcere. La Nazione del 3 di luglio dice: il caso del detenuto morto, l'ASL ha inciso anche il caldo, e Monni, cioè l'assessoressa regionale Monia Monni, non doveva essere lì. Visita al carcere dell'assessore regionale alla sanità e del dirigente dell'ASL Toscana Valerio Mari, negato l'accesso all'ala dei pazienti della salute mentale, fatto grave. Trasferimenti, una sezione svuotata. Ora qui nel breve, appunto, i trasferimenti, si sta parlando del fatto che con la chiusura delle 7 sezioni si

devono o dovrebbero trasferire questi detenuti. Si era cominciato parlando dei primi 66, proprio in collegamento immediato con la uscita della notizia della chiusura da parte del tribunale. Siamo arrivati allo svuotamento di una sezione, quindi ce ne sono ancora 6 da svuotare. Fatto assolutamente grave da sottolineare, cosa che secondo me il giornale non fa abbastanza, viene detto che è stato negato l'accesso all'ala dei pazienti della salute mentale, quindi un fatto grave. Cioè gli assessori regionali vanno a fare una visita al carcere per vedere quali sono evidentemente le condizioni dopo un altro morto, dopo la chiusura da parte del tribunale di 7 sezioni, e qualcuno, io non capisco né chi né con quali poteri né come, gli nega l'accesso a vedere appunto con i propri occhi di persone incaricate, in qualche modo delegate e quindi rappresentanti della comunità, in qualche modo, in qualche forma, inevitabilmente sono dei rappresentanti pubblici ufficiali, ma anche rappresentanti della comunità. Quindi diciamo che attraverso gli occhi degli assessori regionale Monia Monni, anche attraverso quelli del dirigente dell'ASL Valerio Mari, la società civile, la comunità avrebbe e potrebbe vedere quali sono le condizioni della detenzione, e invece non si fanno entrare nella salute mentale. In questo senso gravissimo mi sembra il fatto che gli si impedisca di andare a vedere con i propri occhi, ma altrettanto grave mi sembra anche il fatto che un assessore regionale e un dirigente ASL che stanno esercitando nient'altro che le proprie funzioni in rappresentanza dei cittadini e rispetto al mandato che gli è stato dato dal punto di vista elettorale e di delega politica, si trovano lì e vogliono andare a vedere le condizioni del reparto di salute mentale, gli dicono di no, e anziché chiamare i carabinieri, impuntarsi fino al punto di far esplodere appunto una polemica che non finisce più, tornano indietro e poi denunciano ai giornali, alla stampa, a mezzo di comunicati o chissà come, che non sono stati fatti entrare, come se in fondo fosse casa di qualcun altro e loro fossero degli ospiti che alla fine dei conti, tutto sommato, se gli dicono di no ci devono stare, come se fossi io che vado a casa di amici e quando mi trovo di fronte alla camera da letto, siccome è uno spazio molto privato, forse più della cucina o anche del bagno, mi dicono di no, mi chiudono la porta e io giustamente per educazione non insisto, ecco, come se fosse qualcosa del genere. Per cui né il giornale lo denuncia abbastanza, ma evidentemente c'è tutto l'interesse da parte dell'assessore regionale Monia Monni e del dirigente ASL Valerio Mari di minimizzare la questione, di non farla troppo grossa, e quindi il sistema di comunicazione lo amplifica esattamente come loro hanno fatto, che, come ho detto, fossi stato io, che non sono nessuno, credo che avrei davvero, anche se può sembrare ridicolo, di fronte alla polizia penitenziaria che mi impedisce di andare a vedere in nome della comunità e in coerenza con il mio mandato istituzionale di vedere una sezione di salute mentale del carcere, io chiamo i carabinieri e si sta a vedere che succede. Poi magari alla fine non so come la si risolve, però sicuramente non me ne vado con la coda fra le gambe, perché è un diritto dei cittadini e quindi a mezzo dei propri rappresentanti istituzionali vedere cosa succede davvero. Il fatto stesso che venga negato l'accesso a dei locali credo che in qualche modo faccia anche capire: ma perché me lo devi negare? Qual è la motivazione per cui me la neghi? Forse le condizioni in cui questi detenuti e queste detenute vengono tenute è davvero così incommentabile che è meglio che nessuno la veda. Io la vedo in questi termini e penso che chiunque di voi legge la notizia ragiona come sto ragionando io. Il Corriere Fiorentino, sempre il 3, cosa dice? Sollicciano, strappo istituzionale. Perlomeno il Corriere Fiorentino mette in evidenza questa vicenda, che è quella che vi ho raccontato adesso, definendola però strappo istituzionale. Non si sa bene, non si capisce immediatamente cos'è. Lo specifica un po' nel grassettato sotto: all'assessora e al dirigente dell'ASL legato l'accesso alla sezione della salute mentale e alle celle. L'assessora regionale Monia Monni visita Sollicciano ma non viene ammessa nell'ala psichiatrici ed è polemica, mentre Prato polemizza per i trasferimenti di Firenze. Scontro istituzionale su Sollicciano, Monni ostacolata la nostra visita. All'assessora regionale alla sanità
negato l'accesso alla salute mentale e anche alle celle dei detenuti. Mi pare evidente che i 9 milioni promessi non basteranno. Questo istituto è irrecuperabile. Questo è un virgolettato delle dichiarazioni fatte dall'assessoressa regionale dopo la visita, anche se poi la visita di visita si può parlare fino ad un certo punto, perché come capiamo sono stati respinti sulla soglia di alcuni luoghi significativi, però questo hanno detto, e con questo ci stanno dicendo anche che forse, chi lo sa, se per certi versi la regione toscana, come ha detto anche in qualche modo la sindaca, stanno pensando al fatto che non solo Sollicciano non debba essere ristrutturato per come fino ad un certo punto ne aveva parlato il governo, e nello stesso tempo nemmeno che meriti rifare un carcere così grande. Forse si sta discutendo tra le righe, sotto traccia, qualche tipo di orientamento, boh, chi lo sa. Abbiamo messo tante volte in evidenza come ci sia un gioco di scaricabarile e rimpallo di responsabilità continuo, soprattutto proprio perché si sta parlando di un carcere che è in le cui responsabilità è in testa al Ministero, quindi al Governo, gli enti locali, Regione e Comune, oltre al fatto che in questa precisa contingenza storica hanno dei colori politici e degli orientamenti diversi, ma si possono anche permettere di dare la responsabilità tutta a quello o tutta a quell'altro, senza entrare troppo nel merito. Comunque la Monni, l'assessoressa regionale, ha dichiarato che il carcere è irrecuperabile. Il 4 luglio non esce nessuna notizia, invece il 5 luglio si ritorna sulla notizia. È Repubblica, che fino a qui era stata abbastanza assente nella lettura dei giornali che abbiamo fatto insieme fino a qui, e invece il 5 torna sulla vicenda. Il provveditorato delle carceri troppo piene, dormite in terra. La risposta al sovraffollamento nelle carceri toscane: dormire per terra, sfruttando così ogni angolo disponibile. Con una direttiva interna, il provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria, ufficio detenuti e trattamento, ha disposto che gli istituti penitenziari utilizzino tutti gli spazi disponibili fino al raggiungimento del limite indicato, e se necessario anche oltre, adottando in tali casi ogni iniziativa ritenuta opportuna, compresa in via estrema, per quanto assolutamente provvisoria, la collocazione di brande o materassi a terra. Questo appunto è quello che è stato detto dal provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria, quindi diciamo il nodo regionale della catena di comando del Ministero. Quindi in fondo non ha detto male Repubblica a sintetizzare: troppo piene, dormite per terra, le sezioni da svuotare non sono ancora state svuotate, il carcere è sovraffollato, le condizioni sono quelle che sono, e insomma, fatto sta che per risolvere la situazione come questa si dice di mettere materassi anche nei corridoi o addirittura tra le docce o chissà dove, perché di fatto si sta dicendo di sfruttare ogni spazio disponibile, compreso quello più impensabile, perché sarebbe in sede transitoria e temporanea. Poi questo temporaneo magari dura altri 3, 4 o 5 anni, però tanto non sono loro quelli che dormono per terra sui pavimenti, fra le docce o chissà dove. Mi sembra che appunto la situazione sia oltre ogni limite, forse anche di pensabilità, perché si sta superando davvero ogni limite, e anche un provvedimento come quello del Tribunale che ha deciso di chiudere le sezioni, invece che andare a risolvere la cosa, come era per certi aspetti anche immaginabile, noi lo abbiamo già commentato, come un gesto coraggioso, perché è andato a mettere in discussione il sistema penitenziario, rompendo questo silenzio e questa inattività e inazione che ha caratterizzato denunce su denunce su denunce fino a qui. Alla fine ci hanno messo un punto con la chiusura delle sezioni, però nello stesso tempo, lavorando e imponendo una situazione di emergenza, poi si fa i conti con la realtà e ci si rende conto che generando emergenze una sull'altra, ogni emergenza ne genera un'altra, e chi ne fa le spese sono sempre coloro che vengono detenuti. Mi fermo perché ho parlato veramente già tantissimo, abbiamo letto tutti i giornali della settimana, con queste ultime diciamo delle ultime parole di solidarietà per tutti i detenuti e tutte le detenute e i loro familiari che stanno vivendo questi momenti in modo sicuramente drammatico, perché non, insomma, c'è da immaginarselo. Chi viene trasferito, gli viene messo in discussione forse qualche punto fermo, e chi rimane dentro
ugualmente sta in delle condizioni veramente devastanti, quindi se prima era male, dopo la chiusura delle sezioni, se è possibile, forse è anche peggio, e dalle dichiarazioni e dal comportamento di quelli che sono gli organi competenti non sembra che il provvedimento del tribunale sia riuscito a smuovere qualcosa di davvero significativo, e insomma la nostra solidarietà a chi è rinchiuso, a chi è privato della propria libertà in questo carcere, come in tanti altri d'Italia e del mondo. Facciamo una pausa musicale, poi si rientra con altri argomenti.

0: Ehi, riprendo in mano il microfono, siete sempre su Radio Wombat, siamo sempre nella stampa rassegnata, avete ascoltato Murubutu con Ultima Città insieme ad Elisa Aramonte e è anche ovviamente un pretesto per dire che Murubutu insieme a tanti altri, insieme alla Moon Jazz Band, agli Assalti Frontali e Chichi e Giorgio Canali e Rosso Fuoco, Lucio Leoni con i reading di Pierpaolo Capovilla, sarà sabato 11 luglio a partire dalle ore 20 al presidio della ex GKN. Come sapete, sapete tutti e tutte voi, ci sarà appunto il tra virgolette festeggiamento, ricorrenza di lotta di questi 5 anni dai famosi licenziamenti di quel luglio, per cui tutta l'avvertenza della GKN che si rilancia ancora, non per l'ultima volta, ma in un passaggio sicuramente annunciato come decisivo, che io lascio a voi guardare dai loro comunicati, dalle loro parole, dai loro social. Lì potete tranquillamente cercare come collettivo di fabbrica lavoratori GKN di Firenze, poi magari ci sarà occasione anche per noi di metterci in contatto con qualcuno, qualcuna di loro per sapere com'è andata, ma ovviamente lancio immediatamente anch'io da qui questa iniziativa che non è chiaramente solo canora, diciamo in questi termini, dell'11 luglio dalle 20, ma a conclusione del concerto c'è il corteo notturno, giustamente anche e intelligentemente piazzato in serata per evitare che qualcuno collassi lungo il percorso, viste le temperature di cui abbiamo già detto qualcosa in inizio trasmissione. Per cui ecco, era Murubutu e in inizio di trasmissione, invece, se qualcuno, qualcuna di voi fosse arrivato solo adesso, abbiamo parlato di Sollicciano, di una settimana di articoli, anche questa settimana che è appena passata, visto purtroppo che ci sono stati dei morti, uno alla Dogaia a Prato ed uno a Sollicciano propriamente, e tutta una serie di commenti che vi invito a riascoltare da capo quando e come volete, scaricando la trasmissione attraverso la sezione podcast. A questo punto andiamo un po' avanti con le nostre cronache. Due notizie o comunque qualche informazione, diciamo, su quello che succede in università. La prima, a partire da un'altra notizia che ha a che fare con l'aeroporto, appunto, e i problemi con l'università. Una notizia che, a differenza delle tante volte in cui si commentano o le cronache locali vanno a fare il commento, e mi viene da dire anche un po' di pubblicità a Toscana Aeroporti e a Giani, che fanno un passo avanti verso la costruzione del nuovo aeroporto e della nuova pista, e tutti i giornali fanno degli articoli, questa volta è solo Repubblica a dirci che, braccio di ferro sull'aeroporto, anche l'università fa di nuovo ricorso. Lo leggo un po' tutto perché fa un po' il punto della situazione, anche abbastanza sintetico. Credo valga la pena per tutti e per tutte voi rimanere sempre concentrati su questa grossa vicenda, che è una delle più rilevanti grandi opere del territorio. In questi giorni in cui Giani e la Funaro per l'ennesima volta sono andati a festeggiare il proseguimento dei lavori per l'alta velocità ferroviaria con la nuova stazione Foster, visto che le monne lise, cioè le talpe, le due talpe hanno completato i due tunnel da Campo di Marte fino alla stazione Foster, quindi il primo tratto, e quindi Giani commosso è andato nel camerone della futura stazione Foster per dire che tra un po' si comincia a scavare nella direzione di Rifredi e di Castello, appunto. Quindi festeggiando questa grande opera che si va compiendo, costata già 3 miliardi di euro pubblici e con tantissime incognite, ancora invece per quanto riguarda l'aeroporto restiamo concentrati perché è tutto tranne che deciso e scontato, al di là di quello che vorrebbero raccontarci. Per cui la Repubblica ci dice: aeroporto, il braccio di ferro con l'università non si placa. Alla faccia del dialogo e dell'apparente aplomb delle ultime settimane tra la rettrice Petrucci, il governatore Giani e la sindaca Funaro, due giorni fa l'Ateneo di Firenze si è aggiunto alla schiera di comuni ed enti, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Calenzano, Carmignano, Poggio a Caiano e la provincia di Prato, che hanno aggiornato e integrato ricorsi al TAR della Toscana contro il decreto ministeriale di valutazione di impatto ambientale positivo sul progetto della nuova pista di Peretola. Già nell'autunno scorso gli enti avevano impugnato al TAR la via. Poi di recente il Ministero, su pressing della Regione e di Toscana Aeroporti, che gestisce gli scali di Firenze e Pisa, ha modificato il decreto nella parte in cui imponeva che la Commissione europea dovesse dare un parere vincolante al progetto, dato che ricade su un sito di interesse naturale, trasformando l'obbligo in una più rapida informativa. Tutti gli enti si sono opposti anche a questa modifica, università compresa. Petrucci tiene del resto botta sulla linea che la nuova pista danneggerebbe in maniera pesante il polo scientifico di Sesto e i laboratori dell'ENS e chiede per questo una sorta di forma di contribuzione e compensazione economica preventiva per i progetti dell'Ateneo nell'area. Ma sia Regione che Toscana Aeroporti non ci stanno e la guerra ora subisce una nuova fiammata. Il comune di Prato invece non si aggrega, non aveva presentato il primo ricorso, non si accoda neanche stavolta. Non perché il neo sindaco Biffoni sia diventato propista, ma per ragioni tecnico-legali. Sia come sia, l'iter per la prima pietra della nuova pista appare ancora molto lungo. Il Ministero dovrà ora comunicare alla Unione Europea come intende muoversi. Poi si dovrà insediare un osservatorio. Quindi per il via ai lavori servirà un ok della Conferenza dei Servizi Nazionale che si deve insediare. Intanto si deve esprimere il TAR che ha fissato l'udienza di merito a ottobre. Questo riassunto, che è entrato un po' nel merito, ci dice che l'università ha aggiornato il suo ricorso proprio su questa vicenda qua, che vi ricorderete ne avevamo parlato. Per chi non ci fosse stato, gira tutto intorno alla presenza o meno di specie prioritarie dal punto di vista della fauna e della flora nelle aree protette degli stagni della piana fiorentina e pratese, che verrebbero piallati dal passaggio della nuova pista. La Regione Toscana avrebbe comunicato al Ministero dell'Ambiente che in questi stagni non ci sono delle specie prioritarie e che quindi non è necessario chiedere all'Unione Europea di andare in deroga rispetto alla direttiva Habitat, che appunto protegge le aree umide, gli stagni della piana fiorentina. E invece anche l'università, insieme a tutti gli altri comuni della piana che sono stati elencati, è andata a chiedere conto, perché, come sostengono anche comitati e movimenti, non sono tanto le specie che vengono tutelate ma propriamente le aree che li possono anche ospitare, tenendo anche conto che non c'è più la direttiva Habitat, o meglio che la direttiva Habitat e la direttiva Uccelli in materia di tutela ambientale sono state recentemente superate dalla Restoration Law, che ipotizza e stabilisce che non solo si debba conservare quel poco in termini di aree naturali che c'è, ma che si debba anche rinaturalizzare e favorire processi di futura rinaturalizzazione. Per cui, se facciamo a meno delle aree naturali, non si capisce dove poi le famose specie prioritarie o meno di uccelli, piante, aromi ed essenze potrebbero e dovrebbero nascere, crescere e proliferare. Quindi insomma, questa è la vicenda, ci ha fatto un punto e un aggiornamento anche su quello che è il comune di Prato, che fino a qui non si è aggiunto ai ricorsi, come ci ha specificato, non perché il neo sindaco Matteo Biffoni, che ha recentemente rivinto le elezioni a Prato, abbia cambiato indirizzo, anzi ci hanno tenuto dal comune di Prato in una nota a dire nuovamente che sono contrari ad ogni ipotesi di ampliamento dell'aeroporto di Pereto e che per loro è prioritario e importante il parco agroecologico della Piana, che quindi entra in conflitto diretto con le ipotesi di sviluppo dell'aeroporto e con la costruzione della nuova pista. Ma per una vicenda tecnico-legale, penso io, probabilmente legata al fatto che appunto il comune di Prato non aveva fatto il ricorso insieme agli altri comuni e all'università, proprio perché non c'era un sindaco e invece, diciamo tra virgolette, in sostituzione era stata la provincia di Prato a fare il ricorso. Quindi il comune di Prato, non avendo partecipato al primo ricorso, probabilmente non può integrare alcunché. Comunque, insomma, non si mette bene per coloro che devono costruire una nuova pista, non è mai stato semplice e continua a non esserlo. Interessante per certi versi anche il fatto che si dica quassù, un po' in alto, che l'università, tra virgolette, avrebbe tutto sommato una linea non così intransigente, ma tutto sommato abbastanza morbida, chiederebbe delle contribuzioni e delle compensazioni economiche preventive per i progetti dell'Ateneo, ma che Toscana Aeroporti e la Regione non sono disposti a dargli. Quindi alla fine dei conti sembrerebbe quasi che l'università avesse chiesto dei soldi in forma di compensazione per i danni subiti, ma che questi che vogliono fare l'aeroporto nuovo con tutto quello che ci guadagnano e con tutto quello che non spendono, alla fine questi soldi non li vogliano dare. Come sempre, è sempre tutto molto discutibile, ma anche il mercato e anche i soldacci, nella loro essenza più brutale, possono servire anche a danneggiare e ad osteggiare dei progetti. Questa era la prima notizia riferita all'università che volevo appunto darvi. La seconda invece ha a che fare con gli studentati. Come ho fatto osservare già altre volte in precedenti articoli parlando sempre di questo argomento, ormai le case dello studente non esistono più, le residenze universitarie, per usare un termine un pochino più neutro, sono state di fatto accorpate agli studentati. Questo mi sembra un po' un passaggio, uno slittamento semantico non da poco, proprio perché ormai viviamo una città di studentati continui, e poi guarderemo altre notizie, e questi studentati qua invece sono quelli pubblici nei quali vengono alloggiati e alloggiate gli studenti e le studentesse che sono portatrici e vincitori e vincitrici di borse di studio. Comunque, insomma, qual è la notizia? Studenti delusi dopo il vertice sulla residenza universitaria. Questo è il Tirreno. Mancanza di garanzie su tipo e tempi degli interventi di ristrutturazione. Condannata anche la strumentalizzazione del centrodestra, accusa il governo per i tagli al diritto allo studio. Questa è la notizia del Tirreno. Il Corriere Fiorentino dice: il caso degli esami negati, studentato Morgagni, fumata nera in regione. Articolo un po' criptico: sono insoddisfatti gli studenti dopo il secondo tavolo in regione sul recupero dello studentato Calamandrei di Viale Morgagni, per cui sono pronti 3,8 milioni di euro. Con la rottura dei bagni di un mese fa e le difficoltà a studiare per giorni, la regione promise un appello d'esame in più, ma l'Accademia delle Belle Arti non può garantirlo e gli studenti rischiano di perdere il diritto di stare nello studentato. Quindi veramente situazione paradossale. C'era stato il primo tavolo, ne avevamo parlato anche con uno studente che era stato presente anche al tavolo delle trattative, magari lo cercheremo in futuro questa settimana, forse tra virgolette anche colpa mia, diciamo così, ma insomma lo guardiamo sui giornali e alla fine la notizia, l'importante è darla e seguire certe vicende. E avevano chiesto gli studenti che ci fossero degli appelli in più, visto che non avevano potuto studiare o comunque avevano avuto delle oggettive difficoltà a studiare, perché per più di un mese erano stati senza bagni, gli erano stati portati i bagni chimici, una situazione davvero incresciosa, soprattutto, come ho sempre detto e voglio ribadire, paragonata a coloro che invece negli studentati pagano fior di quattrini e hanno tutti i servizi e tutti i comfort. Quelli che invece sono portatori e portatrici di borsa e hanno redditi più bassi vengono trattati come dei servi, e gli era stato promesso perlomeno degli appelli straordinari e invece si scopre che non gli danno neanche quelli. Quindi ecco, la residenza universitaria, ex, diciamolo così, casa dello studente di Viale Morgagni, cioè la Calamandrei, non si sa in che tempi la ristruttureranno, non si sa bene come andranno le cose, e neanche le trattative che gli studenti e le studentesse avevano cercato di intavolare sono state soddisfacenti. Per cui questa era la seconda notizia che volevo portare sul fronte universitario, e ovviamente quando si parla di studenti e studentati, poi il pensiero a Firenze, ma ormai non solo, perché li vediamo sorgere come funghi anche in altre città e a volte veniamo un po' colti da una sorta di di provincialismo che invece diventa eccezionalismo, e pensiamo che certi fenomeni ci siano solo a Firenze, succeda solo da noi. Non è così, anche Roma, anche Milano, anche Torino, insomma in tante altre città ormai questo è un asset, chiamiamolo strategico per usare le parole dei giornali e degli investitori. Quello degli studentati è proprio un capitolo che sta accomunando tante città universitarie o forse ex universitarie del nostro paese. Quindi insomma, parlando di residenze universitarie e studenti, viene immediatamente il nesso con gli studentati. A Firenze gli studentati stanno continuando ad andare avanti a rotta di collo e ci sono appunto altre notizie. La Repubblica, che il 2 di luglio ci dice: palazzi di uffici da far diventare studentati. La corsa continua. L'assessore avvisa: no ai furbi. Devono rispettare le regole dei 2 mesi di accesso al mercato turistico. Dubbi su chi gestisce le stanze ad affitto calmierato. L'articolo di Ernesto Ferrara, che mette insieme 2 aspetti, diciamo così: da una parte la scoperta, tra virgolette, che un altro palazzo cambierebbe o dovrebbe o potrebbe cambiare destinazione d'uso per diventare uno studentato, sarebbe il palazzo a Firenze Nova, dove potrebbe nascere uno studentato in via dei Caboto, che fa angolo con un'altra via, ma ora non ricordo. E nello stesso tempo tutta la, chiamiamola polemica, ma qui siamo ben oltre la polemica, se con polemica si intende una litigata che dura un po' su argomenti anche futili, come secondo me si intende la parola polemica, quantomeno nel gergo toscano fiorentino. Qui siamo ben oltre la polemica, i dubbi sono invece molto legittimi, molto argomentati, molto circostanziati, per cui questi studentati, lo abbiamo sempre detto, sono degli alberghi camuffati. E la vicenda è stata portata all'attenzione con molta precisione, molte argomentazioni, numeri alla mano, proprio da Sinistra Progetto Comune tramite Dimitri Palagi in Palazzo Vecchio, sollevando tutta una serie di alzate di scudi di assessoresse che cadono dalle nuvole. Chi dice che non è vero, chi dice adesso non ci potranno più essere evasioni, appunto le frasi come no ai furbi, adesso basta, che sono parole che in qualche modo ci possono consolare lette sui giornali, ma visto che vengono ripetute per mesi, mesi e mesi, e le cose continuano ad andare come invece viene documentato da Palagi, e la questione non consola affatto. Cosa succede? Che questi studentati, gli viene data la possibilità di esercitare degli affitti turistici per una percentuale sia del numero dei loro alloggi e sia per un tot di giorni stabiliti. Succede invece che se si vanno a guardare bilanci, se si va a intrecciare dati per fare dei confronti, questi qui fanno da albergo tutto l'anno e con una quantità di alloggi e appartamenti ben superiore a quella che la legge e i regolamenti gli consentirebbero. Per cui insomma il comune di Firenze si trova di fronte alla messa in evidenza che qui ognuno fa come cazzo gli pare. Lo dico proprio male, però insomma lo dico come l'uomo della strada o la donna della strada prende il giornale leggendo notizie come queste e chiaramente lo pensa, e quindi non c'è niente di male a dirlo. Magari non esageriamo, ma è certamente l'idea che le cose siano fuori controllo o comunque sufficientemente fuori controllo da fare la differenza circola, e non c'è nessun problema e non ci può essere nessun imbarazzo a dirlo per come lo sentiamo e per come ci viene in mente. Questa appunto è la notizia di Repubblica, ce ne sono altre che andiamo a guardare insieme. Il giorno dopo, il 3 di luglio, le notizie aumentano, Repubblica è di nuovo sul tema: un altro studentato a Firenze Nova, operazione da 50 milioni. Un altro studentato, stanze a Firenze Nova, dentro l'ex banca. La piattaforma straniera ha già investito a Milano e Torino, operazione da 50 milioni, la polemica dai comitati. Ecco perché i comitati fanno sempre e polemica, invece insomma qui siamo ben oltre e l'ho già detto. Il 3 di luglio sempre, anche il Corriere Corriere Fiorentino ci viene a dire: Firenze Nova, terra di conquista. Ecco un altro studentato privato. L'annuncio di un gruppo spagnolo che ha acquisito 10.000 metri quadri all'ex Monte dei Paschi di Siena. Altro studentato privato a Firenze Nova, tanta domanda, ne servono ancora. L'attacco del comitato, una valanga di alberghi camuffati che non si vuole fermare. Denuncia Salviamo Firenze che chiede i sigilli per Camplus in via del Romito. Tra l'altro questo Camplus di via del Romito, per fare un pandan con le notizie che avevamo dato poc'anzi, è stato anche uno delle sedi nelle quali si è fatto discussione pro aeroporto ed è stato usato appunto da coloro che vogliono l'aeroporto nuovo a significare, a sottolineare, a ribadire e a mettere il sigillo, se qualcuno ancora non lo avesse chiaro, quale sia il rapporto tra il nuovo aeroporto che vuole raddoppiare il numero dei passeggeri su Firenze e l'indotto del turismo alberghiero che in questi anni è proprio guidato dagli studentati, per cui Camplus è uno di quelli nel mirino, tra virgolette, proprio per le questioni di aver affittato più di quanto avrebbe potuto e di essere di fatto un albergo camuffato. Il Corriere continua con l'invasione: a 100 metri c'è già aperto, ma la domanda supera l'offerta. Queste sono le giustificazioni di coloro che fanno questi investimenti. Insomma, vabbè, certo che la domanda supera l'offerta, essendo degli alberghi è inutile che ne parliamo in altri termini, perché se uno dice la domanda di studentati supera l'offerta, ci si immagina che ci sia una quantità di studenti da sistemare, e non solo di studenti da sistemare, ma di studenti in grado di pagare, che fa davvero impressione. Ma quando si parla di domanda, visto che si fa ricettivo turistico alberghiero, si parla di una domanda alberghiera, alloggiativa, non necessariamente solo e propriamente studentesca, per cui è chiaro che la domanda, se non è superiore all'offerta, è davvero molto alta. La Nazione, sempre il 3 di luglio, nuovo studentato da 50 milioni, in arrivo maxi cantiere a Rifredi, residenza universitaria in ex banca. Operazione della società Nido Livenza Group, che ha già avviato l'iter per chiedere il cambio di destinazione. Scoppia la polemica in città. La società si difende, Firenze ha bisogno di soluzioni abitative per studenti. Il CEO Carlo Matta: questa rigenerazione alleggerirà la pressione degli affitti nel capoluogo. Salviamo Firenze, si tratta dell'ennesimo albergo camuffato, nei prossimi mesi ne arriveranno altri 4. Poi ci sono delle fotografie, la Nazione è sempre esplicita, mette molte immagini di repertorio, ma sa quando collegare i fenomeni, per cui da una parte c'è la foto di questo grosso edificio all'angolo di via Decaboto e sotto c'è la foto di due studentesse o turiste, comunque giovani, per cui l'idea che si vuole forse trasmettere è quella della figura a metà tra il viaggiatore turista ma anche del giovane studente, che appunto sono in Piazza del Duomo con i trolley. Quindi ecco che la Nazione con le foto dice più di quanto non si dica con le parole. Anche il Tirreno del 3 di luglio, ex Banca Toscana, altro studentato. Salviamo Firenze chiede lo stop. La protesta contro le strutture piegate ad usi turistici mascherati da ostelli. Il nuovo studentato in via Caboto a Firenze Nuova. In via Caboto nasce l'ennesimo edificio convertito in camere costose per giovani turisti ricchi. Diciamo che il Tirreno, dal punto di vista delle categorie e delle parole usate, è più esplicito di altri giornali. Parla di giovani turisti ricchi anziché di studenti. Quindi l'edificio, per chi lo avesse presente, è vicino al le poste di via Decaboto nella zona di Firenze Nuova. Lì vicino, per dare dei riferimenti, oltre alle scuole c'è anche la palestra 01, c'è i campi di allenamento degli Azzurri di Santa Croce, che peraltro hanno pure vinto il calcio storico quest'anno, quindi è una zona nella quale qualcuno di voi potrebbe aver girato. Se per curiosità lo vuole fare, ci vada pure, perché è giusto quello che è già stato detto: proprio a forse neanche 100 metri in linea d'aria c'è già l'altro studentato di aparto, che sorgeva su una struttura peraltro ex occupata. Ora, sincerità, non mi torna, non mi viene in mente che cosa era. Era un ex qualche cosa, forse erano sicuramente uffici, non mi ricordo, forse una ex SIP o Telecom. Ora mi sfugge davvero qual era la destinazione d'uso prima che fosse poi occupato, quindi chiuso per anni, poi occupato, poi sgomberato e poi di nuovo vuoto, fino a diventare aparto, anche lì centinaia di alloggi ed è bianco di colore. Questo invece per ora è un palazzo marrone con una facciata marrone e l'altra di vetri, quindi se vi capita, vi dovesse capitare di passare, date un occhio perché rendersi conto sicuramente aiuta e comunque chiarifica le situazioni. Questi sono gli articoli del 2 e 3 di luglio sugli studentati, gli affitti e le cosiddette polemiche di questo, su questo tema. Gli articoli fioccano e ce ne sono anche tanti altri, ma credo che abbiamo detto, se non tutto, quantomeno l'essenziale, essendo anche un tema che nelle cronache fiorentine ricorre e ricorrerà, mi fermerei, visto che questa settimana abbiamo già detto tante cose. Nonostante le tante cose che abbiamo detto, questa settimana ci avanza ancora qualche minuto, lo useremo per mettere una canzoncina. Di solito invece si arriva sempre di corsa. Approfittiamo per mettere un ultimo pezzo, un'ultima dedica alla GKN, tutti e tutte l'11 e 12 di luglio davanti alla fabbrica, al presidio ex GKN. Con questo vi saluto dalla stampa rassegnata di Radio Wombat, il nostro solito grande ciao!
1: I ventenni bui a volte capitano nella storia, ma c'è un giorno in cui finiscono e io non so se questo è il giorno. Io so che abbiamo l'obbligo di provare a insorgere, di

turno chiamato corta è quello più estremo della cortissima. Sono due turni molto adatti a chi, come il babbo, preferisce alzarsi presto, lavorare e staccare presto. Dice che così ha la giornata libera, anche se poi alle 10 di sera si addormenta. L'azienda, chiamata così senza mai davvero nominarla, è uno di quei posti dove lavorare è quasi un piacere, sicuramente quasi un titolo per gente che sicuramente di titoli non ne ha. Durante tutti gli anni 70, i dipendenti del servizio di trasporti pubblici bolognesi sono stati vestiti con uno stile invidiabile, camicie azzurre, pantaloni a zampa, mocassini e libertà di barba, baffi e capelli, tipo George Harrison e Gianni Rivera. Il babbo, di storie sulla guida, te ne potrebbe raccontare per ore. Per 30 anni ha portato a spasso l'umanità più varia con il solo obiettivo di finire il turno puntuale. Perché se sei puntuale, finisci il turno in orario. L'azienda era una roba fresca, giovane, gli autisti avevano fatto un bel ricambio, non c'erano più quelli del tramvai, malgrado le rotaie di via Rizzoli ti facciano ricordare di un'urbanistica di tempi andati. La linea 30 tagliava Bologna in direzione nord-sud, da San Michele in Bosco alla Bolognina, portava in centro gli impiegati degli uffici e gli operai della Casaralta alla Casaralta. E non è un caso che la squadra del quartiere si chiamasse Boca, con il puntino tra Bo e K. Lo leggi come Boca Junior, ma in realtà significa Bolognina Casaralta. Un giorno in via Marconi il babbo fa fermata. Dalla porta anteriore si affaccia uno tutto di corsa e chiede: questo va in stazione? Scoprì poi di aver imbarcato un giornalista dell'odiatissimo Resto del Carlino. Il babbo è sempre stato uno di molte parole e buoni sentimenti, ma con una freddezza che in molti punti della mia vita ho scambiato per menefreghismo. Anche quel giorno avevo il solito obiettivo di staccare il turno in orario, andare a prendere mio fratello all'asilo e ritornare a casa da mia mamma. Il 2 agosto 1980 la linea 30, come al solito, scendeva da via Marconi verso Piazza dei Martiri, dritto in via Mendola e poi a destra, davanti alla stazione dei treni. Sembra distantissimo, ma se la fai a piedi in 5 minuti sei arrivato. Il tipo di corsa dice: è scoppiata una bomba.

1, 2, 3, 10, 20, 50, 76 è la prima conta, 85 al definitivo, centinaia i feriti.

seconda classe. Non lo so io, nato nel 1985. Non lo sei tu. Non lo sanno i vigili del fuoco, i medici. Non lo sa ancora nemmeno l'autobus 37 con Agide Melloni, che per 16 ore prestò servizio come soccorritore. La linea 30 oggi passa ancora dalla stazione dei treni di Bologna. Fa ancora quel percorso. In verità, chiunque passi per la stazione fa ancora quel percorso.

0: che caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale Po, via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: che caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 € al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 € al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 € per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

0: tanti neolaureati che a causa della crisi attenta dell'azienda potrebbero rimanere senza lavoro.
1: L'uomo è caduto in un silos rimanendo intrappolato, sommerso dal grano.
2: Aspettare e sperare.
3: I lavoratori a progetto che attualmente stanno lavorando dentro, che io li chiamo schiavi.

Ouais, y'a haine. Dans ma rue. Ouais.

0: Che caldo, io sabato qua non ci sto.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa e Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto lì.

E alle 16.32, un buonasera a tutti quanti, sta per iniziare l'ora di buco, quindi come sempre vi metterò la consueta sigla e fra poco ci risentiamo.

0: in fila per tre, come sono tre le voci che oggi faranno compagnia in questa puntata dell'Ora di Buco. Intanto una buonasera a chi è qui con me.
1: Buonasera.
2: Ciao.
0: E una buonasera ovviamente a chi ci ascolta. Prima di incominciare vorrei ricordarvi come sempre i contatti di questa radio, che sono 06 49 17 50 se ci volete chiamare in diretta. Il sito da cui potete sentire lo streaming della trasmissione, che è www.ondarossa.info, e la mail di questa trasmissione a cui potete scrivere tutto quello che volete, che è oradibuco@ondarossa.info. È corretto? È tutto giusto?
1: Guarda, non t'ho ascoltato, ma mi sembra
0: grazie.
1: Di sì.
0: Questo è un grande classico pure di questa trasmissione. E quindi io, parlando di grandi classici, farei sempre la mia solita domanda, che vi riferisco a voi. Di che parliamo oggi?
2: Beh, oggi parliamo di un argomento molto serio e vorremmo presentare un dossier di BDS Roma che si intitola La scuola di Leonardo, scuola e industria militare, forme e dispositivi della complicità con il genocidio, il caso di Roma, complicità con il genocidio di cui sappiamo ampiamente, chi ascolta questi microfoni sicuramente non è digiuno o digiuna della complicità di Leonardo. Ma poi Leonardo allunga i suoi tentacoli in tanti settori, tante volte è stato parlato in tante atenei delle complicità con le collaborazioni con l'università. Oggi invece parleremo delle collaborazioni con insomma il grado di istruzione delle superiori, e in particolare proprio di quello che succede a Roma.
0: E quindi diciamo che magari, oltre a dare un po' di informazione in più attraverso la campagna appunto fatta da BDS, si potrà dare anche qualche strumento da poter utilizzare a partire da settembre, perché parleremo di circa, mi pare, una ventina di scuole in questa città, quindi delle scuole in cui magari chi ci ascolta può magari lavorare, oppure avere dei figli o delle figlie che la frequentano
1: e quindi che desiderano iscriverci, sì, e quindi è tanto più provvidenziale.
0: Esattamente, dotarsi sia di conoscenza che di strumenti utili per poter sovvertire lo stato delle cose. Quindi a questo punto io mando una traccia musicale per cercare di collegarci con la nostra interlocutrice.

0: E torniamo in voce per la presentazione di questo dossier molto importante. Abbiamo con noi un attivista di BDS Roma, boicottaggio, disinvestimento, sanzioni, a cui diamo la buonasera e che ringraziamo molto per la partecipazione. Ciao.
1: Buonasera, buonasera, ciao a tutte e tutti, grazie invece dell'invito che ci consente appunto di diffondere ulteriormente questo lavoro, mi viene da dire militante, che abbiamo fatto.
0: Un lavoro molto ampio, molto dettagliato, a nostro parere, insomma, importante da leggere, realizzato, dimmi tu se sbaglio, con l'Università di Girona, in Catalogna.
1: Guarda, in realtà diciamo sì, nel senso che chi l'ha fatto, e sono io appunto, è anche ricercatore e collaboratore dell'Università di Girona, per cui l'Università di Girona ha diciamo dato a diffusione nelle pagine del gruppo di ricerca con cui collaboro, che si chiama Liberi, è un gruppo di ricerca su infanzia, gioventù e comunità, diciamo ispirato dalla pedagogia trasformativa di Freire.
0: Benissimo. E quindi insomma stavamo dicendo prima, introducendo la tua partecipazione, questa di cui stiamo per parlare, che in questi anni molto si è parlato dell'invadenza di Leonardo negli Atenei italiani e non solo, molto meno si è parlato invece della presenza di Leonardo nelle scuole superiori, insomma. Voi avete realizzato in particolare proprio sul caso romano questo dossier. Se intanto ci vuoi un po' presentare qual è la situazione nelle scuole superiori romane rispetto appunto a questa presenza di Leonardo, che poi significa la presenza di un soggetto molto grande che collabora con Israele, vende armi a Israele e servizi militari.
1: Esatto, sì, diciamo che la ricerca diciamo sta dentro appunto il percorso della campagna internazionale di BDS sull'embargo militare, no? Che è fatta di tante cose, che ne so, il blocco dei porti in collaborazione con i sindacati conflittuali, è fatta appunto del settore che si occupa invece delle banche complici, eccetera eccetera. Insomma, noi appunto abbiamo pensato, e poi c'è appunto a livello nazionale, non solo, una campagna che si articola in maniera differente rispetto a Leonardo, no? Ci sono state iniziative davanti alle aziende, ci sono appunto settori come quello di RUP che si occupa dell'università, della ricerca, eccetera eccetera. Noi avevamo appunto deciso di approfondire l'esistenza, diciamo così, di relazioni tra questa impresa complice di genocidio di Israele all'interno delle scuole romane, per cui abbiamo fatto una ricerca quantitativa e qualitativa, andando ad analizzare sostanzialmente tutti i siti internet delle scuole secondarie e superiori di secondo grado e dei centri di formazione professionale, dei centri metropolitani di formazione professionale, in questo caso comprendendo anche i centri privati. E la cosa che è venuta fuori è, come si può dire, abbastanza preoccupante, perché anche se diciamo la presenza di Leonardo non è estesissima, però diciamo non è insignificante, nell'analisi di più di 100 siti internet, ne abbiamo analizzati 125 di scuole superiori, abbiamo trovato appunto 19 presenze di Leonardo, che sono presenze, come si può dire, differenti a seconda dell'istituto. Si va dalla partecipazione dell'istituto a formazione scuola-lavoro, l'ex PCTO per intendersi, ad attività di orientamento, a partecipazione di diciamo scuole a seminari o a convegni, a partecipazioni a premi indetti da Leonardo, eccetera. Quindi alcune di queste diciamo relazioni sono relazioni in qualche modo temporanee, altre come quelle che riguardano la formazione scuola-lavoro sono più, già molto più strutturate. E poi ci sono c'è diciamo una scuola che invece è un'eccezione probabilmente a livello nazionale, che è quella dell'Istituto di Istruzione Superiore Matteucci, perché in collaborazione con Leonardo ha avviato un indirizzo vero e proprio, che è appunto un indirizzo di sperimentazione che si chiama Liceo Digitale. E da questo punto di vista è chiaro che il discorso, diciamo, della presenza di Leonardo all'interno del sistema di istruzione pubblico, diciamo così, diventa ancora più profondo, radicato, diciamo, e pericoloso, perché in questo caso, diciamo, Leonardo interviene direttamente nella rielaborazione sostanzialmente dell'intero curriculum di studi della scuola. Fin dal biennio, in pratica, basta andare a vedere, che è pubblico appunto, il piano triennale dell'offerta formativa del Matteucci, per rendersi conto di che cosa significa questo tipo di collaborazione tra Leonardo e un'istituzione, una scuola appunto pubblica.
2: Scusami se ti interrompo, no, volevo solo sapere una cosa, perché tu comunque dicevi che in queste 19 scuole, se non mi sbaglio, appunto Leonardo è presente in varie forme, no? Per vari tipi di attività. E quello che ti volevo chiedere, siccome poi quello che diciamo pure in introduzione era cercare magari di dare gli strumenti alle persone che ci ascoltano per capire se nella scuola dei propri figli e figlie o nella scuola in cui insegnano, lavorano, è presente una situazione di questo tipo, Leonardo come si presenta? Come Leonardo oppure con altre forme che magari sono un po' meno riconoscibili?
1: Questo è appunto stato uno degli obiettivi della ricerca, che era quello di, come si può dire, svelare, diciamo, il tentativo di operare un'azione di peace washing e di social washing di Leonardo attraverso appunto le sue collaborazioni con le scuole pubbliche, perché appunto Leonardo si presenta principalmente come un'azienda che ha a che fare con l'innovazione digitale, che si occupa di sicurezza dei cittadini e che opera nel campo della difesa. Noi sappiamo benissimo che questo linguaggio ovviamente nasconde invece appunto un'azienda che produce armi, che ha collaborazioni che dopo il 7 ottobre del 2023 sono continuate in termini di vendita di servizi e di armi ad Israele, e che diciamo si occupa di cyber security nella direzione del controllo sociale, insomma. Quindi questo è il modo di presentarsi nelle scuole da parte di Leonardo, con alcune eccezioni, perché ovviamente l'interesse di un'azienda come questa nell'entrare all'interno delle scuole pubbliche italiane è anche quello, come si può dire, di lavorare nel senso di contribuire insieme ad altre realtà del mondo, diciamo, delle aziende private nell'avanzare nella costruzione di in qualche modo soggettività giovanili neoliberali, in qualche modo, no? Perché appunto in alcuni interventi, adesso ve lo vado a cercare subito, Cingolani non si risparmia nel dire quali sono, diciamo, alcuni obiettivi anche di questi interventi. Cingolani, che è l'ex AD di Leonardo, in un incontro fatto
0: un ex ministro,
1: esatto, e anche ex ministro, in un incontro pubblico a cui hanno partecipato alcune scuole, tra cui la scuola dove insegno io, che è l'ITIS Galilei di Roma, Cingolani non si è preoccupato di dire tranquillamente agli studenti che in Europa ci siamo, cito letteralmente, in Europa ci siamo seduti pensando che la pace fosse gratis, non fatevi fregare da chi dice che buttiamo soldi in armi. Quindi in questi interventi, diciamo, da un lato si presenta come un'azienda al vertice dell'innovazione tecnologica e che quindi in grado di offrire le nuove competenze che richiede il mercato contemporaneo del lavoro, no? Altro elemento, diciamo, del paradigma neoliberale in educazione molto caro anche a Leonardo. E dall'altro però poco a poco, diciamo, introduce anche elementi di, come si può dire, mi verrebbe da chiamare, di israelizzazione del comparto educativo pubblico in qualche modo.
0: Sicuramente. Senti, tornando invece al Matteucci di cui stavi parlando, io non ho capito, evidentemente ho poca, come dire, coscienza giuridica, come è possibile che una scuola pubblica apra un indirizzo, perché l'indirizzo digitale, no, che ha aperto insieme a Leonardo, con una specie di joint venture con un'azienda per quanto a partecipazione statale.
1: Guarda, da questo punto di vista bisognerebbe approfondire l'analisi, perché appunto non ci sono nel sito internet, diciamo, del Matteucci, non ci sono riferimenti a questi aspetti. C'è dettagliatamente riportato in cosa consiste questo liceo digitale, che voi ritrovate anche in una tabella, diciamo, del dossier che abbiamo pubblicato. E che sono riportati appunto nel piano triennale dell'offerta formativa. Certamente una scuola, diciamo, per avviare un nuovo indirizzo non lo può fare senza avere il via libera di una istituzione che sta al di sopra. Nell'autonomia degli istituti, dei singoli istituti, diciamo.
2: Eccoci qua, allora andiamo un attimo in sentire un po' di musica e torniamo subito.

0: Ed ecco qui, poi torneremo alla Nigna col suo ultimo singolo. Intanto dovremmo essere tornati in collegamento. Ci senti?
1: Sì, eccomi, eccomi.
0: Eccoci.
1: E allora, vi stavo dicendo che appunto nell'autonomia scolastica, diciamo, gli istituti hanno la possibilità di proporre dei nuovi indirizzi, però poi deve intervenire un'istituzione superiore che è l'ufficio scolastico regionale. Quindi qua bisognerebbe appunto indagare anche questo aspetto che riguarda appunto il fatto che l'ufficio scolastico regionale ha approvato la proposta di questo nuovo indirizzo in collaborazione con Leonardo Spa.
2: Sì, questo è sicuramente vero. È vero anche che prima di avanzare la proposta gli istituti scolastici devono approvare il nuovo indirizzo a livello di collegio docenti e poi a livello di consiglio d'istituto.
1: Certamente, certamente sì. Però loro approvano, diciamo, una proposta.
2: Certo,
1: questo è senz'altro vero.
2: Cioè, intendevo dire semplicemente che c'è una consapevolezza da parte del corpo docente e comunque anche dei rappresentanti di quella scuola del tipo di indirizzo che si è andati poi a proporre all'USR.
1: Sì, questo mi pare inevitabile, assolutamente, sì.
3: E diciamo il Matteucci è la punta dell'iceberg, ma poi ci sono altre scuole che collaborano in altro modo, tu dicevi anche con livelli di coinvolgimento diverso, e sicuramente chi ha un PCTO, cioè una formazione scuola-lavoro attiva con Leonardo, ha un coinvolgimento più strutturale che non chi fa degli interventi di formazione. E qua vedo che il programma In Volo con Leonardo, che è appunto una formazione scuola-lavoro, faccio qualche il nome di scuola perché mi sembra importante, ci partecipano il liceo Montale, il liceo Avogadro, il liceo Democrito, il liceo l'istituto di istruzione superiore di Zagarolo, un ITS il Cannizzaro di Colleferro, un altro istituto superiore che è quello Amari Mercuri di Ciampino, il liceo di Ciampino, insomma tante scuole della provincia di Roma hanno questa formazione scuola lavoro, che noi peraltro come dire critichiamo già come istituto in sé, nel senso che la chiamiamo sfruttamento scuola lavoro. In questo caso abbiamo insomma studenti minorenni e non che collaborano lavorativamente con Leonardo.
1: Sì, esattamente, c'è una distribuzione appunto molto importante di iniziative di questo tipo con un coinvolgimento ampio di scuole. E c'è un altro elemento che viene riportato nel dossier e che riguarda il fatto della reperibilità delle fonti e della trasparenza anche in queste cose, perché quelli che sono riportati, che tu hai elencato, sono diciamo quelli che risultano da documenti che sono pubblicati nelle scuole, perché come ripeto noi abbiamo fatto una sorta di test mining di tutti i siti internet delle scuole, quindi sono documenti che sono pubblicati attraverso TOF oppure circolari nelle scuole. C'è però, ci sono delle cose che nelle scuole succedono e che non vengono assolutamente rese pubbliche. E il seminario di cui vi ho accennato prima, con la presenza appunto dell'ex di Cingolani, di questo seminario non si sa nulla da un punto di vista pubblico nelle scuole, perché l'informazione e l'invito a partecipare è passato attraverso delle mail che venivano indirizzate singolarmente dai docenti. Ecco, questi dati che noi abbiamo recuperato diciamo attraverso contatti personali diciamo con persone, ovviamente non sono trascritti nel dossier, hanno a che fare con un problema di trasparenza molto grande e probabilmente ampliano ancora di più i dati che qua sono riportati relativamente alle 19 scuole, perché sicuramente alcune formazioni scuola lavoro non sono segnalate pubblicamente nei siti delle scuole, alcuni incontri di orientamento a cui le scuole hanno partecipato con la presenza di Leonardo, non sono stati pubblicati nelle scuole. Quindi c'è tutto ci sono una serie di elementi non in chiaro rispetto a queste collaborazioni che dovrebbero vedere crescere, diciamo, una mobilitazione di lavoratrici e lavoratori della scuola, di studentesse e di studenti, per pretendere trasparenza, chiarezza e, diciamo, in qualche modo dei protocolli etici anche nella costruzione di relazioni con il territorio, visto che ormai questa questione ci sta. Noi combattiamo anche contro, ovviamente, come dicevi anche tu, la formazione scuola-lavoro, però, diciamo, alcuni di questi elementi di trasparenza e di eticità nelle relazioni con situazioni del territorio dovrebbero essere pretese. Questa è una parte, tra l'altro, che viene riportata nel dossier come una sorta di kit, diciamo, per il mondo, diciamo, delle scuole, ma anche più in generale dell'attivismo, per continuare una mobilitazione che, diciamo, è partita in contemporanea, in realtà, per quanto ci riguarda, con la ricerca che abbiamo svolto sul territorio di Roma e provincia, perché, come ripeto, insomma, questo lavoro è una sorta di corricerca che è stato, sì, diciamo, in qualche modo un lavoro scientifico, ma è stato, diciamo, fatto in stretta relazione con le mobilitazioni che abbiamo prodotto sul territorio, in collaborazione con docenti per Gaza, in collaborazione con RUP e in collaborazione con un'assemblea cittadina che si chiama Equipaggi di Terra, per esempio, nella protesta contro un altro tipo di collaborazione che in questo caso riguarda la formazione professionale che a differenza, diciamo, delle scuole superiori di secondo grado afferisce alla città metropolitana.
3: Senti, prima di arrivare alla formazione professionale volevo chiederti ancora una cosa su questa formazione scuola-lavoro, perché tu dicevi giustamente queste sono le scuole in cui è emersa dai loro siti, ma ce ne possono essere altre che non ne parlano. Comunque, andando a leggere poi dentro i siti delle scuole che fanno cenno a questo PCTO in volo, di fatto non c'è scritto niente, perché
1: no,
3: si
1: certo.
3: Dice Leonardo, azienda leader nel settore dell'aerospazio, difesa e sicurezza, quindi guerra, sì. E poi si dice grazie a questo percorso studentesse e studenti avranno modo di approcciarsi alle STEM avvicinandosi e analizzando una delle più grandi sfide per l'umanità, la possibilità di volare, che è un po' come non di niente, perché finisce qua.
1: Sì, sì, certo, è un non dir niente, è un mascherare, appunto, il ruolo vero, diciamo, di Leonardo come azienda che produce guerra, appunto. E, sì, sì, è, diciamo, un'operazione di social washing, anche lì, appunto. Il
3: nome del povero Leonardo da Vinci e delle sue macchine per volare.
1: Sì, sì, sì, sì, sì. È una mistificazione, è una maschera che copre, appunto, la realtà terribile di questa azienda sostanzialmente, ed è un lavoro grande, secondo me, per i movimenti sociali, per, appunto, svelare questa truffa, diciamo, e questo approfondimento di quello che comunque è un continuo processo di trasformazione in un senso neoliberale della scuola, no? Perché, appunto, tutte queste paroline magiche, innovazione, tecnologie digitali, aerospazio, sicurezza, cyber security, eccetera, e appunto sostituire sempre di più nel curriculum degli studenti e delle studentesse le discipline che consentono agli studenti di costruire un pensiero critico, che sono, appunto, italiano, storia, geografia, eccetera, con invece un discorso di didattica competenziale, in un primo caso disciplinare, poi sempre più spostata verso le competenze di base e verso quelle che vengono chiamate competenze non cognitive, che sono semplicemente degli strumenti in pratica attraverso le quali si pretende che gli studenti operino su se stessi in pratica per trasformarsi in imprenditori, in autoimprenditori sostanzialmente. Ecco, l'ingresso di Leonardo approfondisce nel senso del regime di guerra anche questi aspetti del paradigma neoliberale in educazione.
2: Sì, assolutamente, scusami. A questo proposito mi ha colpito una cosa che ho letto proprio dentro al dossier, cioè ci sono patrocinati, diciamo portati avanti da Leonardo, anche progetti di educazione civica, e volevo chiederti di parlarci un attimo di questo progetto Educamente, che non ho capito, se non ho capito male, è a metà tra formazione scuola-lavoro e educazione civica, tenendo presente che al di là di Leonardo ci sono scuole che fanno, diciamo, l'educazione finanziaria come forma di educazione civica, per venire incontro al discorso che in qualche misura tu stavi facendo.
3: Tipo il Copernico di Pomezia, che ha tra i soggetti di collaborazione sia Leonardo che la JP Morgan, per esempio.
2: Tanto per dire.
1: Sì, guarda, su questo aspetto non abbiamo riportato molto in realtà all'interno del dossier. È credo uno degli aspetti che vanno approfonditi, perché questo risulta da, come si può dire, da un tessuto che appunto aziende private che oggi con questa apertura, no, che le scuole hanno verso il territorio, che poi in realtà significa semplicemente un'apertura alle aziende private, si è costruita appunto una rete di aziende private presuntamente, diciamo, specializzate nel campo della formazione, in pratica dell'educazione, dentro le quali o in collaborazione con le quali Leonardo sta in pratica. Questi percorsi in realtà spesso sono percorsi come si può dire, dove i contenuti sono molto ma molto deboli, e vengono fatti semplicemente per offrire alle scuole come si può dire, delle escamotage per gli studenti, per poter svolgere delle ore in più, diciamo, in maniera veloce, spesso completamente online. Questo te lo dico per esperienza diretta, per quel poco che ho potuto osservare direttamente come insegnante che non ha molti collegamenti con questi, perché io sono insegnante per le attività di sostegno, insomma.
0: Chiaro. Guarda, io, diciamo, rispetto a quello che dicevi un po' prima parlando della formazione professionale, in realtà mi veniva da fare uno step intermedio, nel senso che io ho visto la lista di licei e di istituti superiori che avete pubblicato, e comunque compaiono diversi licei come il Liceo Scientifico, sì, Avogadro, certo, Montale, il Kennedy, il Pasteur, il Democrito, insomma.
3: Neumann
0: però è pure tecnico, oltre che essere liceo. E quindi io, appunto, con questa parolina che ho appena detto, tecnico, mi volevo un attimo ricollegare a questa cosa qui, che è stato uno degli argomenti cardine di quest'anno nel mondo della scuola, cioè nel senso la cosiddetta riforma degli studi tecnici, no? Del cosiddetto 4+2, in cui adesso i tecnici possono passare tranquillamente, avere una formazione di 4 anni più i 2 successivi che sono di specializzazione, non mi ricordo bene come viene definita, attraverso queste ITS Academy. E io con questo ti volevo chiedere, siccome queste ITS Academy mi sembrano il contenitore perfetto per un'azienda come Leonardo, che cosa avete rivelato da questo punto di vista voi?
1: Guarda, anche questo, diciamo, è un aspetto, diciamo, che è riportato nel dossier come elemento per uno sviluppo ulteriore della ricerca. La riforma dei tecnici è in fase sperimentale, nel senso che il 4+2 non è diventato ancora, diciamo, a regime per tutti gli istituti tecnici italiani. In pratica ci sono in molti istituti tecnici dei corsi sperimentali, anche nel Galilei, per esempio, della mia scuola, c'è appunto, ci sono alcune classi che fanno il 4+2 sostanzialmente. I 4 anni sono 4 anni concentrati, appunto, delle discipline che vengono solitamente fatte in 5. C'è un orario giornaliero che ovviamente per forza di cose viene aumentato, però ovviamente anche riducendo la qualità, ovviamente, dei percorsi di apprendimento degli studenti. E poi ci sono appunto i più due che, come dicevi tu, sono i cosiddetti Academy, gli istituti tecnologici superiori. Allora, questo è sicuramente un altro delle porte che le trasformazioni recenti della scuola stanno aprendo al mondo privato e anche appunto a Leonardo. Leonardo ha una propria Academy, si chiama Leonardo Academy, però quello che abbiamo rilevato diciamo in maniera abbastanza veloce è che anche in molti istituti tecnologici superiori, in molte accademie, diciamo, che non figurano essere direttamente come si può dire, strutture create da Leonardo, in realtà Leonardo compare tra i soci fondatori, l'Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy, per esempio, l'Istituto Tecnico Superiore Meccatronico del Lazio, l'Istituto Tecnico Superiore Prime, sono appunto esempi di questo tipo, strutture in qualche modo non emanazione diretta, non creature dirette, diciamo così, di Leonardo, però andando a cercare tra i soci fondatori si riscopre appunto Leonardo. Quindi sì, sono dei cavalli di Troia, mi viene da dire, attraverso i quali appunto si apre in qualche modo la scuola pubblica, intanto a una completa privatizzazione, perché tutte le academy sono strutture private, e poi all'industria della guerra e appunto in qualche modo a una normalizzazione del genocidio.
0: Io a questo punto poi tornerei a finire, diciamo, la carrellata su come è composta la presenza di Leonardo all'interno delle scuole, nel senso che abbiamo un pochettino parlato dei licei, adesso abbiamo parlato un pochettino dei tecnici, e prima menzionavi quello che succede all'interno che avete rivelato che succede all'interno dei corsi dei centri di formazione professionale. Ci vuoi dire un pochettino di più da questo punto di vista? Poi ovviamente è sempre disponibile sul sito tutta l'indagine, sì, diciamo, e quindi si può facilmente
1: vedere. Certo, sì. Sì, abbiamo fatto appunto lo stesso tipo di analisi, diciamo quantitativa e qualitativa, diciamo, su tutti i siti, diciamo, della formazione professionale e sui centri metropolitani di formazione professionale pubblici e paritari, diciamo, non privati, paritari. E qua, diciamo, le cose da segnalare sono quelle importanti. È una segnalazione, che è il centro metropolitano di formazione professionale di Acilia, che ha avviato un corso di formazione per operatori digitali in ambito cyber security, anche questo completamente organizzato con Leonardo. Quindi da un punto di vista curricolare, da un punto di vista delle pratiche laboratoriali, cioè tutto quanto, diciamo, è coorganizzato con Leonardo. Poi abbiamo trovato un centro paritario, che è il CFP ELIS, che in realtà ha una sorta di consorzio dentro la quale sta pure Leonardo, e che, diciamo, poi è invischiato in molte collaborazioni anche con le scuole pubbliche di istruzione secondaria di secondo grado, però diciamo non entro nel merito di questo in questo momento. La cosa importante è che questo corso di formazione si è potuto avviare perché appunto la città metropolitana, attraverso un decreto del sindaco nel 2024, appunto ha avviato un accordo di collaborazione con Leonardo, che prevedeva la creazione di questo corso sostanzialmente. E questo corso è un corso gratuito per ragazze e ragazzi dai 14 ai 17 anni, che viene svolto in parte nel centro di Acilia, in parte appunto nelle strutture messe a disposizione da Leonardo. E anche in questo caso, come si può notare anche dal manifesto, che è anche riprodotto parzialmente, diciamo, nel dossier, il tutto è fatto in maniera molto accattivante. Leonardo, diciamo, cioè, scusate, il corso è rappresentato da un topolino hacker che negli anni precedenti aveva il simboletto di Leonardo nella felpetta. Ho visto i manifesti nuovi, il simbolo di Leonardo è scomparso, perché quest'anno comunque sono già uscite alcune denunce che abbiamo pubblicato su Dinamo Press, poi ripresa dal manifesto, e poi abbiamo fatto un'azione insieme a Docenti per Gaza e all'assemblea Equipaggi di Terra davanti a Città Metropolitana, e in quell'occasione cogliendo anche la possibilità di criticare diciamo la scuola pubblica, perché è anche sede appunto dell'ufficio scolastico regionale.
0: No, quello che diciamo da questo punto di vista mi veniva anche da aggiungere a questo punto è nel dossier comunque ci sarà una sorta di kit per poter agire in qualche modo, no? Adesso visto lo stato dell'arte delle cose.
1: Sì, prima di questo volevo dire che c'è un altro elemento di ambiguità, magari lo dico velocemente, e che riguarda, diciamo, la gestione dei dati, perché facendo questa ricerca casualmente, diciamo, ci è capitato tra le mani un documento pubblicato, non so se inavvertitamente o se consapevolmente, perché non so, un documento di una scuola che scriveva, che pubblicato nel 2020 questo, che parlava appunto dei dati dell'anagrafe nazionale degli studenti. Questo è un dato nazionale, non più semplicemente romano, che era sostanzialmente gestita da Leonardo Spine, raggruppamento temporaneo di impresa, con l'Enterprise Service Italia. E quindi Leonardo aveva la gestione dei dati delle studentesse e degli studenti a livello nazionale proprio. E una ricerca successiva, approfondendo questo aspetto, abbiamo scoperto che dal 2022 in realtà l'anagrafe nazionale ha cambiato di nome, adesso si chiama dell'istruzione, è passata sotto la gestione di Sogei, che è una realtà in realtà completamente controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e però in realtà poi la collaborazione con Leonardo rispunta fuori, perché entrambi questi soggetti rientrano nel progetto del Polo Strategico Nazionale relativamente alla digitalizzazione delle infrastrutture pubbliche, diciamo così, dei dati pubblici, e quindi, diciamo, Leonardo rientra nella gestione dei dati dell'anagrafe studentesca, dell'anagrafe nazionale dell'istruzione, come, diciamo, azienda che si occupa diciamo della sicurezza. Quindi in qualche modo Leonardo sarebbe quello, adesso lo dico banalmente, che costruisce la cassaforte, mentre Sogei sarebbe quello che detiene la chiave in pratica, e che quindi può manipolare e elaborare i dati delle studentesse e degli studenti. E molti ricercatori sostengono che questa questione però ha delle vulnerabilità, soprattutto quando c'è per esempio la necessità di aggiornare i software, e in questo caso, diciamo, l'azienda che produce la cassaforte in pratica ha la possibilità appunto di entrare i dati. Insomma, per noi questo è un elemento di problematicità abbastanza importante, diciamo, che Leonardo abbia la possibilità, quindi un'azienda, diciamo, privata, anche se a partecipazione statale, diciamo così, però insomma, che si occupa della cyber security, che ha rapporti strettissimi con Israele, eccetera. Questo per noi è un problema abbastanza importante.
2: Scusami, proprio su questo, perché a me sembra una cosa parecchio importante, e quindi vorrei chiederti se ho capito correttamente. Cioè, Leonardo sarebbe, semplificando per, diciamo, il mio livello di comprensione, coinvolta nella sicurezza del SIDI, cioè di quel quello che è il sistema informativo del Ministero dell'Istruzione, in cui vengono riversati tutti i dati di qualunque tipo degli studenti e delle studentesse, di tutte quante le scuole a livello nazionale, e questo sinceramente, e sappiamo perfettamente insomma quali poi coinvolgimenti ci siano, no? Attraverso la garanzia della sicurezza, come facilmente si possa accedere. Questo personalmente la trovo una cosa enorme, ecco.
1: Sì, prima del 2022 appunto Leonardo, con quell'altra azienda che vi citavo prima, gestiva anche i dati, Service Enterprise, adesso non ricordo il nome, l'ho citato prima perché ce l'avevo sotto mano, adesso non ce l'ho più.
2: Enterprise Service.
1: Esatto, qui con quest'altra azienda non solo si occupava della sicurezza ma anche della gestione dei dati. Dal 2022 la gestione dei dati è passata a Sogei, però entrando nel polo strategico nazionale, Leonardo insieme a Sogei, Leonardo si occupa della sicurezza, però è chiaro che c'è tutta una serie di vulnerabilità che non diciamo noi, lo dicono gli esperti di sicurezza informatica, che mette in dubbio il fatto che Leonardo non possa accedere ai dati, appunto. Questa è una questione appunto che, come dicevi tu, è molto, molto problematica.
3: E invece, tornando sul capitolo della formazione professionale, qua c'è una responsabilità politica della, lo hai già detto, ma lo voglio sottolineare, della città metropolitana di Roma, di Roma Capitale, perché voglio dire, sono giunte quelle di Roma Capitale che si pongono in qualche modo a volte come solidali, ma poi scopriamo vari problemi, scopriamo il problema di Mekorot per quanto riguarda l'acqua, scopriamo il problema del coinvolgimento di Leonardo nella formazione professionale.
1: Esattamente, sì, e anche in questo caso, dopo le mobilitazioni che ci sono state, come appunto le mobilitazioni che ci sono state per il caso che citavi tu, insomma, di Mekorot e di Tebat, che riguardano appunto città metropolitana, il comune di Roma, in pratica anche in questo caso, dopo le mobilitazioni e dopo un'interrogazione fatta all'interno di città metropolitana da una piccola componente della maggioranza, la risposta è stata che le collaborazioni con Leonardo non riguardano il settore della difesa, quindi la produzione delle armi, ma riguardano appunto l'innovazione tecnologica digitale, per cui le collaborazioni con questa azienda continueranno in barba appunto alle complicità di questa azienda con il genocidio in Palestina, con il fatto che comunque è un'azienda che con il mondo dell'educazione, della formazione, dell'istruzione non dovrebbe aver niente a che fare proprio per quello che produce in pratica. Quindi sì, assolutamente.
3: E prima di arrivare al kit volevo farti ancora un'altra domanda, cioè se avete riscontrato collegamenti diretti con l'ufficio scolastico regionale del Lazio, perché per esempio noi abbiamo visto, cercando di documentarci un po', che per esempio l'ufficio scolastico regionale nel 25 ha indetto un concorso che si intitola l'aerospazio, tecnologia, passione, competenze, professionalità al servizio del paese nell'era dell'intelligenza artificiale, che sinceramente sembra fatto proprio apposta per chi ha, magari non lo è, ma per chi ha la formazione scuola lavoro con Leonardo.
1: Sì, ma questo è un bando, scusami, perché io non lo conoscevo.
3: È un bando per un concorso
1: rivolto
3: alle scuole superiori, agli istituti secondari di secondo grado. In particolare agli istituti aeronautici, agli istituti aderenti a varie reti, e però dice a tutte le scuole secondarie interessate alla progettualità.
1: Non ti saprei.
3: Se in generale ci sono collegamenti poi con l'ufficio scolastico regionale o se li avete riscontrati solo direttamente con i singoli istituti.
1: Ma tra chi, scusami, tra Leonardo. No, io credo che i rapporti con l'ufficio scolastico regionale, però è una supposizione che esce fuori soprattutto dalla questione del liceo digitale. Credo che i rapporti con l'ufficio scolastico regionale e Leonardo ci siano assolutamente, ripeto, almeno a partire dal dato del liceo digitale dell'Istituto Superiore di Istruzione Superiore Matteucci. Per quanto riguarda la cosa che citavi tu, non so se francamente sembra davvero tagliata apposta per quello, diciamo, però non ti saprei rispondere.
3: O perlomeno insomma è tagliato per una per una scuola, certo, che prevede anche quello, ecco.
1: Assolutamente, assolutamente, sì.
3: E quindi non so se volevi aggiungere ancora qualcosa, altrimenti appunto siccome BDS a questo ci abitua, insomma, a chiamarci direttamente all'azione, no? Così come lo facciamo quando boicottiamo non lo so, una merce, o l'altro giorno parlavamo da questi microfoni quando cambiamo conto corrente perché ci sono delle banche che finanziano direttamente. In questo caso che cosa può fare chi legge il dossier?
1: Sì, allora c'è, come avete anticipato anche prima, diciamo un kit che è appunto un kit per le mobilitazioni sostanzialmente, che riguarda delle indicazioni in qualche modo nel come ripetere in territori differenti da quello romano, diciamo un lavoro appunto di inchiesta e quindi di produzione di altri dossier che servano a rendere esplicite questi tipi di collaborazioni. L'obiettivo del dossier da un lato è quello appunto di smascherare Leonardo nella sua operazione appunto di peace washing e di social washing, primo, e l'altro obiettivo è quello di far sì che il sistema di istruzione e il sistema di formazione professionale

0: appunto inviti a, che ne so, ai singoli docenti, al passaggio nei consigli di classe, perché avviano, diciamo, una riflessione critica sui materiali che utilizzano, sulle attività di orientamento che propongono e sui contenuti curricolari che vanno appunto a, a sviluppare con gli studenti, che riguardano il collegio dei docenti, che riguardano poi la possibilità appunto di introdurre nel piano triennale dell'offerta formativa, diciamo così, una sorta di clausola etica che riguardi tutto quello che un istituto può fare nelle sue relazioni con il territorio esterno sostanzialmente, e che quindi vincola la scuola nel suo insieme, ma vincola poi anche ogni singolo docente, diciamo, nello stabilire appunto relazioni con enti che stanno all'esterno della scuola. E, queste proposte che facciamo sono, diciamo, dettagliate in particolare, diciamo, con anche degli esempi proprio pratici negli allegati che mettiamo nel dossier. E come dicevo, riguardano anche appunto gli studenti, sia da un punto di vista della possibilità di sfruttare in qualche modo organismi istituzionali, mi viene da dire, come le assemblee studentesche e gli altri organismi, diciamo, istituzionali studenteschi, ma poi anche proprio da un punto di vista di coinvolgimento anche più militante, mi viene da dire, in relazione appunto alla rete dei collettivi studenteschi e quant'altro, insomma. E, io credo che questo sia un lavoro che deve essere esteso assolutamente a livello nazionale, perché solamente lavorando e cercando di coordinare anche questo tipo di intervento, rendendolo sempre di più pubblico e capillare, possiamo pensare di poter ottenere appunto dei risultati concreti. Il coinvolgimento proprio di tutti i settori che hanno a che fare in qualche modo con la scuola è un coinvolgimento assolutamente indispensabile, necessario, insomma.
1: E su questo non posso che concordare, e anzi mi sento di ringraziarti a nome sia delle persone che sicuramente stanno qui con me in studio, ma anche delle tante persone che ci stanno ascoltando in questo momento. E quindi ti direi che, diciamo, da un certo punto di vista spero che ci risentiamo a breve anche per aggiornarci su eventuali sviluppi nazionali o in altre città.
0: Assolutamente, molto volentieri.
1: Di questo paese. E quindi niente, rinnovo i ringraziamenti e ti direi a presto.
0: Grazie mille a voi e saluto tutte e tutti. Sì, speriamo molto presto. Grazie ancora.
2: Ciao.
1: E quindi, quando sono le 17:28, questa è sempre l'ora di buco, e vi direi che adesso magari mettiamo un pochettino di musica, risentiamo sempre il nuovo singolo della Ninja, che adesso non mi ricordo come si chiama, però ritorniamo.

0: E alle 17.31, questa è sempre l'ora di buco. Quella che avete ascoltato era La Nigna con il nuovo singolo Rareke. Io ve lo dico come è scritto perché non so come si pronuncia. In realtà forse è stata la prima volta nella storia della radio che si annuncia un singolo senza sapere qual è il titolo. Scusate per chi lo fa di mestiere, ma io non lo faccio di mestiere. E quindi, tornando in voce, appunto, direi che possiamo commentare un po' di ultime notizie che ci sovvengono in questo caldo luglio romano.
1: Ma una non è proprio del giorno, ma insomma diciamo che è delle ultime settimane,
2: ma comunque rilevante.
1: E la VIR, noi in genere in questa trasmissione non ci occupiamo di scuole private, in questo caso ce ne occupiamo perché come dire, i locali per una scuola privata vengono concessi da un istituto pubblico, un'istituzione pubblica, o si sembra. Sto parlando dell'edificio come si chiama, l'ex Sant'Ambrogio. Siamo nel ghetto di Roma. Si tratta di un edificio storico molto grande che ha avuto altre stagioni, insomma, con il Rialto occupato e insomma, che è una stagione, come dire, di cultura indipendente che è durata credo almeno 20 anni in questa città. E adesso questo edificio pubblico ha avuto, come dire, la destinazione di questo edificio ha avuto una svolta da quando la giunta capitolina a novembre del 24 ha concesso l'immobile alla comunità ebraica di Roma per ospitare il liceo Renzo Levi, liceo che è una scuola privata confessionale paritaria, così come ce ne sono di cattoliche, c'è il liceo ebraico. E una decisione senza bando, ma per assegnazione diretta, praticamente quasi a costo zero, per una scuola privata.
0: Una concessione.
1: Evidentemente
2: proprio...
1: si pensa di voler fare l'assessorato al patrimonio di Roma Capitale, che fa questa concessione, e sinceramente ci dovrebbero spiegare perché un edificio di tanta rilevanza dovrebbe essere dato a, ripeto, a una confessione religiosa. Poi chiaramente la appunto non il Comune di Roma dice che non è una concessione gratuita, ma che la comunità ebraica si è impegnata a sostenere i lavori di ristrutturazione e di messa in sicurezza, e questi lavori ammonterebbero a circa 8 milioni di euro. Però qui si parla di un edificio enorme nel centro di Roma che viene concesso per 30 anni.
2: Sì, infatti, perché la concessione è a titolo gratuito per 30 anni e perché formalmente è a titolo gratuito, però la comunità ebraica si impegna a rendere nuovamente agibile l'edificio, e viene stimato un investimento di 8 milioni di euro che diciamo, rispetto a un immobile del centro storico di Roma, un immobile di pregio, per quanto parzialmente inagibile, ci sembra veramente un regalo,
1: insomma. Poi c'è una cosa che non torna, insomma, perché c'è una delibera del 2022, la delibera 104 di Roma Capitale, che prevede che gli immobili pubblici destinati a finalità di interesse generale devono essere assegnati attraverso un avviso pubblico, attraverso un bando.
2: Questo nel caso di finalità di interesse generale.
1: Esatto. Però in questo caso l'amministrazione comunale, pur, voglio dire, discutibile anche l'interesse generale, perché comunque si tratta di una scuola privata.
2: No, proprio questo volevo dire, che fatichiamo almeno da questa parte del microfono a vedere anche l'interesse generale, perché
1: che ci sia.
2: È una scuola privata comunque confessionale, però diciamo che questo possa essere da qualcuno ritenuto al Comune di Roma un interesse generale, però comunque
1: ammettiamo anche che ci sia. Il modo con cui è stata scelta l'assegnazione non rispetta la delibera stessa di Roma Capitale, perché non è stato fatto un bando.
2: Sì, sì, no, certamente questo, insomma, è una cosa che, a voler usare, diciamo così, una Vox Media, ci lascia profondamente perplessi e stupiti.
1: Cioè, appunto, è stato il Fatto Quotidiano a tirar fuori questa notizia parlando di assegnazione diretta. Le nostre fonti si limitano a questo, insomma, agli articoli che abbiamo letto. Ovviamente c'è stata e tuttora c'è polemica, c'è una polemica, insomma, che è tirata fuori anche all'interno degli stessi palazzi capitolini, nel senso che il responsabile della cultura dell'area metropolitana, che è Andrea Valeri, ha criticato questa operazione, ha messo anche in discussione l'opportunità di coinvolgere l'assessore al patrimonio Tobia Zevi in relazione alla sua internità alla comunità ebraica, cioè una sorta di conflitto di interessi.
2: Diciamo, sì, sì.
1: E poi ovviamente c'è chi allarga il discorso, perché tutto ciò avviene dopo il 7 ottobre e durante un genocidio. Dice: ma che c'entra, questa è la comunità ebraica. Ok, che c'entra? Niente, non c'entra niente, però di fatto viene dato, non so, qua mi segnalano altre cose, che secondo alcune ricostruzioni giornalistiche questo progetto poi di 8 milioni e mezzo di euro, che chi li sostiene a queste spese non lo sosterrebbe come dire, direttamente la comunità ebraica, certo, ma una fondazione che è riconducibile a un imprenditore, a Uri Poljavic, che è fondatore della società internazionale di gaming Soft to Bet attraverso la fondazione IAEL. E anche questo, cioè, ha creato qualche problema etico a chi leggeva la notizia, ma niente, insomma,
0: se mi avessi detto Leonardo, guarda, avremmo fatto perfetto, perché avremmo proprio chiuso.
1: No, più complicato, più complicato. Ma l'assessore al patrimonio, appunto, che dicevamo è Tobia Zevi, ha chiarito che le sponsorizzazioni o i contributi privati dovranno rispettare le procedure di legge. Intanto non l'hanno rispettate nell'assegnazione, però dovrebbero essere assegnati dopo. E poi ripetiamo, io ci dovrebbe, a mio parere, questa giunta spiegare perché dare a privati, per una scuola di istruzione privata, un edificio pubblico, se non perché si vuol fare un piacere politico alla comunità ebraica. Io non ne vedo altri di motivi, perché sinceramente scuole romane pubbliche che hanno bisogno di edifici ce n'è a bizzeffe.
2: Ma quante ne vogliamo? Insomma, sappiamo tutte e tutti come si sta dentro le scuole romane e quanto bisogno di spazi ci sia. E mi pare di capire che su questo è stato presentato un ricorso al TAR da parte di alcune realtà politiche e sociali, diciamo, e si è in attesa della pronuncia del TAR. Capisco, insomma, che c'è poco da fare affidamento su questa cosa, però diciamo almeno qualcosa si è mosso. Non so come commentarla questa cosa, se non così.
0: Guardate, io quello che vi posso dire, in realtà, non commentando direttamente questa notizia, ma forse partendo un po' dalla corrispondenza che ci abbiamo avuto con l'attivista di BDS, è che uno degli elementi più interessanti, mi verrebbe da dire, ma non penso di scoprire, penso di scoprire l'acqua calda, da quando è iniziato il genocidio ad oggi, è che questi livelli di mobilitazione che si sono sviluppati hanno, secondo me, una originalità o quantomeno una peculiarità molto più marcata rispetto ad altri periodi storici anche recenti, in cui c'è una grossa attivazione nella ricerca e nel capire quali sono i meandri, i meccanismi storti della realtà in cui viviamo, cioè, nel senso, banalmente, tutto questo lavoro che viene fatto dei saperi dual use, della complicità delle istituzioni come possono essere l'università inizialmente, adesso le scuole, comunque è un qualcosa che, diciamo, è un unicum. C'è chi qui in studio con me sta per strozzarsi, affogare, sì, esattamente. E quindi io che vi posso dire, ragazze, a questo punto, alle 17:41 del 7 luglio?
1: Vabbè, che la trasmissione è finita, anche la maturità.
0: La maturità.
2: Ci sono gli ultimi scampoli, ma proprio ultimi, però è finita.
1: Meno male, via.
2: Sì. Quando,
1: Malori per il caldo in aula, c'è stato un po'.
2: Sì.
1: Questo è stato.
2: Sì,
1: un po',
2: leggevo sì. un articolo recentemente che, in cui mi è sembrato in parte di riconoscermi, che dice: la maturità di quest'anno si è divisa tra i malori per il caldo da una parte e la presentazione del curriculum del candidato dall'altra, che sembrava l'inizio di un colloquio di lavoro sostanzialmente. E queste sono le novità dell'ulteriore riforma della maturità introdotta da Valditara.
0: Ma io ho sentito, se volete, uno stralcio. C'è dichiarazione di Gualtieri, mi pare, che non mi ricordo in che
2: sulla
0: occasione
2: maturità?
0: Parlasse, no, parlasse dell'emergenza caldo all'interno degli istituti scolastici e parlava di una serie di soldi stanziati dal comune per il rifacimento del sostentamento energetico delle scuole.
1: Saranno 8 milioni e mezzo?
0: Sì, esatto.
2: sì, 8 milioni.
0: Esatto.
1: Ma quello che trovo strano è che quest'anno ancora non è uscito l'articolo per dire
2: se scuole aperte anche d'estate.
1: No, se ha vinto il nord o il sud, se hanno preso voti più alti al nord o al sud.
2: No, ti ripeto, non
1: che
2: sono ancora finiti.
1: Se vince il sud è perché bara, se vince il nord
2: è perché
1: ha vinto.
2: Bravo.
0: Però poi c'è Invalsi che rimette tutto a posto.
2: No, però voglio dire, se ci risentiamo la settimana prossima, non so, faremo il punto su questo articolo perché
1: esce
2: manca
1: sicuro.
2: Ancora. Esatto, esatto.
1: Esce sicuro, quello sul caldo invece era già uscito. Quando uscirà quello sul invece che le scuole dovrebbero stare aperte anche d'estate, ricordatevi che c'è 40 gradi dentro le aule scolastiche. In genere non ci sono le tapparelle, molto spesso non ci sono, non ci sono le finestre, cioè le persiane, l'aria condizionata, vabbè, è proprio una buttata.
2: Mamma, non c'è, voglio dire, che aria condizionata.
0: Guarda,
2: stiamo parlando.
0: Io perché sono magnanimo, ma da questo punto di vista ho appena letto delle dichiarazioni di Valditara a riguardo, tenetevi sulla questione tenere le
2: il
0: scuole
2: aperte. Il caldo
0: aperte.
2: Tempra il carattere.
0: No, in realtà c'era un purpurì di roba, però siccome appunto vi voglio bene e voglio bene a chi ci ascolta, queste 17:43
2: la finiamo qua.
0: Di questo.
1: Comunque quest'anno finalmente l'esame di Stato, che ora si chiama di maturità, è diventato serio perché c'è Valditara e quindi...
2: E quindi non uscirà l'articolo che dici tu.
1: No, non uscirà, ma io penso che uscirà.
0: E va bene, allora noi che facciamo? Teniamo comunque così, con il fiato sospeso chi ci ascolta, perché penso che non riuscirà a
2: mi immagino il fiato sospeso.
0: Che fanno? L'ora di buco c'è, non c'è, martedì prossimo, sappiate che non lo sappiamo nemmeno noi e vi diremo...
1: Massimo ve lo potremmo far di durante la mattinata di martedì prossimo.
0: Ah, sì, se proprio vogliamo avere del professionismo.
2: Ci saranno persone che apposta si connetteranno per avere questa anticipazione.
0: Sì,
1: se esatto. Volete potete scrivere a ondarossa@ondarossa.info
2: anche a ora di buco chiocciola onda rossa.
1: Ora di buco secondo me la leggiamo un po' meno, devo dire che ora.
2: Ma se
0: io non penso
2: no, c'è chi la legge.
0: Io non penso di aver mai letto una mail dell'account.
2: Tu taci, non
1: ma
2: sei
1: tu
2: la persona
1: della mail, quindi figurati.
0: Grazie, no, questo mio analfabetismo digitale, sono contento che sia risaputo in tutte le latitudini di questo mondo.
1: Comunque passeranno repliche da qui
0: sì.
1: A settembre, molte repliche.
0: Le nostre voci le sentirete.
1: Ora, oggi pomeriggio ascolterete diverse musica perché ci sarà un po' di trasmissione che sono in vacanza
0: e sì e quindi che dire, noi allora ci lasciamo così con il fiato sospeso come già così. Dicevo prima e forse ci vediamo settimana prossima.
1: Palestina libera
2: Palestina libera davvero, ciao.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di produzione dal basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: caldo, io sabato qua non ci sto.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: che caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale Po, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

All'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Semiglia, musica dal mondo, e oggi vi porto in Nigeria, la seconda puntata di Semiglia dedicata alla Nigeria, che è lo stato più popoloso del continente africano, a 242 milioni di abitanti. Si affaccia sull'Oceano Atlantico nel Golfo di Guinea, e già dal 1600 gli schiavisti europei hanno fondato città portuali sulla costa per incrementare la tratta delle popolazioni ridotte a schiavitù destinate alle Americhe. Nel 1914 è stata colonizzata dagli inglesi fino al 1960, e dal 67 al 70 la Nigeria è stato teatro di una sanguinosa guerra civile per la secessione della regione del Biafra. E in Nigeria le compagnie petrolifere Eni, Shell, Total, Chevron, Exxon Mobil operano nel paese tramite una joint venture e sono responsabili, con la copertura del governo nazionale, di gravi e ripetuti abusi perpetrati sulla popolazione civile e anche di una disastrosa situazione ambientale causata dalle fuoriuscite del petrolio dagli oleodotti che contaminano le falde acquifere, le foreste e i campi coltivati. E nel paese anche praticato il gas flaring, che è un processo fortemente inquinante per l'atmosfera, in cui il gas associato alla produzione di petrolio, dove non facilmente commerciabile, viene bruciato e quindi si libera un sacco di anidride carbonica. E su questo e altri argomenti che riguardano l'Africa, in particolare la Nigeria, invito a seguire la rubrica di Radio Africa, la rubrica che si chiama Radio Africa, e anche sul sito della radio ondarossa.info potete trovare le puntate del passato. Ora passiamo alla musica. Il genere più importante, nato nel 1800 tra le coste del Ghana e poi sviluppato in Nigeria, è la high life, che è una fusione tra percussioni tradizionali africane, strumenti a fiato occidentali e il jazz. Altro genere importante in Nigeria è l'afrobeat, di cui l'esponente più importante è Fela Kuti, che è sicuramente il musicista nigeriano più noto al mondo, uno dei musicisti africani più noti al mondo, attivissimo dagli anni 70 agli anni 80, morto

tutto poi alla fine degli anni 90. Per questa puntata però ho deciso di non mettere nella scaletta Fela Kuti né neanche il batterista afrobeat Tony Allen, e che magari faccio una puntata proprio su di loro. E comincio, basta parole, comincio con il gruppo The Anambra Beats degli anni 70, legato alla scena High Life dell'area del sud orientale della Nigeria, nello stato di Anambra. Il pezzo si chiama Ayamma.

Easy Kabaka Brown è stato un musicista nigeriano associato alla scena high life e afro-funk degli anni 70. Il brano Belema è uno dei suoi pezzi più conosciuti e ce l'ascoltiamo.

0: L'Eligiado Sisters è un duo formato dalle sorelle gemelle Taiko e Keinde Eligiado tra gli anni 70 e gli anni 80 in Nigeria. Sono state le voci più originali dell'afrofunk del paese. I loro testi, spesso dedicati a temi sociali come il loro brano Orere El Jebo, denuncia la corruzione del governo di allora, il brano è del 76, e del divario tra i ricchi e i poveri nel paese e le ingiustizie sociali. Con un sound reggae ce l'ascoltiamo, Orere El Jebo.
1: Get out, fight, trouble in the streets, watch out, right, jambais on the way. Get out, fight, trouble in the streets, watch out.

Sì, questo brano era Afrofunk, il pezzo loro reggae, lo metto alla fine della puntata per introdurre More Fire. E Orlando Julius è autore di uno dei dischi Super Afro Soul del 66, che segnò proprio il primo punto d'incontro tra la musica africana e quella afroamericana statunitense. E la collaborazione col gruppo britannico The Helico Centers, tra Orlando Julius nigeriano e questo gruppo britannico, ha riportato la sua musica all'attenzione internazionale negli anni 2000, e fondendo afrobeat, jazz e anche psichedelia. Ascoltiamo il loro brano, Orlando Julius con The Helico Centers, Homo Oba Blues.

Michael Babatunde Olatunji, detto Baba, è stato un percussionista e musicista nigeriano noto per aver portato in Occidente la musica tradizionale del suo paese e per aver registrato, tra l'altro, il primo album di musica africana in stereofonia. Con la sua musica ha contribuito a diffondere le tradizioni ritmiche della sua gente, gli Yoruba. Ascoltiamo il suo brano Akiwowo.

Grazie all'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Semilia Musica al Mondo, puntata sulla Nigeria. E King Sunny Ade è uno dei più celebri musicisti nigeriani viventi, il principale interprete del juju, che è un genere basato su chitarre elettriche, percussioni e poliritmie yoruba. Con la sua band African Beats ha ottenuto fama internazionale fin dagli anni Ottanta. Ascoltiamo il suo brano Motimo.

Dele Sosima Sosimi è tastierista e compositore nigeriano, è stato membro della band di Fela Kuti. Trasferitosi a Londra, è oggi uno dei maggiori esponenti contemporanei dell'Afrobeat. Ascoltiamo il suo Ego Better.

Anche il bassista, cantante e compositore nigeriano Baba Ken Okulolo è noto per la sua musica High Life Afrobeat, però anche fa musica tradizionale del suo paese. E dopo essersi trasferito negli Stati Uniti ha continuato a promuovere la musica nigeriana con il gruppo Nigerian Brothers. Ascoltiamo un suo brano assieme al gruppo Nigerian Brothers che si chiama Laba Laba.

Ora un altro brano del duo formato dalle sorelle gemelle Taiko Keinda Ligiado, e il brano è reggae e si chiama Bobby. No, come non detto, non lo trovo, non ce l'ho, e quindi passo all'ultimo brano, che è di Majek Vashek, che è un cantautore e chitarrista nigeriano, è stato uno dei principali interpreti del reggae africano. E il brano si chiama Love and Affection, e intanto cerco il brano delle Ligiado Sisters.

0: this side. Let's find some praise in the most side. Praises.
1: È il brano delle Lijiadu Sisters, evidentemente non l'ho caricato, e quindi la puntata finisce qua, ma torno martedì prossimo e fra poco inizia More Fire, quindi siate in buone nani e buonanotte.

Buonasera e benvenuti a tutte e tutti e tutto a questa nuova puntata di Morfai Reggae Radio Show, che è iniziata nel lontano e sollevante, ovvero in Giappone, con i Waraji, nome che riprende i sandali tipici giapponesi dei monaci ma anche dei guerrieri ninja, con la loro Shout of Space Crucial Reggae Tune, che si rifà a Max Romeo Chase the Devil, uscita nel 2012 e riedita recentemente, magari l'ascolteremo in un'altra puntata, con Prince Fatty. E si continua con Marky Lyrical e Maca Dread e il pezzo Higher Reasoning. More Fire.

Babylon No Care But Who Care, che abbiamo ascoltato dalla Nuova Caledonia Marcus Eye insieme a Macca Dre, presente anche nella produzione precedente con Marky Lyrical e in questo caso accompagnato dai Zulu Vibes, pezzo che è uscito anche su vinile nel 2024. E continuiamo con un album che abbiamo già ascoltato, ovvero A Journey di Benjamin e Loyal Bass, e la traccia si chiama When Will We Learn.

E siete sempre all'ascolto di Morfai Reggae Radio Show. Abbiamo appena ascoltato due brani con un piccolo trick che avevamo già fatto, ovvero l'Enigma Hoon con Diaspora, che era costruita sul ritmo di Alpha Blondy di Brigadier Sabati, e per ricordarle le abbiamo messe insieme. E rimaniamo in Africa con Sean Cooty and Egypt 80, e in questo caso il featuring di Tom Morello di Rage Against the Machine e il brano Nadem.

e si rientra in studio quasi sul giro di boa sulla prima mezz'ora di questa puntata di Morfire Reggae Radio Show, programma che va sempre in onda solo su Radio Onda Rossa, una radio che dovete assolutamente sostenere. E visitando anche le nostre pagine all'indirizzo www.ondarossa.info potete scoprire come. Continuiamo con una tune francofona di Le Rune, prodotto da Boost & Beam, che riprendono un classico di Barney Spear, e la traccia Reggae Clandestine, dove Le Rune parla di violenza della polizia, di precarietà, di disillusione politica, ma anche della sua difficoltà di far sentire la propria voce come artista emergente. E sulla scia di questo nuovo beat ascolteremo poi Yardcore con il pezzo Rasta Time, ultima traccia dell'artista, DJ e produttore giamaicano.

Siete sempre all'ascolto di More Fire e si continua con altre brand new. Dopo Yacht Core ascoltiamo dal suo ultimo album Asa Lineage, in questo caso con due featuring, quello di Jesse Royal e di Brandon Roots. La traccia si chiama No Vagabond e mi sembra di riconoscere nella base la mano dei Disciple. Buon ascolto!

ed era Asa Lineage dal suo album Rebel Dota, con una traccia che con il suo ritmo stepperino ci introduce sui prossimi due brani. Il primo, riedito sulla Ariwa Record di Matt Professor con Yabby You, si chiama Jaovia, mentre il secondo è un lavoro di Dub Creator featuring The Disciple e si intitola Ja Music, uscito anche come Lacca ma a un prezzo sinceramente non raggiungibile, ovvero 40 euro. E quindi ce l'ascoltiamo qui a Radio Onda Rossa con More Fire Reggae Radio Show.

Things Get Better with Reggae Music, Jam Music, la musica di Jam, ma non solo, anche una musica di rivoluzione e che ha partorito tanti altri sottogeneri più conosciuti poi a livello mondiale. Ma continuiamo con questa musica nelle sue declinazioni più moderne con l'album dei Cracking Dub, Free the Hard Way, andando ad ascoltare proprio la traccia di apertura intitolata Fight for Freedom, che vede i featuring di Kid, Sum T, Scaramucci, Ras Demo e Troy Berkeley.

Ed è la cantautrice e musicista indipendente Ellie Cottino con la sua Babylon Dam che ci introduce nell'ultimissima parte di questa puntata che fa una piccola virata sul mondo hip hop. In particolare andremo a ascoltare degli estratti da questi due album appena usciti, ovvero Matriarchia di Ellie, da cui Babylon Dam che abbiamo appena ascoltato e la traccia che seguirà intitolata Antifa Anthem con il featuring degli

0: E abbiamo ascoltato Oyoshe, aka Oyowaza, classe 91, beatmaker, producer, rapper proveniente da Napoli, con un estratto dall'album appena uscito Millennial, che ha seguito il progetto precedente Gazal is a Live Experience, che portava la scuola di hip hop ai ragazzi di Gaza, appunto. Ed è veramente arrivato il momento di salutarvi, quindi buonanotte a tutte e tutti e a tutti, bella, ciao!
1: At this station, run across the nation, a more fire radio show bring the positive vibration every Tuesday. Radio Onda Rossa 87.9 FM, la radio di chi se la sente. Don't miss it, it's Ruffle, endorse it and sponsor it. Here it is!

0: io sabato qua non ci sto.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale Po, via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto lì.

buon lavoro. Nel vostro interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze. E non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.

21:01, bentrovati e bentrovate all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza a Roma e provincia, ascoltabile anche dal sito su ondarossa.info, e sta per iniziare una nuova puntata del Dita nella Presa, la trasmissione che...

0: attenzione, attenzione, questa è una... Questa è una... Questa è una...
1: Questa è un'occupazione.
0: Questa è un'occupazione a tutti gli effetti delle...
1: Questa è un'occupazione.

0: Tecniche di trasmissione,
1: tecniche di occupazione,
0: trovi tecniche questa... di occupazione di frequenza.
1: Questa è un'occupazione, esatto, un'occupazione di frequenza. Salutiamo tutti e tutte. Normalmente ascoltatori e ascoltatrici sanno che la domenica sera va in onda Le dita nella presa, ma questa domenica sera, domenica 5 luglio 2026, va in onda qualcosa di diverso.
0: Che per ora chiamiamo Interferenza Manga.
1: Interferenza Manga, interessante questa. Infatti forse appunto chi ha ascoltato fino adesso avrà sentito la canzone, diciamo il tema, la canzone più importante.
0: Magari qualcuno avrà riconosciuto la sigla.
1: Confidiamo
0: di Nana,
1: assolutamente. Confidiamo che infatti tutti e tutte l'abbiano riconosciuta, perché insomma noi ci teniamo, ma noi ci teniamo anche molto alla parte delle occupazioni, ma alla tecnologia, e quindi questa sera comunque vogliamo mantenere questo filo attivo.
0: Sì, diciamo che vorremmo incrociare il nostro amore per manga e anime con gli approfondimenti tecnologici di solito proposti da L'A-Club, e quindi chiamiamo tutte le compagne nerd intersezionali a unirsi a noi, ad ascoltarci e a partecipare a questa occupazione di frequenze.
1: Mi raccomando, se vi sentite sol, perché io lo so che siete poco persone, però ci siamo noi nerd intersezionali, noi persone che chiamiamo la tecnologia, ma ce la vogliamo fare da sole. Però anche persone che insomma comunque queste
0: anche ascoltando
1: un po' le amano, no?
0: Esatto, ascoltando delle bellissime, ascoltando della musica intanto, che sicuramente è una rarità preziosa per chi ascolta regolarmente Le dita nella presa. Invece a noi ci piace un sacco, e anche soprattutto quella, le bellissime colonne sonore di alcune trasposizioni animate di manga appunto molto cari. E quindi vi ricordiamo che potete sempre chiamarci allo 06 49 17 50, il numero della radio, oppure venirci a citofonare in via dei Valci 56.
1: Assolutamente sì, chiaramente ricordiamo i contatti della radio, perché effettivamente Le dita nella presa lo fa, quindi ci tocca. Tu già hai citato il numero di telefono, che ovviamente è sempre aperto, comunque noi siamo in radio, quindi se chiamate vi rispondiamo, se no altrimenti c'è il sito www.ondarossa.info per trovare tutte le varie trasmissioni registrate che appunto che sono andate in onda, tra cui ovviamente a fine serata anche questa qui, altrimenti c'è la mail ondarossa@ondarossa.info. E quindi questa, come dire, questa prima occupazione ce la siamo immaginata un po' appunto sempre su un filone tecnologico, in particolare su quelli che vengono chiamati diciamo strumenti di intelligenza artificiale, che è un termine che noi non utilizziamo. Mi raccomando, immagino che voi che avete ascoltato sempre la radio, sempre Lì nella presa, sapete già, perché se ne sta parlato tantissimo, quindi sapete già che questo termine è un termine commerciale, è un termine che raccoglie,
0: che non vuol dire niente,
1: e non vuol dire niente, esatto. E quindi appunto noi non li chiameremo in questo modo. Io normalmente li chiamo strumenti generativi quando parliamo di esattamente di quello che fanno in un certo ambito, poi magari oggi ne scopriremo anche un altro, ma quindi insomma tendenzialmente questa è un po' l'idea che c'è venuta, ma non vi diciamo altro rispetto a come abbiamo pensato di articolarla. E quindi io metterei una delle tracce che abbiamo selezionato. Questa traccia viene da
0: aspetta, non lo dire. Indovinate.
1: Non lo diciamo, così le persone,
0: sì,
1: indovinano.
0: Beh, siamo ancora più simpatiche del solito.
1: Noi siamo simpaticissime.
0: Vi facciamo pure i giochi.
1: Esatto, non so se possiamo dire lo stesso di chi c'è normalmente la domenica sera. Vabbè, qua io qui lo dico, qui lo nego, come si diceva tempo fa. E quindi niente, allora mettiamo una canzone, ma non diciamo da quale
0: anno. Non diciamo niente.
1: Esatto, perfetto.

0: E allora, che dire? Veramente vi abbiamo lanciato questa, come dire, questa, questo suggerimento. Ma qui adesso lo dovremmo dire oppure no? O carichiamo il
1: aspettiamo un po'.
0: Ah, dici,
1: se vediamo magari... se ci chiamate, se ci scrivete per dircelo.
0: Sì, che canzone è questa? Sì. Ovviamente poi
1: pensateci un po' su.
0: Ci devono pensare un po' e non solo, ci devono dire pure se viene appunto da, non so, un manga, un anime, un videogioco, se tutte e tre, cioè qua regà, le cose facciamole un po' come si
1: deve. Stiamo anche dando degli indizi in fondo.
0: Vabbè, diciamo che abbiamo nominato un po' tutti i campi in realtà, non volevo essere troppo buona, però forse sì in realtà, basta, dobbiamo essere un po' più dure, niente indizi.
1: Allora, entriamo subito nel vivo della puntata sperimentale di oggi, direi.
0: Allora, sì, direi proprio di sì. In realtà un tema che ci sta, potremmo dire a cuore, in realtà, di cui ci sentiamo un po'...
1: Che ci opprime.
0: Bravissima, sì, tu trovi sempre le parole giuste. Che ci opprime, obiettivamente, è proprio la presenza, diciamo, in questa fase, in qualche modo, di cambiamento tecnologico, che ci piaccia o meno, e a noi non è che ci piace poi tantissimo, diciamo, in questa fase di introduzione di strumenti che, a nostro parere, non sono nuovi, non sono affatto nuovi, in realtà, anche il loro funzionamento non è poi così nuovo, ma, e questo è il punto su cui, diciamo, ci vorremmo soffermare oggi, sembra che la percezione delle persone sia nuova. Allora, hanno la percezione delle persone, insomma, non perché noi ci consideriamo
1: non persone, noi androidi ginoidi,
0: interessante. Diciamo semplicemente le persone, scusate il termine molto generico, le persone magari che sono meno addentrate, insomma, nell'ambito tecnologico, perché magari non sono persone a cui non semplicemente non interessa, diciamo hanno la percezione molto concreta, e anche quelle che sono un po' addentrate però, perché ho sentito delle cose abbastanza aberranti, hanno la percezione molto concreta di stare usando strumenti che hanno visto per la prima volta, strumenti nuovi, strumenti che fanno cose nuove, strumenti con cui parlare, strumenti con cui rapportarsi in maniera umana, con modalità umane. E questo sinceramente è un po' quello su cui volevamo riflettere, e chiaramente anche un po' smontarla questa cosa, perché noi sappiamo molto bene che dietro i famosi large language model, ovvero grandi modelli di linguaggio, non c'è, non può esserci, non c'è di fatto nella realtà niente di diverso da montagne di dati, da sistemi di calcolo, da programmazione, che sono comunque tutti elementi di qualunque software che voi avete nel vostro cellulare, nel vostro computer, e non c'è molto di diverso, e non c'è molto di diverso anche banalmente,
1: forse anzi più fattore umano di moderazione, di cura, di sistemazione, di diciamo del modello che viene spacciato come modello di apprendimento automatico, ma che in realtà spesso tanti modelli hanno bisogno di molto affinamento umano.
0: Assolutamente,
1: anche
0: sì.
1: Più di un software che viene scritto e va e gira.
0: Sì, perché in effetti un software magari viene scritto, poi certo ogni volta va aggiornato, va inserito qualcosa di nuovo, forse, non sempre, ma in questo caso in realtà il miglioramento, potremmo dire, di questi strumenti vive ed è necessariamente portato avanti esclusivamente dall'elemento umano, quindi anche qui.
1: Anche perché, come dicevi tu prima, le aspettative dall'altra parte si stanno modificando rapidamente, per cui c'è l'esigenza da parte delle persone che interagiscono per esempio con chatbot varie di avere un ritorno il più possibile rispondente a quello che ci si aspetta da una conversazione con un'altra persona umana, no? E quindi la riproduzione delle interazioni tra umane necessita di tanto più lavoro umano per aggiustare il macchinico e farlo assomigliare a qualcos'altro.
0: Esatto, che probabilmente è proprio quello che grandissime aziende, l'avete anche queste sicuramente sentite più volte, diciamo criticate molto da un punto di vista anticapitalistico, ma anche da un punto di vista di controllo sociale, da questi microfoni che possono essere appunto OpenAI, Anthropic, tutte queste pessime, diciamo grossissime multinazionali, Alphabet ovviamente, e tendenzialmente ci sembra proprio che loro facciano questo, no? In qualche modo che cerchino di offrire un prodotto che le persone possano utilizzare e comunque migliorarlo anche loro, no? Perché c'è anche questo lato, diciamo, il concetto che molto tempo fa si nominava di prosumers, no? Di persone che sono sia produttrici di contenuti sia users, quindi utenti di contenuti. E questa cosa in realtà succede tantissimo anche con i linguaggi di modello, no? Perché, cioè, scusate, con i modelli di linguaggio. Perché? Perché effettivamente anche il miglioramento di questi strumenti non arriva soltanto da chi lavora per queste aziende, da chi insomma è costretto a lavorare a queste aziende, ma anche da chi le usa fondamentalmente. E anche questo è un qualcosa che non è molto chiaro, non è spiegato assolutamente. E in particolare per rispetto a queste grandi, insomma, aziende veramente che stanno diventando sempre più grandi, ma anche allo stesso tempo stanno avendo sempre più problemi economici. Insomma, settimana scorsa al Sole 24 Ore apriva con un crollo di borsa infinito è proprio appunto per le aziende che investono in strumenti di linguaggi generativi. E una di queste è appunto Anthropic, che sviluppa i modelli dell'ecosistema Claude, che è un appunto sicuramente è un qualcosa che magari le persone conoscono meno se li utilizzano per, non so, chiedere la ricetta della parmigiana, ma in ambito per esempio lavorativo si comincia ad usare in maniera completamente ingiustificata e inutile sempre di più. E soprattutto appunto alcuni di questi modelli sono stati usati, questo questa è una cosa di cui hanno parlato benissimo all'idea della presa, ma sono stati anche usati per operazioni militari fondamentalmente, no? Quindi comunque altro che dual use, nel senso qua si parla veramente doppio uso, si parla veramente di idee molto precise che hanno queste aziende nello sviluppare questo tipo di strumenti. Ma andiamo un po' a stringere, sennò insomma non arriviamo mai al punto. E fondamentalmente quello che ci interessava un po' portare alla vostra attenzione è che appunto Anthropic come azienda costruisce, diciamo così, io ti ringrazio tantissimo perché sto a fare una cosa veramente, scusate, assurda. No, aspetta, facciamo così. Secondo me più giù, che dici? No, proprio tipo qua.
2: Sì, sì, io no. Posso
0: facciamo giù. Ok, scusate, questa, vedi, è come tutte le occupazioni neonate, come dire, hanno i loro momenti di assestamento,
1: una serie di esigenze materiali
0: che comunque concorrono. Quindi appunto, insomma, per chi non conoscesse questo universo, appunto Claude è un insomma, sono una serie di modelli, si chiama il nome sotto cui si riraccolgono 5 o 6 modelli sempre più controversi, oltretutto alcuni dei quali appunto insomma sono stati anche proprio oggetto di grandi notizie in qualche modo rispetto all'utilizzo che ne ha fatto anche il governo americano. E tra l'altro l'azienda appunto Anthropic dice no, ma noi non volevamo assolutamente fare questa cosa, anzi appunto hanno pure rifiutato a un certo punto, ora ve la faccio un po' sintetica, però hanno anche rifiutato un po' questa collusione in qualche modo con il governo americano, chiaramente poi avendo un grande ritorno etico comunicativo in qualche modo, no? Dal livello di percezione di massa, a livello di cultura di massa, hanno avuto veramente un ritorno etico importante. Questa cosa è completamente insomma totalmente lontana dalla realtà. Quindi che succede? Un elemento che ci interessava era un po' ragionare su come questa azienda presenta a livello di campagna di comunicazione i propri mezzi, i propri strumenti, i propri grandi modelli di linguaggio, e sostanzialmente li presenta come personaggi. Se andiamo a vedere sul sito appunto di Anthropic, a un certo punto troveremo proprio una pagina che si chiama La Costituzione di Claude, ovvero la nostra visione del personaggio di Claude. Cioè, nel senso, loro proprio vogliono in qualche modo umanizzarli questi strumenti, o quantomeno renderli sempre più in qualche modo, ve lo ripetiamo, diversi da quelli che sono i programmi che si sono insomma sempre utilizzati, almeno fino ad adesso, e quelli che si continuano anche a utilizzare. Quindi loro parlano di personaggi, parlano di welfare. Questa è una cosa che sono convintissima che la mia compagna qua vicino, insomma, le si chiuderà una vena tipo subito. E qui si parla addirittura proprio di welfare dello strumento in qualche modo. Quindi cosa ha fatto questa azienda? I tuoi gesti sono inequivocabili. Diciamo, cosa ha fatto questa azienda? Ha costituito al suo interno un comitato di cura del benessere di questi strumenti, perché le persone inseriscono parolacce verso questi strumenti, e questi strumenti comunque potrebbero, Anthropic dice, potrebbero in futuro essere talmente potenti da sviluppare una propria interiorità in qualche modo, no? e vabbè, chiaramente non so, chissà davvero le pochissime cose che stanno dietro a questa roba qua tecnicamente. Ecco, è veramente assurda questa roba, è veramente una cosa, cioè la fantascienza è molto più avanti da millenni, è molto più interessante, però loro dicono queste cavolate. E quindi niente, loro un po' con delle campagne pubblicitarie, presentandosi appunto come un'azienda etica, un po' costruendo un immaginario intorno ai propri modelli, chiaramente sono più di uno perché hanno funzioni diverse e hanno tutti dei nomi abbastanza inquietanti, tipo Fable, Sonnet, quindi a sonetto, favola, insomma queste cose. Qui c'è un altro, mi è apparso davanti un cartello bellissimo, marketing di odio, io sono veramente d'accordissimo. E quindi appunto loro stanno facendo un'operazione di marketing importante che secondo noi però intanto si lega magari ad altre, però secondo noi sta un po' funzionando con le persone. E un'altra cosa che mi ha colpito molto nel provare a utilizzarli questi strumenti qua, per esempio, no, quello diciamo prodotto da Alphabet, quindi Gemini, diciamo mentre tu in qualche modo inserisci un input e aspetti l'output, quindi aspetti la risposta, poi in realtà pure sulle parole domanda e risposta ci sarebbe molto da farsi, insomma da ragionare, mentre tu aspetti l'output, diciamo Gemini dà dei feedback su, comunque non si riesce a uscire dall'inglese, io non ho parlato su questi argomenti, sono, scusate tanto, però è bruttissimo, comunque ti dà un ritorno di quello che sta facendo, perché sia mai che tu possa stare 30 o 50 secondi senza fare assolutamente nulla davanti a uno schermo, tu devi avere qualcosa da leggere, e quindi questi strumenti ti danno conto di cosa stanno facendo per darti l'output all'input che tu hai chiesto. E niente, quindi Gemini dice di fatto quello che sta facendo, no? Gli strumenti di, diciamo, i modelli di Claude dicono che stanno pensando, cioè proprio, come dire, compare appunto una scritta che dice sto pensando. E questo chiaramente, no, rimanda immediatamente all'attività umana, insomma questo a me mi ha colpito tantissimo. Un'altra cosa che vi volevo dire, insomma, su cui evidentemente, a parte il, sì, benessere dei modelli, questa è veramente, era veramente pazzesca, però per esempio loro continuano, no, a dare questa immagine quasi, quasi umana, appunto parlando di addestramento anche, per esempio, e non c'è nulla da addestrare, nel senso si tratta di matematizzazione di funzionamenti, in qualche modo di comportamenti, nel senso di fatto, quindi si tratta di calcoli, si tratta di macchine che lavorano, si tratta di server, si tratta di computer, quindi cosa c'è da addestrare? Cioè dobbiamo le persone che si occupano di questo devono semplicemente inserire, come dire, fare un filtro, inserire dati in qualche modo che vengono poi insomma utilizzati per generare questi famosi output, quindi non c'è assolutamente nessuna operazione, insomma, di pensiero o altro, però deve essere presentata evidentemente in maniera diversa, e quindi ci sono tutta questa serie di costruzioni su cui insomma loro si devono reggere. E non solo, diciamo che appunto sempre, insomma, andando a vedere un po' degli articoli su questo sito veramente pessimo che è quello appunto di questa azienda, troviamo veramente delle cose un po' davvero fantascientifiche, cioè, ma non fantascientifiche in senso buono, perché noi la fantascienza un po' anche ci piace, ma proprio, come dire, il raschiare, cioè, come dire, raschiare il fondo di un immaginario già esaurito, secondo me.
1: Diciamo delle cose fantasiose di una fantasia povera.
0: Sì, mi convince, è questo secondo me effettivamente che succede. E quindi anche banalmente questo allontanare le persone da quello che fa effettivamente, da quello che è in grado di fare effettivamente uno strumento come questo, ovvero semplicemente dare un output rispetto ad un input che gli è stato chiesto. Ora chi magari usa qualche strumento che ha a che fare con i database, per esempio, saprà sicuramente che ai database si fanno delle query, quindi delle domande, e si dice da un po', in realtà si dice, penso si sia, io non sono una grandissima esperta, però penso che si sia sempre detto interroga il database, no? Semplicemente perché tu hai una base di dati molto grande e devi in qualche modo appunto elaborare una query, che in quel caso ha senso chiamarla così, che ha senso chiamarla domanda, perché tu dai degli input molto chiari, cioè tu dai proprio dei comandi molto chiari, no? Dici cerca qui, cerca qua, cerca là, e quindi fai esattamente la stessa cosa che fanno questi strumenti, però chi li produce ti dice che questi strumenti in realtà non sono un freddo database in cui devi inserire il linguaggio macchina, ma sono degli strumenti nuovi con cui tu puoi parlare il linguaggio umano. E pure su questo ti volevo chiedere un parere, perché secondo me questo scatto è veramente potente, cioè le persone possono utilizzare un linguaggio iper sgrammaticato e comunque avere degli input, degli output che gli sembrano coerenti con quello che hanno tra virgolette richiesto, no? E questa cosa in effetti forse è lì forse che stanno anche un po' vincendo, no? Perché tu utilizzi uno strumento simile a quelli che devi utilizzare con il linguaggio macchina, quindi con il codice, ma qui ci puoi mettere anche domande, boh, in dialetto, e forse le capiranno.
1: Sì, cioè secondo me è diversa la questione del dialetto o di quanto tutta una varietà linguistica trovi rappresentazione e possibilità di interazione all'interno di questi sistemi, appunto, che sono sistemi automatici che si scrivono per la maggior parte in una continuità con tecnologie vecchie di decenni quantomeno, e dall'altra parte appunto hanno puntato su un'operazione di marketing e su qualche affinamento pratico, come ad esempio il vantarsi di lavorare nello specifico sulla comprensibilità di lingue che magari fino a quel momento, lingue non solo linguaggi, no? Cioè non solo ti richiedono non più di avere per esempio idea di come si interroga un database, di quali potrebbero essere i linguaggi proprio con cui andare a porre delle domande a una grossa base di dati, a un sistema di calcolo, ma ti invitano magari proprio a parlare in dialetto, a esprimerti nella tua lingua nativa, sviluppano tutta una serie di programmi per rendere queste tecnologie più inclusive, parola loro, nel senso di riproduzione in realtà di una forma di colonialismo che è quello tecnologico e che va però ad abbracciare appunto magari famiglie linguistiche, contesti culturali che fino a questo momento non erano stati presi tanto in conto da un certo tipo di struttura di organizzazione tecnica industriale. E secondo me è molto importante il punto che facevi prima sulla pertinenza della parola addestramento, perché in realtà anche questo mi sembra che dica tanto anche su quanto decenni e secoli di un secolo ormai di un certo tipo di psicologia umana e del vivente, e penso pure per esempio all'addestramento, al rapporto con animali non umani, in particolare quelli con cui magari abbiamo più familiarità, tipo i cani, a quanto, come dire, tutto il vivente nel frattempo sia stato oggetto di un certo tipo di pensiero di calcolo, da quanto sia stata già, come dire, spesa una grossa quantità di energie sul pensare le persone umane non come dei computer sostanzialmente, cioè come una serie di parti che interagiscono, funzionano in un modo che è conoscibile, che è quantificabile, e quindi sostanzialmente noi possiamo anche controllare quello che succede conoscendo il funzionamento delle cose. Ghost in the Shell, per esempio, secondo me è un ottimo oggetto culturale che parla proprio di questo, in realtà, di quanto possa essere sfumato il confine tra come pensiamo l'umano e come pensiamo la macchina.
0: Assolutamente sì, e qui torniamo, come dire, forse non so se era l'assist proprio che ci poteva servire per lanciare un altro super quizzettone rispetto, no, l'ho svelato alla fine.
1: Vabbè, questo ve l'abbiamo veramente... No, ma my bad.
0: No, vabbè, comunque pure
1: te l'ho veramente servita su un piatto d'argento.
0: Ascoltateci, ascoltatori, vi mettiamo Inner Universe, che è la sigla dell'anime di Ghost in the Shell, che per noi è favoloso, e che fra l'altro, insomma, parliamo di una produzione degli anni 2000, però già si parlava in maniera abbastanza chiara, quindi chiaramente vi invitiamo anche ad andarla a vedere perché è veramente interessante. Si parlava in maniera molto chiara proprio di quello che poco fa hai anticipato, ovvero la, insomma, in qualche modo questa commistione difficile da riconoscere come, diciamo, come differenza tra umani e macchine, quindi questo ci sembrava interessante. E ora godetevi la canzone.

0: E direi che dopo questo pezzone, insomma, che veramente, non so, noi queste cose, insomma, ci piacciono anche musicalmente, diciamo, arrivano suggerimenti da casa sul fatto che effettivamente vabbè, che sia un grande tema, insomma, della fantascienza, la commissione tra umano e macchina, effettivamente, quindi anche altre cose che vi proporremo dopo magari potrebbero somigliarci, però a microfoni spenti ci veniva in mente una... diciamo un appunto da fare rispetto proprio alla storia di Ghost in the Shell.
1: Sì, partiamo da Ghost in the Shell 2, Innocence, e ricordavamo prima tra di noi che c'è una specie di cameo di Donna Haraway, una pensatrice oggi abbastanza nota e tradotta anche in Italia, particolarmente nota per aver pubblicato negli anni 80 il manifesto Cyborg, da diciamo ricercatrice femminista e marxista. E riflettevamo su quanto le pratiche, diciamo l'economia politica, quindi il marketing di cui sopra, di aziende che si stanno specializzando oggi nello sfruttamento di questi grandi modelli linguistici, nella loro elaborazione, quanto in realtà probabilmente abbiano espropriato una serie di riflessioni teoriche, ma anche di pratiche, di produzioni linguistiche e culturali di movimenti sociali e femministi e non solo, per cui arriviamo oggi per esempio al welfare dei modelli, oppure alla promozione di un'idea di ibrido tra umano e macchina, che ha sicuramente poco di rivoluzionario, poco di marxiano, poco di tutto quello che aveva, diciamo, nelle domande che ponevano, che hanno posto, che pongono tantissime personalità pensatrici e femministe e non solo, però diciamo cito e penso soprattutto a tante protagoniste di correnti di pensiero postumano che di certo non avrebbero voluto fornire strumenti a tutti questi soggetti del, com'è che li chiama la nostra amica, dei tecnobro. I tecnobro li chiama, i tecnobro oligarchi, eppure queste persone sono state estremamente abili, penso, nel recuperare tutta una serie di concetti, di parole per vendere meglio i loro prodotti.
0: In effetti ci stanno anche riuscendo, purtroppo questa è un po' la cosa che almeno sembra, o meglio, le persone sembrerebbero molto interessate a utilizzarle, sembrano molto interessate a utilizzarle. Poi
1: sicuramente c'è quella che si chiama una hype, no? una bolla di interesse, delle parole chiave che attirano, poi appunto ci chiediamo quanto i loro modelli economici siano effettivamente sostenibili, sicuramente si reggono tanto su investimenti militari e non è un caso che si parli tanto di riarmo e di rimilitarizzazione in un senso sempre più high tech. Stiamo a vedere come andrà.
0: Diciamo, non so, per chi su queste cose ci ragiona, la previsione non è difficilissima da fare, però non è che possiamo sempre essere così disfattiste, insomma, no? Sempre queste femministe che vogliono essere disfattiste, queste anticapitaliste che vogliono essere sempre disfattiste.
1: Ma andiamo a bruciare tutto, ma direttamente.
0: Sì, ma che ci importa, ma in fondo...
1: Cioè, siamo anche oltre il disfattismo, sì, penso.
0: Forse sì, in realtà, forse sì.
1: Possiamo dare spazio alla rabbia.
0: Abbiamo una...
1: Ce l'abbiamo una traccia arrabbiata?
0: Sicuramente, ma la troviamo. Prima di passare poi alla seconda parte, quando sono le 21:40, la seconda parte di questa trasmissione, ricordiamo che è una trasmissione... ti si può dire trasmissione occupata? Io lo trovo fantastico. Questa è una trasmissione occupata, e, diciamo, non nel contenuto ma solo nell'orario fondamentalmente, quindi appunto per chi si fosse messa, insomma, soltanto adesso sintonizzata adesso sull'FM, sul DAB, in streaming, in tutti i vari modi in cui arriviamo sui vari territori, appunto non vanno in onda L'idea della presa questa sera, va in onda
1: Interferenza Manga,
0: esatto, quindi appunto una commissione di tecnologia e nerdaggine pura e chiaramente critica, sempre con i nostri soliti valori.
1: Ci siamo definite nerd intersezionali prima, No, perché comunque l'idea era mischiare un po' di musica, questa sconosciuta alle dita nella presa, e anche un po' di cultura di anime, manga e videogiochi.
0: Soprattutto. E siccome non se la prenderanno mai, tanto ci vogliamo
1: ma gli vogliamo tanto bene anche noi.
0: Sì, ma infatti. Quindi, mai detto una traccia arrabbiata? Beh, che dire, in realtà a me fa pensare molto... Ah, però non la posso presentare.
1: Dai, presentala, tanto non ci state scrivendo, non ci state chiamando... La diretta non funziona, ci ascolterete tutti in podcast.
0: Ma noi lo diciamo davvero sto 0649 17 50?
1: Noi lo diciamo, ma a chi lo stiamo a dire?
0: Beh, in effetti, sai, il 5 luglio alle 21:42. Comunque, quindi io.
1: Che ci avete da fa?
0: State a sentire di Onda Rossa, che è molto meglio forse di fare tante altre cose. Dopodiché, basta questi segreti, io non riesco a tenere i segreti. Quindi adesso vi facciamo sentire una traccia dal film di Akira, dal genio assoluto di Otomo, e quindi appunto questo film, vabbè, io neanche lo introduco Akira, sinceramente non è giusto, dovrebbero conoscerlo tutte e tutti, però vabbè, sono troppo pretenziosa. Comunque vi mandiamo questa traccia e c'era qualcosa che volevo dire, sì, che è molto, secondo me, una traccia arrabbiata in senso lato, perché, per chi non lo sapesse, chiaramente sono troppo buona, la storia di Akira è di fatto una storia di disastro sociale completo, e altro che se si mischiano questa, come dire, se si mischiano l'umano e la macchina in qualche modo in quel caso, e per, dopo una guerra mondiale devastante, dopo che comunque sono state utilizzate delle tecnologie pesantissime di guerra, e in cui la polizia a ogni scena di questo film e sicuramente anche del manga è cattivissima e pesta chiunque, quindi con te, buon ascolto.

vi abbiamo un po', come dire, regalato una canzone molto bella secondo noi da Akira. Staremo cercando di proporvene un'altra, non so se stia funzionando.

0: noi insistiamo. Andremo fino alla fine di questa occupazione.
1: Sicuramente. E no, ci ho ripensato. Allora, quindi in realtà ci ho ripensato per la seconda traccia, scusate. Comunque ringraziamo chi ci ha chiamate, perché insomma ci ha fatto super piacere. E quindi appunto passiamo, diciamo, alla alle 21.47 passiamo alla seconda parte di Interferenza Manga, che ti lascio presentare.
0: Dunque, vi proponiamo adesso un estratto di lettura da un libro che mi vergogno a pubblicizzare per via della casa editrice che l'ha pubblicato in italiano, e quindi ve lo presento in francese, come se poteste leggerlo in lingua originale. Si tratta di De la bêtise artificielle, della stupidità artificiale, per una politica delle tecnologie digitali, di Anna Lombert, classe 1989, professoressa di filosofia all'Università di Parigi 8. E questo è un libricino uscito in francese l'anno scorso, da poco anche disponibile in italiano, che esprime, come sempre, gli scritti di Anna Lombert in maniera estremamente precisa e puntuale, un po' anche quello che sentiamo e pensiamo anche noi di queste maledette tecnologie a cui abbiamo dedicato questa puntata di Interferenza Manga. E quindi, senza ulteriori indugi, vi deliziamo con qualche pagina da questo libro, dal primo capitolo. Dal lancio di ChatGPT dell'impresa OpenAI nel novembre 2022 fino allo sviluppo di DeepSeek a gennaio 2025, una vera e propria corsa all'innovazione è cominciata nel campo

delle, virgolette, intelligenze artificiali generative. L'impiego massiccio di questi dispositivi nelle società e la loro integrazione all'interno di ecosistemi digitali più tradizionali, come i motori di ricerca, i software come LibreOffice e Microsoft Word, diciamo di ufficio, o ancora le reti sociali, preparano una biforcazione tecnologica importante, il cui carattere ambivalente non è mai stato così chiaro. Joshua Benjo di MILA, MILA è un acronimo che designa il Montreal Institute for Learning Algorithms, quindi l'Istituto di Montreal per gli algoritmi di apprendimento, oggi noto come Istituto dell'Intelligenza Artificiale del Quebec, un organismo che racchiude, che include vari ricercatori specializzati nel campo del cosiddetto deep learning, quindi dell'apprendimento profondo. Quindi Joshua Benjo del MILA e Geoffrey Hinton di Google, due pionieri nel campo dell'apprendimento automatico, riconoscono loro stessi i pericoli che le loro invenzioni potrebbero presentare, al punto di descriverle come rischi per l'umanità, tra virgolette. A marzo 2023, 4 mesi dopo il lancio di ChatGPT, Elon Musk e altri imprenditori e esperti pubblicano una lettera aperta sul sito del Future of Life Institute, quindi l'Istituto per il Futuro della Vita, per chiedere una pausa nello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Evocavano dunque degli, virgolettato, spiriti digitali suscettibili di provocare l'estinzione dell'umanità. Qualche mese dopo, l'impresa xAI dello stesso Musk sviluppava eppure comunque il suo proprio chatbot chiamato Grok, che avrebbe dovuto fare da concorrenza a ChatGPT. Da allora in poi i sistemi di IA generativa non cessano di moltiplicarsi, da Gemini di Google e Llama di Meta, passando per Dolly o Sora, OpenAI. I capitali, le start-up e i software fioriscono. Inizio 2025 è DeepSeek che fa irruzione su un mercato ancora largamente dominato dalla Silicon Valley. Questo modello, sviluppato da una startup detenuta da un fondo speculativo cinese, fa allora la ribalta di numerosi media. Il suo sviluppo ha necessitato di molta meno potenza di calcolo degli altri modelli esistenti. Qualche giorno dopo l'accesso al modello cinese, Donald Trump, appena investito dalla carica di presidente degli Stati Uniti, annuncia allora un budget di 500 miliardi di dollari per il progetto Stargate, destinato a rinforzare la sovranità tecnologica del paese, in partenariato con OpenAI. Durante questo tempo, Musk, che ha visto la sua fortuna allargarsi di vari miliardi di dollari dopo l'elezione di Donald Trump, è nominato capo del Dipartimento di Efficienza del Governo per ridurre la spesa pubblica. Viene citato un articolo di Suarez El Sayed, intitolato, uscito per l'Espresso il 25 novembre 2024, intitolato "Dopo la vittoria di Donald Trump, Elon Musk diventa l'uomo più ricco della storia". Perfetto. Dopo più di 5 anni assistiamo a un'accelerazione senza precedenti del ritmo delle innovazioni e degli investimenti nella intelligenza artificiale generativa, anche qui virgolettato, che vanno di pari passo con una concentrazione delle ricchezze e del potere nelle mani di qualche imprenditore californiano o cinese. La massificazione degli usi di queste tecnologie non ha eguali, se non la dominazione dei discorsi allarmisti in merito nei media, che coesistono con le apologie tecnosoluzioniste o gli annunci di finanziamenti giganti. Queste due posizioni estreme, se
sembrano, d'altra parte, svilupparsi mano nella mano, come se gli adepti della cosiddetta superintelligenza artificiale e coloro che si tengono a dei rischi esistenziali, tra virgolette, alimentassero in fin dei conti una stessa corsa all'innovazione sbrigliata e al panico generalizzato. E dunque, che si tratti di discorsi promozionali o di allerte apocalittiche, le narrazioni principali che incorniciano questa accelerazione tecnologica adottano gli schemi narrativi propri all'ideologia transumanista, che si dispiega nella Silicon Valley da perlomeno una trentina d'anni. Questa si appoggia su un copione ben definito, secondo il quale l'umanità, oltrepassata dalle performance delle sue macchine, sarà presto nelle mani di una, virgolettato, superintelligenza che prende il controllo del suo destino. Comunemente designata con il nome di, virgolette, singolarità tecnologica, questo punto di biforcazione si vede di volta in volta rivendicato o denunciato. Ognuno si accorda comunque sul suo arrivo imminente.

limite dell'imitazione tra tecnoscienze e fantascienza. Questa ideologia, largamente diffusa all'ovest degli Stati Uniti soprattutto, trova le sue radici dall'altra parte dell'Atlantico, alle origini dell'informatica. Dal 1950, in un articolo intitolato «Le macchine computazionali e l'intelligenza, Computing Machinery and Intelligence» di Alan Turing, 1950, uscito sulla rivista Mind, il matematico e crittologo Alan Turing proponeva di attribuire la facoltà di pensiero ad un calcolatore, a condizione che la macchina potesse simulare il linguaggio umano, fornendo una serie di segni adeguati. 6 anni più tardi, la nozione di intelligenza artificiale, virgolettato, viene ufficialmente alla luce alla conferenza di Dartmouth, organizzata da Marvin Minsky e John McCarthy, nell'estate 1956, nel nord-est degli Stati Uniti. Questo concetto promozionale strategico ha per funzione principale di attirare dei finanziamenti, facendo finta di, presumendo di riprodurre le facoltà intellettive come il linguaggio, il gioco o il ragionamento tramite dei programmi informatici. L'economista informatico Herbert Simon, che prende parte al progetto, riconosce lui stesso che il termine, l'espressione di trattamento automatico dei dati, tra virgolette, sarebbe stata più appropriata che quella di intelligenza artificiale. Poco importa. È quest'ultima locuzione più accattivante che riscuote successo. Nel 1956, per chi sta dalla parte dell'intelligenza artificiale, tra virgolette, detta simbolica, che si propone di riprodurre i processi cognitivi tramite istruzioni e operazioni logiche, si tratta soprattutto di affermarsi rispetto alla propria concorrenza, cioè al corrente dell'intelligenza artificiale connessionista, tra virgolette, figlia della cibernetica, che propone di riprodurre le connessioni neuronali tramite funzioni matematiche implementate nei circuiti elettronici. Dal 1943, infatti, le ricerche cibernetiche di Warren McCulloch e Walter Pitts avevano proposto di modellizzare le attività cerebrali con delle funzioni matematiche che chiamiamo reti di neuroni formali, e che sono fondamentali alle fondamenta delle tecnologie del cosiddetto apprendimento automatico. E ci si riferisce qui a un articolo di McCulloch e Pitts uscito nel 1943 sul Bulletin of Mathematical Biophysics, articolo intitolato A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity, quindi un calcolo logico delle idee immanenti nell'attività nervosa dei nervi. Questi lavori hanno ispirato Frank Rosenblatt, inventore della prima rete di neuroni, tra virgolette, del 1957, che si è nutrito ugualmente di lavori di psicologia cognitiva di Friedrich Hayek, teorico del neoliberalismo. E si fa qui riferimento all'articolo di Rosenblatt, The Perceptron, a Perceiving and Recognizing Automaton, il percettrone, un automata di percezione e riconoscimento, e all'opera di Hayek, L'ordine sensoriale, una ricerca sui fondamenti della psicologia teorica del 1952. Dopo una fase di rallentamento delle ricerche, l'intelligenza artificiale connessionista conosce un nuovo slancio negli anni 90, negli anni 80, scusate. Lo sviluppo dell'elettronica digitale, in particolare, fornisce allora la potenza di calcolo necessaria al funzionamento dei dispositivi. Le ricerche proseguono negli anni 2000, sempre in collegamento con gli avanzamenti nel settore dei chip e dei processori grafici, quindi le GPU.
L'aumento delle basi di dati legate alla diffusione massiccia di internet gioca pure un ruolo, visto che il funzionamento di queste tecnologie implica dei calcoli statistici su delle quantità enormi di dati. Durante gli anni 2010, i lavori sui metodi di apprendimento autosupervisionato, gli algoritmi di retropropagazione e le reti di neuroni convolutive si sviluppano, soprattutto tramite le ricerche di Yann LeCun, Meta, Joshua Benjo, Mila, che avevamo citato prima, e Geoffrey Hinton, Google, che pure avevamo citato prima, tutti e tre ricompensati dal premio Turing nel 2018. Queste ricerche sono alla base di ogni sorta di software e applicazioni. Software di completamento automatico o di traduzione automatica, generazione di testo, di immagini o di video e vari tipi di chatbot. Ma se i sistemi di intelligenza artificiale si sono molto perfezionati questi ultimi anni, i presupposti teorici loro sono cambiati molto poco. Che si tratti di IA simbolica o di IA connessionista, in entrambi i casi la posta in gioco consiste a imitare o simulare le attività dello spirito, dell'anima, come lo vogliamo chiamare, o del cervello, con delle macchine algoritmiche. Anche se gli algoritmi mobilizzati nelle due correnti sono differenti, le analogie tra lo spirito o il cervello e il calcolatore non sono mai rimesse in questione. Si sostiene che ci sia un'intelligenza supposta considerata come uniforme universale che può essere modellizzata attraverso delle operazioni matematiche che si danno indifferentemente nei corpi viventi o nei supporti digitali. Nei due casi il ragionamento è semplice: pensare o apprendere vuol dire calcolare. Questi calcoli possono essere formalizzati logicamente sotto forma di algoritmi, questi algoritmi possono essere eseguiti da macchine digitali e queste macchine si vedono dunque attribuite intelligenza, apprendimento o pensiero. Le macchine assomigliano dunque a dei doppioni degli umani, capaci di imitare o simulare le loro attitudini psichiche o mentali attraverso potenti capacità di calcolo e di trattamento dei dati. Dal 1950 al 2020, dalle tecnoscienze alla fantascienza, questo immaginario antropomorfico è onnipresente. Dal lato delle tecnoscienze, Raymond Kurzweil, uno dei fondatori del movimento transumanista, che è stato ricercatore in informatica al MIT e direttore del Dipartimento di Ingegneria di Google, annuncia dagli anni 90 l'età delle macchine intelligenti, tra virgolette, o delle macchine spirituali. Anche questo virgolettato, citate entrambi i libri di Kurzweil, l'età delle macchine intelligenti, l'età delle macchine spirituali degli anni 90. E 30 anni dopo, nel 2019, Yann LeCun, direttore di ricerca nel Dipartimento di IA in Meta, quello che era Facebook, afferma che le macchine apprendono, virgolette, dal suo libro omonimo Quando la macchina impara, del 2019. Nel 2021 Sam Altman, direttore di OpenAI, afferma che i software e programmi informatici saranno capaci di pensare, tra virgolette, tra 5 anni. Qui si cita un articolo pubblicato sul blog di Altman del 16 marzo 2021 che si chiama La legge di Moore per tutto. Dunque, nella bocca di quelli che cercano di vendere i loro dispositivi, queste affermazioni non hanno evidentemente niente di scientifico, non fanno che rigiocare gli stereotipi della fantascienza. E qui pensiamo alla figura minacciosa di Hal in 2001 di Odissea nello spazio di Stanley Kubrick del 1968, oppure al seducente sistema operativo chiamato Samantha nel film Her di Spike Jonze del 2013. Si tratta sempre dello stesso paradigma, quello dell'imitazione della simulazione dell'umano da parte della macchina. Non è mai questione del funzionamento interno di questi dispositivi o della posta in gioco politica. Gli individui non li comprendono affatto, li temono o li amano come se fossero persone umane.

0: Che dire, vabbè, le 22:12, cioè io qui neanche la nomino, non la nomino, ma non per il quizzettone, questa non si può non conoscere. Io
1: scriveteci comunque, rassicurateci che sapete di cosa stiamo parlando.
0: ondarossa@ondarossa.info, assolutamente, perché alcune non ve le abbiamo citate e non ve le diciamo, ma questa in particolare, se non la sapete, regà.
1: Ma forse c'è pure le dita nella presa @ondarossa.info. Ti dirò,
0: bravissima, scrivete.
1: Non è una mail molto popolare, ma esiste.
0: Mi raccomando, scrivete assolutamente alle dita nella presa @ondarossa.info per dare feedback su questa trasmissione del 5 luglio 2026 e soprattutto per nominare le tracce, anzi per nominare l'origine delle tracce che abbiamo mandato.
1: E per far sapere quanto è gradita la musica anche la domenica sera.
0: Esatto, per riprendere la telefonata che abbiamo ricevuto.
1: Ce l'hanno già detto a voce, ma anche per iscritto non fa male.
0: Secondo me non fa male. Quindi, quando sono le 22:13, sempre in ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa, questa sera in particolare abbiamo voluto occupare la frequenza, la trasmissione in DAB, la trasmissione in streaming e tutto quanto per fare qualcosa di completamente diverso, come diceva qualcuno. E effettivamente a me sembra che ci è riuscito.
1: Fateci sapere che cosa avete pensato di Interferenza Manga. Non abbiamo ancora una nostra mail, ma appunto ci potete contattare tramite i canali citati poco fa.
0: Assolutamente, i canali ufficiali per qualcosa di non ufficiale, è molto bello.
1: Sì, occupiamo anche la catena di posta delle dita nella presa. Qui lo annunciamo.
0: Ma allora, effettivamente, no, la Radio Onda Rossa si regge su un sistema informatico, questo non lo diciamo tanto spesso, ma avrebbe senso, completamente non solo autogestito, ma anche in qualche modo automantenuto, mantenuto nel senso non economicamente, perché quelle sono le vostre sottoscrizioni che ci mandano avanti, ma automantenuto nel senso di mantenimento, di manutenzione in qualche modo, automantenuto si dice in italiano, ma va bene. Comunque, questo cosa vuol dire? Che noi l'unica cosa che paghiamo esternamente, a parte gli hardware, perché non li sappiamo produrre per conto nostro, è la connessione internet, perché per il resto, come dire, noi non, insomma, facciamo le cose il più possibile do it yourself, quindi fatelo da sola, e noi a questo ci teniamo. Quindi, che dire, queste, non so, per me fila molto col concetto di poi
1: Di
0: prendersi lo
1: autogestione,
0: spazio, cioè.
1: occupazione.
0: Ci sta,
1: Ci
0: ci
1: inseriamo in
0: sta.
1: questa continuità.
0: Esatto, grazie che tu riesci a chiudere sempre tutte le sta sequela di cose che dico, e tu comunque chiudi, è
1: A dire altre
0: fantastico.
1: cose a caso dopo le tue.
0: Però suonano
1: Ci
0: nel modo giusto.
1: riesco.
0: Ci riesci, suonano nel modo giusto, e quindi come chiusura di questa trasmissione io direi che cioè è una chiusura perfetta. Quindi alle 22:15 vi mandiamo l'ultima canzone di questa serata, salutandovi tantissimo.
1: E alla prossima settimana.
0: Ah sì? Vabbè, lo
1: Se
0: scopriranno.
1: tutto va bene.
0: Lo scoprirà chi si sintonizzerà alle 9 di domenica sera prossima, che
1: Però
0: non so che
1: abbiamo
0: giorno
1: annunciato comunque che occupavamo e quindi mo ce l'accogliamo.
0: è. Sì, obiettivamente continuiamo a occupare, quindi giustamente lo diciamo
1: Finché non ci
0: sempre.
1: sgomberano.
0: Finché non arriverà questo sgombero, noi comunque continuiamo a resistere, perché è giusto
1: Perché
0: così.
1: così si fa.
0: E infatti, non a caso, vabbè, questa la diciamo perché viene sempre da Nanà e l'abbiamo detto all'inizio, quindi lo possiamo dire anche adesso. Infatti, la canzone che vi stiamo per mettere si chiama Wish, quindi, come dire, volontà.
1: Esprime tutto il nostro desiderio.
0: Esatto, cioè, quindi è proprio, mamma mia, siamo geniali. Basta, lo dico qua, lo dico più.
1: Ditecelo anche voi.
0: Ditecelo anche voi, le dita nella presa che io ce l'ho @ondarossa.info. Quindi salutiamo tutte e tutti voi che ci hanno ascoltato questa sera, in particolare, come sempre, tutte le persone che sono private della propria libertà personale.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: che caldo, io sabato qua non ce so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, ascoltala sugli 87.900 MHz nella modulazione di frequenza a Roma e nel Lazio. Sostienila effettuando un versamento sul conto corrente postale numero 61 80 4001. Versamento intestato a Radio Onda Rossa,